0: da ritorto, dicono che cominciamo in ritardo. E questa è la scaletta, comunque questo è il, come dire, lo scheletro del programma. Non è che arriviamo in ritardo, però sono le 9:15. Scusa, quasi
1: 9:09.
0: Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Avvio di settimana
2: da urlo.
0: Che ti urli in particolare? Urlano tutti adesso. Qualcuno in ritardo, secondo me molto in ritardo su questa intelligenza artificiale. Comincia questa settimana, tutti sono accorti, sono della serie, come dire, gridano al danno dopo che il danno è, che ormai, se vuoi chiamarlo danno, adesso non creiamo allarmismi inutili, ma come si dice, com'è quel detto? Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno, vogliono chiudere la stalla quando sono già scappati i buoi.
0: Bravissimo, sigla, chiudono la stalla quando sono scappati i buoi.
2: Chiudono la stalla quando sono scappati i buoi.
0: Dovete fare un po' di prove stamattina.
2: Sì.
0: No, parliamo di questo allarme, perché una volta si diceva si aspetta la fine del mondo, qua è la fine del mese, dicono. Allora, buongiorno ancora Aldo, buon inizio di settimana da ogni parte.
3: L'allarme viene lanciato dagli stessi programmatori dell'intelligenza artificiale, dicono sta il rischio che sfugga ad ogni controllo, quindi bisogna rallentare
0: è tardi,
3: la programmazione.
0: Ormai ci sono immagini da dove questi robot alzano le mani ai proprietari. Ormai cosa vuoi andare a fare? Ormai...
3: Però Trump si oppone a questo rallentamento.
0: Perché lui dice, c'è l'interesse, no? Ci sono le big tech statunitensi. Tra l'altro i futures americani stanno crollando, sono quasi meno un punto e mezzo, si vedrà nel pomeriggio. Io mi auguro che sia una chiacchiera, sempre di quelle per muovere, speculare e fare, che non ci sia tanto di reale, perché altrimenti qua Regina
3: si... c'è un sospetto, perché sì. Anthropic, che è la società al centro della questione, il CEO di Anthropic ha lanciato l'allarme, sta per essere quotata in borsa negli Stati Uniti, quindi qualcuno dice sta un po' attirando,
0: capito,
3: l'attenzione.
0: Possibile uno scenario di quel tipo, però intanto la signora c'ha paura. Spende i soldi. A proposito di soldi, questa è l'ultima volta che accade una cosa del genere.
3: Non lo decidi
0: in
3: tu.
0: Italia, perché ora basta. È chiaro, ora.
4: Sei buongiorno, sono il fisco amico.
0: Sì, fisco amico di sta punta.
1: Amico di chi?
0: Amico, appunto, dichiaro guerra ufficialmente all'Agenzia delle Entrate della Puglia. In particolare quelli di lei. C'è qualcuno, gli ho fatto qualcosa? Cioè, perché c'è una roba imbarazzante.
1: Vessato?
0: Mi prendono i soldi dal conto. A parte che ho rottamato tutto, poi me li ridanno, perché però li devo fare causa, devo mettere la. Oh, ma che manco quando c'era Pinochet in Italia.
5: Siccome sono milioni di persone che hanno problemi con l'Agenzia delle Entrate, vuol dire che il problema è dell'Agenzia delle Entrate.
0: Punto!
1: Appunto!
3: Questa teoria è singolare.
0: Me, il problema è dell'Agenzia delle Entrate. E qualcuno deve mettere. Oppure cambio commercialista.
1: Ma nel weekend hanno succhiato.
0: Cambio il commercialista, perché ho sentito che il Papa farà dichiarazione dei redditi, non adesso.

0: se ti alza le mani non ci puoi ragionare. Cioè va dritto il robot, capito? Se sei incazzato ti picchia sangue. Perché dici scusa, no, ho sbagliato. Vabbè, 9:30. Dicevo di cambiare commercialisti, perché magari anche i commercialisti. Saluta, botta ai commercialisti stamattina. Dai, botta.
1: Magari
0: sono un pochino distratti anche loro, e quindi magari lo si chiede al Papa, perché non sapevo che il Papa come hobby lo fa. Dicevo, ha fatto la dichiarazione dei redditi del fratello,
2: sì,
0: no?
2: Lo ha aiutato, è stato intervistato il fratello del Papa da TGcom24 e ha ammesso che il Papa
0: TGcom24 esclusiva del TGcom24.
2: Sì.
0: Capisci?
3: Bravi.
0: Sì,
2: e il fratello del Papa ha ammesso che lui ogni tanto lo aiuta nella dichiarazione dei redditi.
0: Fa sorridere un po', no? Che il Papa si fa pagare?
2: Non penso. Anzi, sono sicuro che non si farà pagare.
0: Ti faccio dare un'occhiata alla mia. Cioè, oggi tra l'altro è il compleanno del signor Leone, per cui facciamo un happy bidet immediato, però prima aspettiamo che arrivi Sabrina.
3: No, okay. Ci sono.
0: Ciao.
3: Buongiorno,
0: non
3: il Papa ha 61 anni.
0: Come stai?
3: Bene, seduta, sto bene.
0: Hai trascorso un buon weekend?
3: No, malissimo.
0: Che è successo?
3: Meglio non parlarne.
0: No, devi dire
3: sono immagini poco edificanti per lunedì mattina.
0: Ah, proprio a quei livelli?
3: Sì.
0: Di Snarasnaus?
3: Sì, sì.
1: Piace, tesoro.
3: Acqua nera. Dico solo questo.
2: Tutto il weekend.
0: Che misera, ragazzi. Che weekend.
3: Acqua azzurra.
0: Attenzione. Happy bidet per il signor Leone, prego!
4: Oh, grandissimo Pontefice. Papa Leone Pontefice!
0: Che numero è?
4: 14°, anche lei della Vergine come me!
0: Grazie,
4: le

0: Mamma mia,
1: brava,
0: non si è mai impegnata, cioè, così per no, nessuno,
1: neanche per Briatore.
2: La signora di chiesa,
1: donna Pia,
3: 9:17, che botta che ha dato. Allora, voi come rispondete? Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
3: Rispondete con un pezzo esagerato, con una canzone che ti fa stare bene, perché ci avviciniamo verso il primo appuntamento con una canzone che ti fa stare bene, con una bombazza che dia un senso a questo inizio di settimana, a questo codice nuovo, un vocale
1: 331

0: Questa te la devo raccontare. Vado via da dove lavoravo, c'avevo due posizioni, un fondo pensioni e il TFR. Mi liquidano entrambe. Dopo un po' il fondo pensioni mi dice: guarda che devi andare a chiedere all'agenzia delle entrate 4.300 euro. L'agenzia delle entrate, vado, chiedo, da 4 anni, ripeto, 4 anni che non mi dà queste somme. 4 anni, pur avendo riconosciuto che me le deve ridare.
1: No, ma poi sai cos'è? Che uno parla di questo coso, dico, sì, guadagnate, non volete pagare le tasse di qua e di là, bim bum bam, colpa di quello, è che nonostante intelligenze artificiali, perché non le utilizzano per queste robe, almeno per fare i conti?
2: No, magari le utilizzano,
1: ma le utilizzano malissimo. No, perché ci sono tantissime, ma sempre di più, incongruenze, che poi devi andare lì, mettere tributarista, questo deve fare i conti, fai chiarezza su 5 anni prima, una cosa l'altra, e poi alla fine non è che abbiano sempre ragione, anzi la stragrande maggioranza delle cose ci sono dei...
3: Come sempre, quando si devono pagare le tasse, certo, la colpa si dà ai commercialisti.
1: Vabbè, non tutti, non tutti, 99%. Si scherza, torniamo allegramente tra poco in radio e in TV qui su R101. Allez!

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Classica iniziano a quest'ora, 9.32, buongiorno. Allora, avvio di settimana, da dove arriva tutta sudida? Matida.
1: Ah!
0: E Matida.
1: Sono Matida, amici, buongiorno, imparagonabili.
0: Vabbè. Allora, basta lasciamo polemiche di soldi, di agenzie, delle entrate, queste robe qua, se no non ne usciamo più fuori. Vediamo di non pensarci, di distoglierci dai pensieri, pensiamo a qualcosa di carino. Si apre la settimana con l'anticiclone delle Azzorre che vi porterà un bel trentino su tutta l'Italia. Siete contenti? Non sono contenti i ragazzi, i bambini che tornano a scuola, soprattutto al sud, laddove si superano i 30 gradi in mancanza di aria condizionata.
2: Fanno un po' fatica.
0: Hanno chiesto anche dalle mie parti giù ai genitori di portare i ventilatori da casa. Questi bambini che escono.
2: Wow. No, non basta i libri, la cartella, lo zaino, pure il ventilatore.
0: E
2: si
0: perché diciamo, senza aprire altre polemiche di lì, che le strutture delle scuole sono quelle le nostre praticamente. Mio nipote ha fatto le stesse elementari, le stesse medie, sta facendo di quello che ho fatto io, di quello che ho fatto mio. No, e non si
2: senza
0: mette
2: cambiare nulla.
0: Appunto. Beh, sarà un po' viziati o effettivamente fa caldo? Le due, dai, una delle due. Invece parliamo di cosa volete parlare stamattina? Io c'ho tanta roba da gossip, perché si è sposata la Hilary Blasi.
1: Ulala!
3: Fiori d'arancio.
0: Auguri, devo farle i complimenti, perché in un mondo laddove non puoi fare nessuna cosa senza che lo sappiano tutti, è riuscita a fare tutto in maniera molto discreta, riservata, che qui non si è saputo quasi nulla, se non a matrimonio già fatto. 70, adesso sappiamo tutto, anche limitati, regali, 70 persone.
2: Beh, un matrimonio sobrio, tutto sommato.
0: Ancora stava smaltendo il primo, perché il primo fu sfarzoso. No, fu sfarzoso il primo. E il marito chi è? Chi è? Sebastian, chi è?
3: Sebastian Müller.
0: Sebastian Müller, chi è?
3: È un imprenditore.
0: No, sta bene?
3: Beh, credo di sì,
0: Sta bene lei, dici, Tra gli invitati, se vi interessa, Michel Hunziker, Gerry Scotti, qualche altro coso, no, niente, non ci interessa. Auguri Hilary!
1: Auguri Hilary!
3: Tanta
0: allora,
3: gioia!
0: Altre cose belle, fresche, se apriamo lo sport qua, ancora una volta sto ragazzo magico, Kimi Antonelli.
2: Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Questa volta però lui non si sente tanto vincitore, perché è stato aiutato dalla fortuna. Una dalla safety car, era in testa Lando Norris, lui dice avrebbe meritato Norris di vincere, a me non va di vincere così, però il fatto sta che ha vinto e incrementa ancora il vantaggio in classifica.
0: Quanti punti
2: mondiale.
0: Ha di più? Quanti punti ha di vantaggio, Regina?
1: Ah, secondo me 6 punti in più.
0: No,
2: altro che 6.
1: Di più?
2: Di più.
1: Bravo, Kimi.
0: No, non sai, non ti, su che cosa sei preparata stamattina? C'ho un live, mini show della signora alle 10.23 oggi. Abbiamo scalettato in questa maniera, per cui se avete un momento, una pausa a caffè, siete nel cuore di Milano o siete incuriositi da questo live, dura solo 2 minuti, non vi prende tanto tempo, anche perché a Milano si lavora, non si può perdere tanto tempo. Allora, 2 minuti fa la canzone che era prima in classifica il 15 settembre 1981, per cui quanti anni fa?
1: Tanti anni, amici.
0: La matematica, cerchiamo di.
3: Beh, 45 anni fa.
0: Più su di Renato Zero.
1: Più su. Più su, più su.
0: No, non proprio così.
1: Più su, più su.
0: Quello è più su.
3: Ma più su qual è? Io e te? No.
0: No, io e te, se a te a poco. E poi di colpo, eccomi qui. L'avrei. Vabbè, andiamo che tardi. Vada dai musicisti. Vada.
1: Procediamo.
4: Lo show di Fernando Proce
5: su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Procediamo.
1: Pro.
2: Sì, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: D'accordo, Antonelli. Ma è di Tamberi? Non dite niente. Forza Tamberi, no, dai.
1: Un po' alla volta, non è che dobbiamo parlare contemporaneamente di tutti. Tra l'altro poi entriamo un pochino, perché ci tiene Aldo nel pallone, che ha dato qualche indicazione, tipo la Juve è proprio a casa, state a casa, cioè proprio non uscite, chi altro andato? Il mio Lecce è andato bene.
3: Il Napoli ha vinto.
1: C'è però una roba di cronaca che riguarda il pallone, questo calciatore Daniel Maldini, che è stato protagonista della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, quindi nell'anticipo, no?
3: No, a Bergamo. Mamma mia, sei preparatissimo.
1: Che miseria! Va bene, parliamo tra poco. Perché non c'è tempo, 9:43, torniamo subito in radio e in TV.

0: indistinguibili.
1: Sono particolarmente contenta la cantante del Procediamo, del Gran Varietà. Beh, perché è esordito di nuovo per il nuovo anno Dance Party.
0: Eh sì, come no?
1: Il weekend, e c'è già un buon risultato, 7 ascoltatori in più.
0: Francesi,
1: sette ascoltatori che ha portato in eredità dalle vacanze.
0: Voglio salutare la mère.
1: Bonjour, mon chéri.
0: Camille,
1: la Marie Cotillon. Jean-Louis Trintignant,
0: Jean-Louis Juju.
1: E poi chi altri?
2: Tanto sono sette, dai, ne mancano tre.
0: No, e i cugini comunque, ragazzi. Merci beaucoup.
1: Abbiamo portato questi sette in dote per la nuova stagione. C'è la
2: grazie.
1: Questa settimana, allora lo dico all'appannaggio di quelli nuovi, anche di questi sette francesi. Noi ogni ora, anche se cose va male, una cosa o l'altra, per uscire fuori da situazioni negative, c'è la canzone che ti fa stare bene. E ormai è assodato che ha degli effetti benefici, come può averli un farmaco, come può averli una buona notizia. Anche la musica, soprattutto la musica, sortisce questo tipo di effetti. Allora, la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi, ne indicate tante, noi ne scegliamo sette e le leghiamo ai sette colori della ruota.
0: Canzone verde.
3: Buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene è The Power of Love, You Lewis and the News. Okay.
4: Canzone viola.
5: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è I'm Like a Bird di Nelly Furtado. Ciao, grazie.
4: Canzone blu.
6: Millennium e tagliamo la testa al toro, Marco da Genova.
7: Canzone azzurra.
8: Mi piacerebbe ascoltare Face to Face, face Heart to Heart dei Twins. Grazie, Sonia da Firenze.
4: Canzone rossa.
9: Ma buongiorno e bentrovati. Per la canzone che ci fa stare bene ci fate ascoltare Sweet Disposition. Ciao, un bacio Francesca.
10: Canzone fucsia.
11: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Summer of 69 di Bryan Adams.
4: Canzone gialla.
12: Buongiorno Bettusan, buongiorno Aldo, buongiorno, buongiorno il Fernando. Buona. Sono Angelo di Sone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Spirits in the Material World, The Police.
1: Bella, Spirits in the Material World. Che pezzi, eh?
13: Che pezzi.
1: Sono schiaffo ai nostri programmatori. Ah, no, scherzo. È che hanno il tempo loro, voi avete da fare. Allora, sette, che belle, da You Lewis, Nelly Furtado, Twins, Temper Trip. Allora, dai, giro. Senza indugio.
13: Un bel verde sarebbe bello.
1: Un bel verde.
0: Canzone verde.
3: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Power of Love, You Lewis and the News.
1: No, questa è, no, hai ragione. Quella avresti voluto.
2: Robbie
1: tu?
2: Williams, Millennium.
1: Beh, dai, insomma, meglio questo.
13: Questo è un pezzone, questo.
1: E avrei voluto il Police, cosa vuoi fare? Sarà per la prossima, 9.52, su R101 in radio e in televisione, la canzone che ti fa stare bene. You Lewis, The Power of

0: pezzone.
1: La prima canzone che ti fa stare bene all'interno del Procediamo ogni ora su R101, ma la prossima, quella delle 10:30, ha un obiettivo particolare, quello di far stimolare un pochino questi sentimenti. Avete ricevuto qualche gentilezza durante il weekend? No?
2: Ma sì.
1: Zero? Vabbè, insomma, nel cuore non c'è nessun focolaio?
3: Nei polmoni, cioè.
1: Non in quel senso. Vabbè, insomma, avete qualcuno a cui volete bene? Qualcuno che vi ha toccato qualche corda intima, che volete omaggiarlo come se fosse un mazzo di fiori, ma invece c'è una canzone che non costa nulla? Allora, mandate un vocale, perché qui ci vuole la dedica. La prossima canzone che ti fa stare bene deve avere una dedica, deve essere indirizzata a qualcuno e preferibilmente una canzone d'amore. Quindi la prossima canzone che ti fa stare bene con tanto amore, mandate un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.

0: Brava!
1: Vabbè, evitiamo di farlo fare alle ragazze che sono molto impegnate.
2: Grazie, sì.
1: Prego. Allora, prima di andare da Aldo, intanto questo Se vi piace di Ogle, questo di giochi belga. Vedi, ogni anche lì, anche nel mondo dance, vuoi, sì. C'è il, capito, un biennio per uno, c'è stato un momento di black coffee, adesso sto ragazzo, 38 anni, giovane, fa
2: sì,
1: i soldi a palate.
2: Bravi.
1: E non sono disturbati come accade a noi poveracci dell'agenzia d'entrata.
2: No,
1: beh, sacchetti pieni, senza traccia, come si faceva un tempo. Che miseria, che nostalgia. Va bene, prima di andare da Aldo, proprio di soldi, la borsa perde, quella italiana, e anche i futures sono pesanti, soprattutto per il Nasdaq, che racchiude un po' le big tech. Abbiamo parlato in apertura di questa ondata di critiche e di avvisaglie, diciamo, no?
3: Riguardanti sull'intelligenza artificiale, sì.
1: Sull'AI, sulla... Ah, sai, c'era quella canzone che faceva ai. Chi la cantava?
2: Ah, sì, mi ricordo.
1: Chi? Uno alla volta.
3: Dargen D'Amico.
2: No.
1: Che Dargen D'Amico.
2: Sì, sì, era Dance. Ai. Ah, è brasiliana lei.
1: Dai, allora,
2: Smoke City.
1: Facciamo anche quella. Ora, da Aldo, comunque, sempre più o meno di soldi si parla. Prego, a te, caro.
3: Dobbiamo parlare dell'aumento dei prezzi dei carburanti che colpiscono anche i mezzi pubblici e quindi anche i pendolari. Prima diamo però anche la notizia appena arrivata che i voli in arrivo sono sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 di oggi per un'intensa emissione di cenere lavica dall'Etna che è in corso in queste ore. Tornando al prezzo, ai prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici, in Lombardia per chi si sposta ad esempio con i treni di Trenord c'è un rincaro quasi del 4%, un abbonamento annuale per le tratte entro i 15 km passa da 428 a 445 euro, per chi viaggia per distanze maggiori tra i 50 e i 60 km si passa da 933 a 968 euro, con questi aumenti che sono a crescere poi per le percorrenze ancora più lunghe. Ad Ancona, un altro esempio, dallo scorso 1 agosto è stato applicato un aumento medio del 20%. Rialzi anche sulle linee toscane, il biglietto singolo cresce da 1,70 euro a 2 euro. Anche l'azienda trasporti del Veneto orientale, che serve il bacino di Venezia, quindi molto importante, dal 1 settembre ha adeguato i prezzi del 10%. Più contenuti gli aumenti in Piemonte, l'incremento su autobus e treni regionali extraurbani si è fermato poco sopra l'1%, mentre in Campania la regione ha adeguato le tariffe quasi del 6% sui ticket singoli e sui biglietti orari, mantenendo però invariati gli abbonamenti mensili e annuali per i pendolari.
1: Questi riguardano soprattutto il nord, perché al sud non ci sono aumenti, non essendoci mezzi. Insomma, più o meno ancora qualche area.
3: Qualche problemino c'è.
1: Guarda, lasciamo. Allora, invece, aumenti quella anche diffusi per via, insomma, di questo petrolio esagerato. Ieri ennesimo record, anche stamattina, superati 103. $103 al barile. Non fare quella faccia, regina. Ma al supermercato come va?
2: Così così, amici.
1: Trovi tutto a posto, hai trovato qualche convenienza?
4: Beh, saranno cari anche là.
1: Hai cambiato lì, supermercato?
2: Sì, ho cambiato.
1: Qual è la tua spesa standard quando vai al supermercato? Cosa compri? Non avendo la cucina in casa, perché lei non cucina. Vedi quanti soldi risparmi?
2: Beh, risparmio, ma...
1: Quindi non compri...
4: Beh, ma
1: tanto
4: deve mangiare fuori.
1: Bella, non compri l'olio che ormai... Non compri la pasta, non compri il sugo, non compri niente. Cosa compri? Non compri anche le piccole cose, la cipolla, la carota per fare, no, il sugo. Non compri niente. Cioè, cosa compri?
4: Ma deve mangiare fuori, quindi gli costa.
2: Mi costa mangiare fuori e trovare un ristorante che mi faccia un abbonamento interessante.
1: La Caritas.
3: Lei è una pendolare del ristorante.
2: Io sono una pendolare dei ristoranti, ragazzi.
1: Sei una pendolare del ristorante.
2: Però, attenzione, la sera devo avere qualcosa nel frigo.
1: Ma che budget ti dai quotidiano?
2: Beh, quotidiano mi auguro di spendere sempre su 20 euro, non di più, eh?
1: No.
2: Pranzo e cena, caffè mi prendo a casa.
1: Pranzo e cena.
4: Non quindi è poco, quello, eh?
1: 10 euro a pasto. C'ero a pasto, eh? Mi piace sta cacchio sui cose. Andiamo che tardi!
5: Procediamo
6: anche sul canale 67 del Digitale.

0: Lei è presa dall'interpretazione, l'ha colpita la scelta della canzone di stamattina. Tra un po' il mini show avrà come canzone, insomma, live, come performance, la canzone che era prima classifica 45 anni fa, più su di Renato Zero. Non la conoscevi?
1: Guarda, l'avevo sentita, ma oggi sono entrata nel testo. Credo che mi verrà da piangere, scusatemi,
0: allora meglio,
1: se succederà.
0: Meglio non farla, meglio non farla, meglio non farla, cioè, lunedì.
1: Ma
0: dai,
1: è meravigliosa.
0: Allora, prima, intanto saluto chi da poco è dei nostri, questa è 101, il procediamo radio in TV, se volete ci sono anche gli ascoltatori che, come dire, ve lo ricordano anche cantando.

0: Paolo.
1: Bravo Paolo, si chiama lui. Salutate Paolo.
2: Ciao Paolo.
0: Allora, bravo Paolo. Paolo.
1: Vado un attimo da Aldo. A parte che sta roba dei rincari, hai parlato di rincari dei mezzi di trasporto, è arrivato di tutto. A Perugia sono aumentati di 10 euro. Toscana avevi detto, no?
3: Sì.
1: Beh, insomma, poi sono aumenti diffusi. Tornando al pallone, abbiamo parlato insomma un po' di questa che è stata la domenica, anzi rifacciamolo per intero, dai.
3: Sì, allora. Ieri il risultato più eclatante è la sconfitta della Juventus nel posticipo serale 3-2 in casa del Sassuolo, anche perché è stata rocambolesca. Il Sassuolo è andato in vantaggio 2-1 all'89esimo, al 91esimo la Juventus ha agguantato il pareggio, poi per cercare la vittoria si è sbilanciata eccessivamente in avanti e in contropiede, ha preso il gol del 3-2 al 94esimo, quindi nel pomeriggio la vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna, del tuo Lecce sul Monza, e questa sera ci sono tre posticipi, tornano le prime in classifica, Inter, Roma e Como, il Como contro il Parma, la Roma contro il Torino e l'Inter contro l'Udinese.
1: Nell'anticipo si sottolinea insomma questo periodo di buona salute per il Cagliari, che ha vinto a Bergamo
3: 2-1.
1: Il gol è stato segnato da Maldini.
3: Gol da Maldini, sì.
1: E Maldini poi ha avuto questo problema la sera, cioè questo problema, un incidente stradale nel cuore di Milano. E arrivano notizie, queste sono più fresche, relativamente al test dell'alcol, il risultato positivo, ma anche al pretest, fanno anche il pretest, regina.
0: Ah, capito.
1: Ecco, quando pipi devi stare attenta.
0: Quando faccio la pipì, dice.
1: Non si scherza su queste cose. Fanno il pretest sull'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti ed è il risultato positivo.
3: Sarebbe risultato positivo, usiamo il condizionale. Sarebbe nel senso che questa è la notizia che riportano i siti e i giornali. Ma noi non lo sappiamo effettivamente, sarebbe positivo.
1: Vabbè, salutiamo, meno male, non ci sono vittime, però insomma ragazzi, che miseria, mi spiace per Maldini e... No, poi lui è un bravo ragazzo, voglio dire, tutti più o meno hanno qualche piccola debolezza, adesso non si giustificano ste robe, però insomma, dispiace anche di 10:15, chi c'è?
0: Bruno Mars!

0: cioè il effetto emulazione che appena fai una cosa, siccome i nostri ascoltatori sono così presi a lavorare, sono un esempio proprio, fanno un cazzo, sono lì. Allora abbiamo mandato prima la canzone artificiale che ci ha mandato Paolo, adesso sono arrivate le altre, dai, ognuno fa la propria canzone. Ah, su Pino Daniele, questo Peppino dalla Svizzera arriva questa, sentiamo. Anche suonata, capito? Non
1: i sono pazzi. I sono pazzi.
0: Sentiamo come risponde Peppino da Svizzera.
1: Chi mi leva procediamo, io lo meno con una mano. I sono pazzi.
2: È diretto.
1: C'è Fernando che mi aspetta, e scusate, vado di fretta. Per cantare c'è Regina. E il tesco la sottina. Ardo preda le ricerche, mi fa solo la mattina. E se cado questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo.
0: Ok, vediamo il finale di Peppino.
1: Io sono pazzo.
0: Allora, sentiamo.
1: Non ci scassato un
0: po'. Vabbè.
2: Comunque allora... Peppino ha lanciato anche una polemica, perché ha detto: con tutto rispetto per Paolo, questo è senza intelligenza artificiale.
0: Adesso basta.
2: Volano sigle.
0: La chiudiamo qua. Va bene,

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: a testa, 100 euro, dai. 200.
1: Piove.
0: 300.
1: Piove.
2: Piove.
3: Capito?
0: 500.
2: Piove.
1: Io non ho ragione, le mie.
4: Ma ragazzi, mi dite l'ora, che io non capisco se siete in ritardo voi o se è l'app che va tanto indietro.
0: Sei in ritardo.
4: Grazie.
0: Tu, il tuo cervello è in ritardo. Allora, le 10:30, avvio di settimana
1: da urlo.
0: Allora, a sto punto, a metà del guado, siamo a metà della trasmissione, cosa vogliamo fare? Un test psicattitudinale per capire se possiamo fare il resto della puntata oppure facciamo un live esagerato. Aldo, scegli tu, dai.
3: È un testino, ci starebbe.
0: Non vuoi live?
3: No, il live dopo.
0: Guarda che è un live bellissimo stamattina. Un mini show, vi ricordo, 2 minuti. Quando ve lo dico io, arrivate. Allora, facciamo il test. E allora, cos'è?

0: 10:30 precise. Allora, concentratevi un attimo. Dai, pausa, pausa, pausa. State lì, il lavoro può attendere anche un attimo. Che diamine, mamma mia. Allora, verifichiamo se siamo lucidi, centrati, noi per affrontare la seconda metà del programma. E voi, la seconda metà della giornata, visto che avete cominciato a lavorare da qualche ora. Risolvetemi questo test.
1: Cos'è 2026?
0: Fa caldo.
1: Cos'è 2026? Fa caldo.
0: Attenzione, sentite.
1: Ti fa vedere tante cose.
0: La televisione?
1: No.
0: Ti fa vedere tante cose, sembra...
2: Gli occhiali?
1: No.
0: Sembra un quesito semplice, ma è una questione di logica. E voi dovete capire se avete la velocità.
3: Riaggomitola.
0: Sentiamo.
3: Il fentanyl.
1: No, caro.
0: Ti fa vedere l'allucinogeno della droga, dai. Sabrina,
4: capisci che questi test ormai non hanno né capo né coda? Cioè non hanno più un corpo, è solo una frase buttata così.
0: Non è una frase, c'è uno studio dietro.
4: Però una volta c'era una rima, c'era una scostruzione.
0: Non c'entra una scostruzione, questo è diretto, ma è proprio questo il bel
5: La mente.
1: No, amore.
3: Avrei detto anch'io la mente.
0: Ti fa vedere tante cose, perché ti sembra banale, sembra normale, ma dietro si nasconde proprio una costruzione di logica.
4: Riaggomitola però.
6: È il deserto.
1: No, tesoro.
0: No, no.
3: Il sogno.
1: No.
0: Allora, 331 80 90 101.
4: Vabbè, io mi sarei prenotata, però vabbè.
0: Ma aspetta, che lo faccio per voi il test? Allora,
6: l'alcol.
1: No, caro.
0: Gli occhi. Ti fa vedere quello. Ti fa vedere l'alcol, dai.
6: Il miraggio.
1: No,
0: la luce.
1: No.
0: Scrivono Francesca da Foggia la mente. Allora, la luce ancora, gli occhi. No, 331 80 90 101. Ti sei prenotata? Forza, dai, sentiamo.
4: Io direi lo psicanalista.
1: No, tesoro.
5: Riaggomitolamelo, la fantasia.
1: No.
0: Beh, però erano tutte plausibili, diciamo. Erano plausibili?
1: Sono tutti plausibili.
6: Riaggomitamolo. Le allucinazioni.
0: Ti fa vedere tante cose. Ma però lo dici con una vena di tristezza.
1: No, non è, è una riflessione mia.
0: Ah, vedi.
6: Riaggomitolamelo. Gli occhiali a raggi X, quel...
1: No, caro.
0: Il tradimento, il futuro.
1: No.
4: La maturità.
0: La maturità, no. Scrivono. La qualunque.
6: I sogni.
1: No.
0: Non sono i sogni.
6: La vista.
1: No, caro.
0: Ti fa vedere tante cose. La lente?
1: No.
0: Ti fa vedere tante cose.
3: Mi sa che la risposta però in questo caso è astratta, eh?
5: Il futuro.
1: Non è astratta. Cioè, astratta no, si può toccare?
4: Sì, ma la risposta non è astratta.
0: No, astratta no. Non si può toccare.
1: Questo si tocca.
5: Eloisia, riaggomitolamelo. L'osservatorio astronomico.
1: No.
0: TikTok, dico, no. Il cuore, Antonio da Bari, la realtà, i libri, libri.
7: La risposta, secondo me, sono gli occhi.
1: No, tesoro.
0: Il miraggio.
3: No. Il cielo.
0: Il microscopio, scrivono l'età. L'età.
6: Riaggomitolo. No. La pornostar.
0: La risposta non è valida perché non è riaggomitolo, è riaggomitolamelo. La prova puzzante, cioè il protocollo più bello. Dai, che andiamo.
6: Riaggomitamelo.
0: No,
6: il cellulare.
0: No, va bene. È riaggomitolamelo.
4: Ma è una cosa che si può tenere in tasca?
1: No.
4: Ma si può toccare, però.
1: Beh, sì, si può toccare. Si vede come si vede.
0: Cavolo, si vede e come si vede? 331 80 90 101 ti fa vedere tante cose. Cos'è?
6: Riaggomitolamelo. Il museo.
1: No, caro.
0: No, vediamo tempo, poi torniamo. Andiamo.
8: Procediamo.
9: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
8: Su R101.

0: live.
1: Oh, sono quei riti, quelle cose che poi portano bene. Scazzo,
0: sì,
1: fermi! Momento che aspettavo. 10.37 da qualche giorno è uscito un singolo nuovo di una coppia di amici. Mi fa piacere anche questo aspetto, queste amicizie che poi si consolidano anche sui palchi. Enorme successo a Milano, all'ippodromo, no? Per due pilastri della musica italiana, senza andare a dire di quel genere o di quell'altro, sono pilastri della musica italiana. Ghe Pequeno e Marrakesh, la nuova Casini.
0: Procediamo.

0: Che bravi, parlano male sti ragazzi. Anche attenti ai politici più importanti. Questo è per i 43 anni il Parlamento di Pier Ferdinando Casini.
1: Ma quando mai?
0: No, scherzo. Marrakesh, Gue Pechegno.
2: Ma chi so a cantare? Pratoianni e Bonelli.
0: Bravi, bravi, bravi. Tra l'altro successone, cantavano ininterrottamente tutte le canzoni qui all'ippodromo. Due date per celebrare la loro amicizia e la loro carriera, e anche 10 anni di un album. Lui si chiama Santeria, questo è un pezzo nuovo, si chiama Casini. Veniamo a noi, 10:40, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con tanto amore, e tra un po' sentiremo dediche e canzoni d'amore, e poi vediamo di capire meglio sto test. Quindi siete attaccati subito al volo, torniamo subito. Allora,

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Questo e basta, e allora vai, lanciati.
1: Con tanto amore ce la dedichiamo.
0: Che tonalità hai preso? Mamma mia. Le 10.47, questa è il 101 del momento della canzone che ti fa stare bene, quella particolare, quella legata all'amore, legata ad una canzone d'amore, ma anche ad un pensiero d'amore, ad una dedica. Sentiamo.
2: Ciao Fernando, ciao ragazzi. Buongiorno. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con un messaggio d'amore, vorrei dedicare Due di Raff da Peter Pan alla sua Trilly. Grazie.
0: Proprio anni 70, che bello questo.
3: Ciao, sono Jenny da Cremona, in viaggio per la costiera amalfitana con mio marito. Andiamo a fare la seconda luna di miele. Festeggiamo 20 anni di matrimonio, per cui sarebbe bellissimo ascoltare la canzone che ci fa stare bene, The Wind of Change degli Scorpions.
0: Auguri.
3: Che ricorda i nostri primi appuntamenti.
4: Salve, sono Antonio da Solarino. Mi piacerebbe ascoltare Ti voglio bene di Enzo Menepasso, per dedicarlo alla mia cara mamma, che è una canzone che non si sente mai in radio.
5: Buongiorno, sono Cristina. Vorrei dedicare al mio compagno a cui vorrei dedicare la canzone Torno all'altare. E sono felicemente innamorata da 7 e mezzo, fra poco 7 anni. Filippo, ti amo che all'infinito. Grazie di esistere.
0: Auguri, torno all'altare. Prima l'ascoltatore ha chiesto Enzo Malepasso. La canzone Ti voglio bene, che è una canzone degli anni 70, ma di grande successo. Lui è un autore molto, molto apprezzato. Beh, un giorno se la troviamo, la mettiamo sta canzone. Cioè, è lungo e grande. Avanti.
6: Sono Carne da Dinosa e la canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è La cura, e la vorrei tanto dedicare a mio marito, perché oggi festeggiamo 10 anni di matrimonio e abbiamo 2 bellissime bambine. Un abbraccio.
7: Buongiorno a tutti, volevo dedicare La cura a mia moglie Carmen per i nostri primi 10 anni di matrimonio. Auguri amore, un bacione.
0: Prima era la moglie e poi il marito, credo. Finalmente oggi un passaggio della canzone di Fassare Bene, tutto gioioso.
8: Buongiorno Fernando, vorrei dedicare questa canzone a un grandissimo amico mio che mi è stato vicino circa 3 anni fa, al momento che ho avuto bisogno di, soprattutto di conforto, perché mi hanno riscontrato un tumore e grazie a Dio la cosa sta andando bene. Oggi come oggi invece è lui che ha bisogno di me. In effetti lui, essendo operato al cuore con 2 bypass e un palloncino, si ritrova ad avere molta molta paura nel fatto se ce la può fare o no. Ci vuole molto conforto, ci vuole molto amore, ci vuole molta vicinanza. Io dico ai radiospettatori, siamo vicini alle persone care, perché se bisogno, c'ha bisogno, ma non bisogno fisicamente a volte, ma anche moralmente, una telefonata, un pensierino, un cuoricino, sono tanti gesti che ti portano ad amare le persone veramente care. La canzone da dedicare a questo mio amico, che si chiama Giancarlo, è La cura di Franco Battiato.

0: stai tornando. Avevi detto che era tutto allegro, tutto. Invece mi hai fatto di nuovo piangere.
1: Dai. Allora, la cura di Franco Battiato, non ti dire, capolavoro, esagerata, bella. La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, con delle dediche. Abbiamo sentito tanta gente che vive delle situazioni molto gioiose, insomma, che invece faceva riferimento a sofferenze che fanno parte di questa vita, che quindi suggeriva, insomma, un pochino di stare attenti anche, no, a gestire, a coltivare le amicizie, ma insomma di essere presenti anche quando qualcuno ne ha bisogno, perché potrebbe tranquillamente, purtroppo, capitare anche noi. Allora, prima abbiamo fatto riferimento, c'era una canzone di Enzo Malepasso, siamo andati un pochino a curiosare un po' Malepasso, che è stato non c'è più, è morto giovanissimo, 50.
2: Per una brutta malattia, sì.
1: Esatto, è stato autore, insomma, di tante canzoni, anche della Fiordaliso, con cui negli anni 70, questa parentesi un po' Paolo Limiti, faccio il Paolo Limiti della situazione, è stato un grande amore tormentato anche con Fiordaliso, ed è stato autore insieme a Zucchero di Non voglio mica la luna.
2: Una sì, di tante
1: altre canzoni, ho partecipato a Sanremo, insomma, fa parte, insomma, della memoria di chi ascoltava la radio 50 anni fa. E vi faccio sentire 30 secondi? 30,
2: sì, dai.
3: Ti voglio bene. Questo è Malepasso. Che ci vuoi fare? Ma proprio a me doveva capitare.
1: Queste canzoni semplici d'amore. Un po' con la Pesce di Martino, dice. Era un pochino più sempliciotti, insomma, negli anni 70, però si andava dritti, insomma, nei testi, anche non erano tanto arzicoccolati. Ora, la prossima canzone ti fa stare bene. Un'indicazione, ti tolgo il peso della lettura, io cerco di alleggerirti.
2: Bravo, bravissimo. Non ci riesce nessuno, manco il dietologo, ma tu sì. Vai.
1: Allora, la prossima canzone ti fa stare bene deve contenere, è difficile, però sono sicuro che sette belle le troviamo, deve contenere il termine nel testo o nel titolo speciale.
2: Ok. Vai, speciale, Gianluca Grignani.
1: C'è? Tu ce l'hai speciale?
4: Nana, you're so special.
1: No, te lo sai.
2: No, creep, è giusto.
1: Sembra tipo di avere il Malepasso. Sono special. Aldo.
5: Ah, non mi viene nulla adesso.
1: Special.
5: Anche con speciale in italiano ce ne
1: saranno. Tu sai che sei speciale. Sì, ce ne sono tante. Adesso ci lavorate, ci giochiamo un po'. Speciale, nel testo, nel titolo, un vocale a questo numero
2: 331

0: balla, signora,
1: dai,
0: balla.
1: Dai,
0: fa due giri di danza, dai. Questo è tribale.
1: Tra l'altro, dai.
0: Nel weekend a Milano, Bolle ha chiamato a raduno un sacco di danzatori. Basta, basta, Regino. In radio come si è visto? Diciamo, Roberto Bolle, la nostra star della danza, ha chiamato a raduno tanti amanti e come dire, indica che la danza non è non è d'élite, non è manco uno sport, cioè non è una cosa, un'arte d'élite, diciamo, ma è una cosa che dovrebbe coinvolgere tutti quanti. Tu non sei tipo da ballo, Aldo, vedi?
2: Invece potrei stupirti.
0: Dai,
1: ha fatto anche break dance, Aldo.
0: Sì, Aldo. Davvero stai dicendo?
2: A me piace molto ballare.
0: Ad esempio, tu Tognac lo vedi da ballo. Sì, però.
1: Perché no, sì.
0: È un po' così, ma da ballo con mani in tasca. Però la danza, cioè, è una roba che fa parte della nostra
1: vita. È universale.
3: È un'espressione meravigliosa.
0: Vita. Brava, Reggi. Vado da Aldo, torno da Aldo e parliamo di aumento ancora. Dei costi dell'affitto, ma aumento anche di tanti sfratti, no?
2: Esatto, secondo le ultime statistiche del Viminale, il nostro Ministero degli Interni, in Italia nell'ultimo anno ci sono stati 82 sfratti al giorno, uno ogni 17 minuti. Gli sfratti sono stati complessivamente oltre 40.000, la maggior parte poco più di 30.000 per morosità, quindi mancato pagamento dell'affitto o altre cause, altri 10.000 invece per necessità dei proprietari che rivolevano il proprio appartamento. Secondo un'inchiesta pubblicata dal quotidiano La Stampa, i rincari degli affitti frenano la mobilità verso le regioni del nord e penalizzano i lavoratori con gli stipendi più bassi, costretti sempre più spesso a lasciare i propri appartamenti perché non riescono a pagare. Nelle grandi città c'è poi il problema degli affitti brevi per turismo, che è un settore in grande crescita. Nelle città universitarie si aggiunge il mercato delle stanze, cioè lo stesso appartamento affittato separatamente a più studenti, quindi i prezzi degli affitti aumentano, anche perché lo stesso patrimonio immobiliare se lo contendono famiglie, lavoratori, studenti e turisti, e quindi i prezzi lievitano.
0: Sono tanti che sono costretti anche a convivere forzatamente con persone che non conoscono, studenti, cioè, tu hai avuto esperienze di convivenza?
3: Sì, caro,
0: non dico con uomini, non di
3: no,
0: storie
3: no, ho capito,
0: d'amore,
3: con tante persone, sì. Quando sono arrivata in Italia eravamo in 7 in un appartamento, ragazzi,
1: cioè nel Grande Fratello,
3: metri quadri.
0: Che immagine,
3: però
0: con
3: sai che era divertente.
0: Per terra, stai dicendo nel sud, no
3: sì,
0: no, magari
3: anche dormivamo nella vasca.
0: No, ma te stai scherzando,
3: ragazzi, capita.
0: Non l'avessi mai fatta sta domanda.
1: Vasca vuota.
0: Mi è arrivata un'immagine, sai quando fanno quei servizi lì su Rete 4, quelle televisioni, la gente che ti fa tristezza, non è su di cium. Eri così?
3: Allora, cari
1: amici.
3: Vabbè,
1: 7 ma non su 10, dai.
0: E nella vasca dormiva con i topi, magari.
2: Ma no!
0: escono.
3: E i primi passi nella vostra Italia meravigliosa, imparagonabile. Che bello, ero anche molto più giovane.
0: Ma eri clandestina anche?
3: No, avevo i documenti. Un mio amico ha preso un appartamento.
0: Che parte triste del programma questa.
3: Eravamo felici, giovani felici. Però i vicini non erano felici. Chiedo scusa adesso, dopo tanti anni.
0: In Italia andava meglio, perché quando proprio dal Brasile si è andata in Francia, lì è stata proprio la cosa peggiore, no?
3: Francia è stato peggiore, perché, ma bella.
2: Però chissà cosa succedeva con tutta quella promiscuità.
0: Vabbè.
3: No, non c'era promiscuità, caro
0: quando
3: Aldo.
0: Quando sei giovane manco ci fai caso.
1: Ma eravate uomini, donne, quanti?
3: Sì, eravamo in 7.
0: Ma in Francia, voglio dire, tu rovistavi anche una spazzatura.
3: Allora,
0: no?
3: In Francia, in Francia ho passato di molte difficoltà, ma fortunatamente è tutto passato. È passato. Sono viva qui per
0: vero,
3: voi.
0: È vero che Dio, perché non ci crede? Quello ero vista nella spazzatura. Andava
4: Sabrina,
0: a mangiare.
4: Sì, sicuro in Francia non dormiva nel bidet.
0: Perché non c'era il bidet.
3: Oggi mi vedete così, ma però ne ho visti di tutti i colori, ragazzi. Ma sono felice di essere viva. Grazie.
0: Siete rimasti male, un pochino. Vedi, uno pensa che il programma procediamo, quello è da lì arriviamo.
5: Procediamo anche sul canale 67 del DVD.

0: questa roba.
1: Faccio un annuncio a Milly Carlucci: vogliamo Aldo Preda nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.
2: Perché no?
0: Addirittura! Sapete che comunque, ascoltando la sincerità di Regina e dei suoi trascorsi un pochino difficili, molta gente si è emozionata.
2: Ci credo.
3: Adesso sì, Regina, che hai raccontato un po' del tuo passato, capisco tante cose, traumi che hai avuto. Adesso capisco.
0: C'è poco da scherzare. Grazie. Belle! Se noi vi diciamo qualche cosa che fa parte, insomma, della nostra vita, lo diciamo con sincerità, la nostra teoria.
4: Ognuno ha avuto il
0: commosso, anche mio marito, leggo, si è commosso. Vi ascolta sempre tutti i giorni, previsti, siete meravigliosi. Mi piace questo saperci stati in difficoltà. Vabbè, anch'io raccoglievo. Sì, io fumavo i mozziconi delle sigarette da terra. Pensa che schifo.
4: Però è necessità,
0: però non
4: è così, ragazzi.
0: Magari mi avevano sviluppato anche degli anticorpi. Magari oggi fai una roba che se ti cade la sigaretta la prendi e la butti. Porca miseria. Da noi da ragazzini, insomma.
5: Quindi dobbiamo impietosire, quella è la strada.
0: Esatto, quello. Adesso tutt'altro, non vi facciamo impietosire.
6: Sempre di cazzate parlare.
0: Per favore, te ne vai, maleducata. Oh, perché Regina va di fuori.
7: Regina di fuori. Regina va di fuori.
0: Facciamo impietosire, peggio. Allora, Carepa, colleghiamoci con l'esterna di ci vuole un secondo, schiacci e fai, mamma mia. Allora, siamo in largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di Radio Mediaset, diciamo il primo studio, quello più bello, quello più grande, è quello di RC. Andette le cose. E allora in esterna, fuori dal nostro studio, canta la signora anche per come dire, il godimento, il piacere di alcuni passanti, di alcuni ascoltatori che vogliono venire ad assistere gratuitamente, ripeto, a questo mini show di un minuto e mezzo. Dipende come la prende la canzone, se va bene è un minuto e mezzo, se va male è 30 secondi. Quindi è proprio un mini show. Oggi, guarda che bella, guarda come bella illuminata Milano oggi, oggi è una volta bellina, un po' in tutta l'Italia. No, non bellina, bella. Canta la canzone che era prima in classifica il 14 settembre, corretto?
5: 14 settembre 1981.
0: Capolavoro di Renato Zero, la signora canta più su. Mamma mia, guarda come emozionata. Dice attacca bene? Forse è già passato l'attacco. Sì, è passato l'attacco, Regina.
4: Chiedo scusa, Marcello, me lo ridai per favore?
0: Avevo detto un minuto e mezzo dura il miscio. Ok, taccio, così ti faccio prendere il gancio.
4: E poi.
0: Qui siamo partiti.
4: Di colpe eccomi qua.
0: Tacco buono,
4: Sarei arrivato io.
0: Certo, questo deserto che diciamo è ancora più triste.
4: Rispetto al sogno mio.
0: Non perdere il tempo, tieni il tempo, bella. Com'è lontano, dai. Accelera, accelera, sei un pochino indietro. Dai, che bella questa, dai.
4: E poi.
0: No, più alta, che scendi.
4: Più un'altra ancora su.
0: Questa

0: Signore, dai, accelera!
1: Perché mi trovo qui?
0: Oh, dai, più veloce!
1: Se non conosco amore,
0: dai!
2: Ma che cazzo stai a dire?
0: Dai, stop.
1: Mentre l'acqua fiera un segreto morirà, andrai.
0: Sì, affanculo.
1: Il poeta si distrugge il ricordo di una poesia.
0: Yeah, dai,
1: no. Questo tempo affamato consuma la mia allegria.
0: Tira sì, dentro l'anima.
1: Canto piano pensando a un uomo si butta via.
0: Oh, oh.

0: cosa.
1: E ti ritrovo qui.
0: Qua teatro, teatro.
1: Puntuale.
0: Al posto tuo.
1: Sarà te spettatore.
0: Allora, apre le gambe.
1: Davvero.
0: Guarda come apre le gambe.
1: Che io viva un sogno.
2: Ah,
1: che non
2: mal di
1: posso
2: testa.
1: Dire.
0: Basta.
1: Te. Grazie maestro Zero. Grazie.
3: Beh, vabbè. dai, poteva andare peggio.
0: Quello sicuro. Però no, il fatto che l'abbiamo portata alle lunghe, perché dalle 9 di stamattina che abbiamo deciso per questa canzone, no? Passano 2 ore e mezza, lei l'ha pompata, cioè, ha creato delle aspettative, sono emozionato, che bella, e l'emozione che ti fotte. Vedi?
3: Se lei riflette troppo sulle canzoni, va
0: Sabrina,
3: peggio.
0: Tu che hai fatto le riprese, cos'è che secondo me l'ha fottuta?
1: Sabrina non parla, è muta.
4: Eccomi.
0: Cos'è che l'ha fregata?
4: Ma quando stava partendo il ritornello si è persa un pochino. Però c'era tanta interpretazione, dai.
1: Grazie.
4: Poi abbiamo appena parlato del periodo più difficile della vita di Regina.
0: Tu fai la somma di tutto, dice. È stato un successo.
5: Regina, non ti preoccupare. Domani è un altro giorno.
1: Procediamo.
6: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
7: Su R100.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: scottati, no, Aldo? Un po' da alcune dichiarazioni shock sul passato di alcuni dei componenti del Procediamo, scioccati anche dall'interpretazione di Regina.
1: Chi... La capolavoro a incubo è un attimo!
0: Per favore. Già ci sono io, ci mettete anche voi, va. E diciamo che l'emozione tira brutti scherzi. O le aspettative.
2: No? Le aspettative più che altro.
0: Perché tu avevi un'aspettativa enorme su questa canzone, poi hai capito la maestosità anche del. Perché si rivolge a Dio, capito? Sì, toccando momenti. Parlo della canzone. Dica.
2: Mi rifarò, amici, mi rifarò. Aspettate belle cose.
0: Ma il viso? Dice...
2: No, la canzone no di Renato Zero.
0: Il viso, le tette, no. La canzone...
2: No, io sono a posto. Ringrazio.
0: Vuoi fare la canzone
2: perché è troppo bella.
0: 40 e rotti anni fa era la prima in classifica. Su oggi abbiamo omaggiato malamente Renato Zero, però va premiata quell'intenzione. Ora vediamo se nella prossima mezz'ora cambia qualcosa nella nostra settimana, se siamo lucidi e centrati. Cos'è?

0: semplicemente, cioè, così d'amblè ti viene che sia molto semplice, molto facile, invece non lo è, almeno non lo è stato nel primo passaggio. È un test psicoattitudinale di logica, quindi richiede velocità, immediatezza. E siete stati un po' così, siete girati attorno. Prego.
1: Cos'è?
0: Mi rifarò.
1: 2026, mi rifarò.
0: Ok.
1: Ti fa vedere tante cose. Cos'è?
0: Cos'è? Ti fa vedere tante cose. Tu dici, che domanda è? Ti fa vedere cose. Ma cos'è? Logicamente, tu cosa ci attaccheresti? E quindi avete detto tutto: la lente, la televisione, il futuro, una cosa, ma è molto più semplice. Indicazione. Qual era l'indicazione, Sabrina?
2: Indicazione che è una cosa concreta.
0: Concreta, che si è grossa.
2: Che si può toccare.
0: È grossa.
1: Oh, è grande, molto grande.
0: È una cosa che si tocca.
3: Allora non è quello che penso.
0: Cosa pensavi, Aldo?
3: Il telefono cellulare.
1: No, Aldo?
0: No, no. Ti fa vedere tante cose. Cos'è?
4: L'abbraccio.
1: No, tesoro.
0: Tesoro è una cosa che si tocca ed è grande. 331 80 90 101 test. Psicattitudinale.
4: Regi, riaggomitolamelo. Il sesto senso.
1: No, amore.
2: Riaggomitolamelo. La finestra.
0: Potrebbe essere. Perché può essere, capito, logicamente una cosa apparentemente banale, no? Semplice, sì. Potrebbe essere. Ti fa vedere tante cose. Chissà cosa sarà. Chissà cos'è.
3: Chissà cosa ha in testa quella donna.
0: Cosa ti meraviglierà. Ti meraviglierà. 331 80 90 101 ti fa vedere l'orizzonte.
5: Buongiorno, no, ragazzi, volevo avvisarvi che da qualche giorno c'è la canzone nuova di Joliet e il nostro Lauro.
0: E cosa c'entra col test psicattitudinale?
3: No, lei ci ha avvisati, ha fatto bene.
0: Ok, no, va bene che qui entra chi vuole, insomma, molto
6: molto. Uno spinello.
0: No, non è un detto qualunque tipo di droga. Non è la droga, è qualcosa che si tocca ed è grande. Ora, è il mare, credo. Ti fa vedere tante. Il cielo.
6: No. Tu dici, cielo, non so. Il telescopio.
1: No.
0: Il telescopio. Ci vuole un'altra indicazione perché lo risolviamo ora.
1: Amici cari.
0: Attenzione.
1: Si può anche sentire tante cose in questa cosa.
2: Beh, che ci hai detto in più? Scusa,
0: perché ridete?
7: Regina, l'hai preso beta bloccante?
1: No,
2: cioè si può vedere ma anche sentire.
1: Attraverso.
0: Vai. In amplificazione?
1: No, carissimo.
0: Forse qualcosa.
2: Riaggomitolamelo. La televisione.
0: No, l'ultima pausa al rientro va risolto. 331 8090
8: 101.
9: Procediamo.
10: Lo show di Fernando Proce
8: su R101.

0: nuova di Lady Gaga è diventata mamma.
1: Auguri!
0: No, è nuova, no?
1: No, la canzone
0: nuova.
1: Non è nuova.
0: Però dicevo, è nuova, l'ho fatto
1: però, che è diventata mamma è l'ultima news.
0: La bambina è nuova, volevo dire. No, ma qualcuno dice che non l'ha mai vista incinta.
1: Vabbè, più di qualcuno.
0: Non c'è niente di male, però insomma ha annunciato di essere diventata mamma. No, ieri mi pare, proprio nelle ultime. Auguri Germanotta!
1: Auguri!
0: 11.38, mentre stiamo arrovellandoci per la risposta del test psicattitudinale, vi diamo ancora 3 minuti per pensarci e dopo troviamo la soluzione. 3 minuti abbondanti li consumiamo con una canzone nuova. Quale?
1: L'ultimo singolo di Elisa che si intitola Kintsugi.
2: Procediamo!
3: Disco nuovo!

0: Kintsugi?
1: Eh sì, Kintsugi.
0: Chi mi pare? Allora, la nuova canzone di Elisa, Kintsugi, con la K, Kintsugi, che è un'arte giapponese.
2: È una tecnica d'arte giapponese che ripara gli oggetti di ceramica rotti con della polvere d'oro.
0: Quindi è un pochino metaforica, no? Sulle cose che si cercano di riparare. Va bene, andiamo verso una canzone che ti fa stare...

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: finito.
1: Non è vero, ho fame, ho fame.
0: È dalle 8 di stamattina, 11:50. Attenzione, c'è un po' di polemica sul test psicoattitudinale che risolveremo tra poco. C'è tantissima, tantissima gente, ma prima dobbiamo fare la canzone che ti fa stare. Beh, a proposito, Aldo, prima parlavamo, non l'abbiamo detto, stamattina ce l'avevo qua sulla punta della lingua, perché hanno centrato il Super Enalotto da 223 o 233 sì. milioni a Oggiono, non tanto
2: provincia di Lecco.
0: È il paese di un sacco di miei amici, li ho chiamati tutti, dalla dottoressa Montini Barbara, Marco Ventola.
2: Beh, ma non te l'avrebbero detto.
3: Ti hanno risposto,
0: sì,
3: tutti?
0: Sì, tutti ci scherzano. Però non è che Oggiono sia così grande.
3: Scherzando.
0: La Emi. Ne conosco.
2: Allora, la tabaccheria ha detto che presumibilmente è un loro cliente abituale.
0: Anziano, hanno detto?
2: E che si aspettano anche un regalo, una vacanza per le ragazze del bar.
0: Tanti 223.
1: Tantissimi, complimenti.
0: Più o meno sistemo tutto. Allora, attenzione.
2: Più o meno.
0: Più o meno. Vabbè, mica pace. Abbiamo tanti buchi di qua e di là.
2: Cioè, sfami una nazione.
0: Allora, arriva una canzone speciale, speciale nel testo, nel titolo, perché l'indicazione per una canzone che ti fa stare bene era il termine speciale che deve essere contenuto, deve apparire nel testo o nel titolo. Non è stato facile, però anche sto giro i nostri eroi ce l'hanno fatta.
4: Sentite. Colore verde!
5: Bentornati amici di Procediamo. Per la canzone che mi farebbe stare bene, a me piacerebbe ascoltare Sei un pensiero speciale di Eros Ramazzotti.
0: Capito?
6: Canzone viola.
7: Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo Via di Raff.
8: Canzone blu.
9: La canzone con la parola speciale Ridere di te di Vasco Rossi.
3: Ah, c'è Vasco.
10: Canzone azzurra.
11: Ci vuole un fisico speciale per fare i conti con la vita. Cri Ferrara, ciao.
12: Canzone
11: ciao.
12: Rossa.
13: La canzone mi farebbe stare bene e Starman di David Bowie.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno era 101. La canzone in tema di oggi potrebbe essere Special Needs dei Placebo.
16: Canzone gialla.
17: 50 Special degli 883. Bellissima.
3: Gli 883.
0: No, gli 883.
2: E Luna Pop.
0: Luna Pop. Ma no, 7 tutte speciali belle, no?
1: Sai
0: che un Ramazzotti a quest'ora? No, da tanto esce Vasco. Quando c'è va gialla.
16: Canzone gialla.
17: 50 special degli 883, bellissima, grazie.
0: Finiamo un po' da zibaldone, la bambina, dai giocattolini, dai ste canzoncine, guardala lì, cambia d'umore. Allora, la canzone che ti fa stare bene, gli esordi di Cremonini e Luna Pop, siamo a metà degli anni 90, la canzone che ti fa stare bene in radio, in TV è questa, 50 special.

0: Reale.
1: Va bene, va bene. Una canzone che ti fa stare bene. Ritrovato il 50 special del Luna Pop. La prossima è senza nessuna indicazione, per cui deve essere una canzone della vostra vita, quella che vi piace, quella che vorreste condividere con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
0: imparagonabili.
1: Dovete mandare un vocale, sceglierla al 331 80 90 101.
2: Procediamo
3: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Ma che bel mix, il genovese e il napoletano. Però la cosettina in genovese poteva buttarla dentro, Alfa, no?
1: Bello, sì,
0: il contrasto. Ah, Gigi, che bella, nuova Genova e Napoli. Chiudiamo la puntata. Siete stati esagerati anche stamattina. Grazie, per cui un bel avvio di... È sempre così. Avvio di settimana, siamo al contrario. Facciamo il contrario, capito? Non quelli che partono con difficoltà, facciamo a bomba il lunedì, poi il resto facciamo che... No, no, scherzo. Chi ha lavorato per la TV?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: E si riparte. Questa è la sigletta del buongiornissimo, amici. Ben ritrovati, benvenuti. Buon inizio di giornata. Partono le dirette qui su R101 con i più svegli d'Italia. Saranno tali anche oggi? Si faranno sentire tutti? Ovvio che sì. Al solito numero 331 80 90 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo. Per voi fino alle 7 almeno.
2: R101.
0: Buongiornissimo.

0: finiamo, punto e basta.
1: Come finiamo? Cosa finiamo? Che abbiamo appena iniziato, anzi sta ancora da partire in questa giornata, cara Emma. Non so se si è capito nella sua canzone, a lei l'amore non le basta. L'ha ripetuto, credo, un centinaio di volte, giusto così, per farlo sapere un po' a tutti, urlandocelo in faccia o nelle orecchie alle 5.04 di questo martedì 15 di settembre. Canticchiatela voi, vai, vai, vai. Ah, che nottata, ragazzi, che nottata. Com'è andata invece dalle vostre parti? Tutto bene? Ci ritroviamo qui ad affrontare le prime due ore di buongiornissimo con sane sfide per capire un po' meglio chi siamo, dove andiamo, che facciamo, ma perché siamo qua. 331 80 90 101, domande alle quali dovremmo dare delle risposte. C'è già gente, però, prima ancora che inizi questo programmino, pronta a bussare a sto convento al 331 80 90 101, sempre aperto anche de notte. Noi raccogliamo tutto ciò che arriva e sentiamo cosa mettiamo in onda.
2: Buongiorno, dai, prego, Ricky, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca, ciao. Il vostro pasticcere dalla provincia di Modena, sempre attivo, sempre in forma, sempre in consegna. Sempre.
1: Bravo, ciao.
2: Mi ricorda che oggi 15 di settembre, giornata mondiale della democrazia.
1: Ah, davvero?
2: Viva!
1: Non lo sapevo, non lo sapevo, si celebra questa sconosciuta, cioè, democrazia, importante, importante, noi allora, già bella che fatta la sfida democrazia contro dittatura, 331, tanta cosa preferita. Sarebbe stato facile, insomma, pensare a una sfida del genere, ma meglio pensare a magari a qualcos'altro, un po' più leggero, ecco, meno ironico, non lo so, c'è qualcun altro che propone qualcosa un po' più...
2: Buongiornissimo Riccardo,
1: sulle nostre corde,
2: diciamo. Buongiorno a tutta Italia, Giuseppe da Partenico, provincia di Nola, di
1: ciao, buongiorno.
2: Autotrasportatore, direzione Agrigento, oggi
1: buon viaggio.
2: 15 settembre, un giorno speciale perché è mio anniversario di matrimonio,
1: vedi?
2: Sono precisamente 17 anni di matrimonio. Una buonissima giornata a tutti.
1: Il prossimo anno arriva la maggiore età anche sotto quel punto di vista e quindi vabbè, auguri, auguri a lui, al nostro grande ascoltatore, alla mughiera e a tutti coloro che a questo punto mi giocano la partita, quella famosa che ogni tanto impostiamo, negli ammogliati.
3: Mai,
1: no, giusto?
3: Si era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative. A cominciare dall'annuale sfida fra scapoli
1: e ammogliati. Questa è più
3: le
1: bella.
3: Le formazioni sono sempre molto ridotte.
1: Molto
3: per
1: ridotte.
3: Ritardi,
1: sì.
3: Defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
1: E soprattutto orario, insomma, la formazione è ridotta, ma bella presente e con voglia di appunto partecipare al 331 80 90 101. Sfida da una parte gli scapoloni. Scapoli per condizioni diverse, non lo so, per scelta propria o per scelta degli altri, e dall'altra parte gli ammogliatissimi, come il nostro amico ha appena raccontato, che festeggia anche il suo anniversario, ci ha dato lo spunto per questa bella gara da qui fino alle 6 per conoscervi e per scoprirvi di più, quando un giorno è appena eccetera eccetera nato, un giorno appena finito, un giorno in più per amare, giocare con noi su R101. Vabbè, abbiamo parafrasato anche oggi il buon Marzullo. Noi siamo pronti per partire, riceviamo tutto ciò che avete voglia di raccontarci e siamo pronti. Il buongiornissimo è servito. Prego, prego.

0: Allora, è iniziato il buongiornissimo. Questa mattina mettiamo giù due formazioni: da una parte gli scapoloni o le nubili, ovviamente, dall'altra gli ammogliati, ammogliatissimi, ammogliatissime, che vogliono raccontarsi. Lo hanno fatto, anzi, l'ha fatto un nostro amico citando il suo anniversario. Quest'oggi di matrimonio diceva 17° anniversario. Io ve lo abbino con l'abbinamento che si fa in questi casi degli anniversari: hanno sempre dei nomi, no? Vengono sempre associati a un qualcosa. Anniversario nozze di Viola, dicono così su Google. Ho googolato un po' queste cose. L'anniversario che simboleggia la stabilità e la fedeltà di fronte alle avversità della vita. Uno sì, ovviamente prende le precauzioni dovute dopo questa frase e la spiegazione del 17. Ah, perché 17, sai, è un po'... per qualcuno può, è un rimando a un alone di sfiga che io non auguro a nessuno, ovviamente. Sì, che sono matto, però ho letto quello che riportano le cronache. Prego, dai che formiamo le formazioni. Ci sta, prego, avanti.
1: Buonissimo,
0: il prossimo
1: Vigor dalla Carnia,
0: sì,
1: provincia di Udine.
0: Ciao.
1: Ammogliato da 10 anni.
0: E vai,
1: 10 anni fa il re è morto.
0: 10 anni Fire and Mort, bella, mi è piaciuta come citazione. 10° anniversario, nozze d'alluminio o di stagno, fai un po' tu, scegli tra questi due elementi. Quindi gli ammogliati sono già a due, stanno arrivando alla formazione, bisogna arrivare almeno a 11 contro 11, facciamo, o 5 contro 5 per stare un po' più, diciamo, nel mood del buongiornissimo. No, dai, allarghiamo finché possiamo, anche perché dobbiamo capire entro le 6 se sono più gli ammogliati oppure gli scapoli. Prego, ancora.
2: Buongiorno Ricky, Pietro Romagnolo. Scusa, mi sono schiarito la voce perché mi sono appena svegliato.
0: Ammogliato, non c'è problema.
2: Da 19 anni, prossimo anno 20 anni di matrimonio, quindi magari un bel viaggetto, una bella vacanza ci sta. Ciao,
0: bello.
2: Buona giornata.
0: Bravo che previdente ci pensa già un annetto prima a cosa fare per l'anniversarione, quello del 20°. Allora, 19° anniversario, nozze di caprifoglio. Vabbè. 20°, quindi il prossimo anno nozze di porcellana, ho sbagliato, scusa, a quest'ora si può sbagliare anche una vocale, no? Vabbè, ammogliatissimi, per il momento gli ammogliati stanno vincendo questa sfida, siamo solo all'inizio, non sento la parte femminile però, quindi fatevi sotto, scapolone, oppure ammogliatissime che non siete altro. 331 80 90 101, yes!
3: Enjoy the music!

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: Più che una bella canzone è un ottimo consiglio, drive safe, guidare con prudenza. Quello abbiamo appena ascoltato da Miles Smith e Niall Horan su R101 nel buongiornissimo. 5:20 questa mattina, la prima sfida è formare due formazioni, da una parte gli scapoli, dall'altra gli ammogliati, la più classica delle gare. Al 331 80 90 101, i più svegli d'Italia si raccontano.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino nuvole a sud e regioni del medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso a sud con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di bel tempo con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest, temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Dito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ma che bellezza, oh! Ma siamo già all'appuntamento con la canzone che ci fa stare bene, no? Un po' presto. Quello arriva alle 40:45, scelto da voi. Qua invece è l'ufficio musica, che ringraziamo per ovviamente mettere giù le scalette migliori possibili per i vostri risvegli con Vasco Senza Parole. Noi qua invece ne abbiamo tante, quelle dei più svegli d'Italia che si raccontano attraverso la prima sfida di oggi nel Buongiorno Insimo fino alle 6, perlomeno in questa prima parte. Mettiamo giù due formazioni, le più classiche: da una parte gli Scapoli Nubili, dall'altra gli Ammogliatissimi. Per il momento sono in vantaggio gli Ammogliati, siamo già un buon... c'è già il portiere, un paio di difensori, vediamo di metterne giù altri. Vedo, prego.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti. Giovanni da Rosolini, ammogliato, sì, da un anno, cavolo,
0: fresco.
1: Hai voglia se il re è morto e sepolto. Ciao a tutti.
0: Da un anno già parla di re morto. Vabbè, comunque sia, è freschissimo, il più fresco degli Ammogliati, quindi giovanissimo. Questo lo mettiamo in attacco là, che mi va giù, perché dopo, appena dopo due anni, sei ancora lì con la voglia di fare gol, ancora avanti.
2: Buongiorno Ricky.
0: Ciao.
2: Alba, felicemente nubile.
0: Nubile?
2: Più passa tempo e più sono convinta della mia scelta.
0: Va bene.
2: No, non cercherei poi nessun gli amichetti, vorrei
0: attenzione.
2: Nessun marito, per l'amore del cielo, davvero, funziona bene così.
0: Funziona bene così, con gli amichetti, lei sta bene ogni tanto, chiama e via, capisci? Si consola, poi nel frattempo gioca nella squadra degli Scapoli Nubili e la mettiamo giù finalmente uno, perché se no sono in difficoltà, sono in situazione numerica proprio inferiore. Andiamo avanti, sentiamola ancora.
1: Riccardo.
0: Ciao.
1: Buongiorno, tutto ascoltatore da R101.
0: Buongiorno.
1: Io sono
0: lei.
1: Andrea De Castiglioni Torinese.
0: Buongiorno,
1: mi
0: Andrea.
1: Sveglio dalle 4,
0: sì,
1: direzione a Marsiglia.
0: Sì.
1: In questo prossimo mese, ottobre, giorno 7, compio 37 anni di matrimonio.
0: Troppi.
1: Oh, mia moglie, che amo tantissimo.
0: Ah,
1: un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Ha detto anche di cuore, si è sentito proprio che non mentiva su il commento sui 37. Aspetta, vado a vedere se, ma non me lo dà nemmeno, 37esimo anniversario non me lo abbina praticamente a niente. C'era il 35esimo, perché poi dopo il 30esimo si va di 5 in 5, capito? Non stanno più lì a perdere tempo di anno in anno. Ancora uno.
3: Buongiornissimo Ricky, mi
0: Ciao.
3: Gira da Cremona,
0: sì?
3: Ammogliatissima.
0: Anche
3: anzi,
0: tu?
3: Bis ammogliatissima.
0: Ah, bis, recidiva.
3: Seconde nozze. Quest'anno sono stati 7 anni intensi,
0: sì,
3: molto belli. Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, 7 nozze di lana o di rame rappresentano quindi il materiale né troppo povero né troppo ricco associato ai 7 anni di vita coniugale. Vi interessava saperlo? Io cerco di abbinare ogni vostro anniversario in corso con quello che mi dicono le sacre scritture, là, delle nozze, di questo, di quell'altro. 331 80 90 101. Gli Ammogliatissimi sono in stravantaggio, stanno vincendo questa sfida che abbiamo messo giù in questo martedì mattina nel Buongiornissimo qui su R101. Continuate così, mi raccomando.

0: Affollamento assoluto al 331 80 90 101 dei più svegli d'Italia che vogliono partecipare in una o nell'altra squadra nella prima sfida di questa mattina, Scapoli contro Ammogliati. Gli Ammogliati stanno vincendo, vincendo di brutto, un po' come ha fatto l'Inter ieri sera con l'Udinese per chiudere la quarta giornata di campionato di Serie A, finita 5-3, ma è una roba pazzesca, ma che è col pallottoliere ormai segnano e giocano a calcio. Vediamo noi come va la gara qua, andiamo,
1: Riccardo,
0: sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, allora Marco da Paullo,
0: sì?
1: Esattamente 15 ottobre, sono 15 anni di matrimonio.
0: Buona giornata. Tra un mese, bravo che... Cioè, tenuto a dirci proprio la data esatta, perché poi c'è sempre il maschietto che dopo un po' di anni fa fatica anche a ricordarsi quando è già l'anniversario, sai, quelle defiance che potrebbero portare a una crisi proprio a livello coniugale. Invece no, 15 ottobre, ricordiamoci, cioè, mo me lo segno, guarda, così tra un mese ti faccio gli auguri di nozze di cristallo, tra l'altro, quindicesimo anniversario, nozze importante. Ancora.
2: Buongiorno Radio 101.
0: Ciao.
2: Sia dalla provincia di Treviso.
0: Sì.
2: Vogliata di fare tante cose. Infatti quest'anno, per esempio, sono i 25 anni di matrimonio.
0: 25.
2: E vai, vogliata di fare qualcosa, ma non so ancora cosa voglio nella vita, che tipo di vogliata che devo fare.
0: Non ci ho capito niente sul finale, però quello che mi interessa... Non so, era svogliata, non lo so, potremmo darle delle idee, dei suggerimenti, ma le nozze d'argento che si avvicinano quest'anno per lei, il 25esimo anno, tutti i matrimoni duraturi, da quel che sento e percepisco, anche felici, no? Dalle parole, c'è gente che si lamenta delle condizioni, quindi mi fa piacere. Continuate così, Scapoli, niente, un punto, un gol hanno fatto, un gol, per adesso un gol solo, vabbè. 3-3-1, 80, 90, 101, siamo qua.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: bella questa Animal del gruppo tutto al femminile, sei ragazze si fanno chiamare come diciamo gruppo Cat 6, Cat 6, cioè nel senso va pronunciato in maniera giusta, anche no, perché è un attimo che poi sono anche amari, anche se uno la pronuncia male. Va bene, tra poco invece gli artisti che piacciono a voi, che vi fanno stare tanto bene qui su R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Certo, l'appuntamento che si ripete ogni ora 3 minuti 40 e 45 su R101 a partire da ora 5.43. Quindi siamo pronti per accontentare la prima richiesta. Chi vuol star bene con cosa? Sentiamo.
1: Ciao R101, sono Sofia da Pistoia e oggi la canzone che mi fa stare bene è Bad It di Michael Jackson. Un bacione.

0: Mamma che bellezza, ragazzi, va bene. Michael Jackson così offerto in maniera proprio gratuita alle 5.47 solo qua su R101 nelle canzoni che vi fanno stare bene. Abbiamo constatato, stiamo constatando in questi giorni di rientro, di ripresa delle scuole, che sono tornate anche le richieste dei giovanissimi, anche a quest'ora. Ma che ci faceva la nostra Sofia da Pistoia richiedere Michael Jackson, Beat It? Brava, brava però, brava, chiunque tu sia, perché sia già sveglia, che fa le serali, le notturne? Oppure avrà della strada da fare, poverina, e quindi già lì in piedi per affrontare anche lei questo martedì mattina. Tra i più svegli d'Italia però c'è in corso una gara, una bella sfida, quella più classica, tra Scapoli e Ammogliati. Stiamo scoprendo un sacco di anniversari perché gli Ammogliati sono ancora in vantaggio, vero? Vero,
1: ciao, vero, ragazzi, vero, vero. Sono Claudio, ormai ciao. Facciamo quasi 10 anni insieme, io e la mia fidanzata, e la formula che ci ha fatto stare insieme fino ad oggi,
0: sentiamo,
1: è che io parto adesso per andare a lavoro, lei finisce alle 6 e
0: perfetto,
1: quindi non ci vediamo praticamente mai durante la giornata.
0: Ah, ma così il matrimonio può durare veramente per sempre, non sapete più nemmeno come vi chiamate. Però comunque, no, vabbè, il vedersi poco, questo è un consiglio per un duraturo matrimonio. Intanto segniamoli il 10° anniversario, nozze d'alluminio o di stagno, fai un po' tu la tua scelta. Ancora una, ancora
2: Cristina,
0: una.
2: Da Roma, single.
0: Ciao.
2: Al massimo del mio matrimonio è con me stessa, 26 anni di relazione meravigliosa.
0: E stai bene anche da single, vedi? Oh, sentiamola, da Roma finalmente una nubile, quindi mi gareggia con gli Scapoli. Secondo gol, due, è la seconda solo. E poi femmine, non c'è nessun single maschio che si è presentato ai microfoni stamattina, ancora.
3: Buongiornissimo Riccardo, Francesco, panettiere.
0: Lui è single, lui è single.
3: Ammogliato anche lui. 17 anni, lavorando anche insieme a mia moglie. Ne sembrano passati 50. Buona giornata.
0: Ma non dire così, scusa, ho appena detto che sembrate tutti belli felici dei vostri anniversari, dei vostri anni, anni, anni. Qua mi arriva uno che era un velo di polemica, di una sottile ironia, tra l'altro con la moglie di fianco, perché se lavorano insieme in questo momento avrà pure sentito tutto. Ancora uno.
4: Ciao, sono Stefania d'Alba.
0: Sì.
4: Io mi sono svegliata alle 4:30, adesso sto andando a lavorare. Faccio parte degli Ammogliati, sono moglie da 16 anni.
0: 16.
4: Ciao.
0: Ciao, cosa dice il 16? Nozze d'edera, quella arrampicante, quella infestante, tra l'altro. Va bene, va bene. 331 80 90 101. C'è Elodie, che mi è single ancora? Lei figlia? Anzi, si sfida, non si sa. Condizioni sia, tra poco ancora voi.
5: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: io respiro, respiro. Spiel profondamente, lo dico che ha dato la risposta, lei si innamora di sé da sola, ribadito più volte il concetto nella canzone appena ascoltata. Alle 5.53 stiamo per chiudere la sfida Scapoli Ammogliati, dai gli ultimi,
1: ciao,
0: prego.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo, ciao, ciao da Lucca, Nubile, sì. Ciao,
0: eccola.
1: Buona giornata.
0: Oh, ma tutte donne nubili, non abbiamo sentito un singolo, uno scapolo maschio giocare oggi in questa gara dove gli ammogliati stanno per vincere, ancora sono in vantaggio.
1: Buongiornissimo Ricky, sono Monica da Rovereto, sì. Faccio parte degli ammogliati e sono sposata, quest'anno ho fatto 30 anni di matrimonio, evviva!
0: 30, cosa dice qua il calendario? 30esimo anniversario, nozze di perla, vai avanti.
2: Buongiorno, allora, 59 anni, Marina da Roma, sì. Mi sono sposata il 25 luglio dell'89. Fatevo il conto perché io ho perso la cognizione. Felicemente sposata
0: da adesso, fa il conto qua, 1989, 37. Grazie, 37, ne abbiamo già trovato uno di 37 anni sposato, era un uomo di una mezz'oretta fa, sarà lo stesso, il marito, il compagno? Non lo sapremo mai. Comunque sia, 331 80 90 101 per le ultime giocate. Dopo Sombre chiuderemo. Vai con Sombre. Chiuderemo la prima gara di oggi nel Buongiornissimo. Hanno ancora tempo gli scapoli per recuperare. Se ne arrivano 15 tutto un botto, sì, altrimenti mi sa che è fatta.

0: Dai, diciamo che sul finale sono arrivati anche i singoli, gli scapoloni, a farsi sentire proprio al fischio finale, anche gente che canta single bell, una roba tremenda. Ma abbiamo il responso finale di questa sfida. Chi vince la prima gara?
1: Buongiorno Alessio dalla provincia di Udine, ammogliato da quasi due anni. Buongiorno
0: fresco
1: a tutti.
0: Fresco fresco lui come le prime notizie di oggi dalla redazione. A tra poco.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte caccia della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania. Lo riferisce il presidente Nauseda parlando di una escalation dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation. Se Putin farà lo stesso, il Cremlino per ora tace. Una serie di attacchi condotti dagli Houthi con missili balistici e droni ha ferito 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. Il movimento sciita minaccia rappresaglie. Chiuso da giorni l'oleodotto saudita East West, il petrolio verso i $110 al barile. Nello stretto di Hormuz una superpetroliera esplode su una mina. La protesta degli operai dell'ex Ilva dopo la conferma dei giudici di Milano per la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro la fine di ottobre sono in sciopero da ieri. Siamo padri di famiglia, chiediamo soluzioni, loro monito, sindacati convocati mercoledì a Palazzo Chigi. Alle 12.30 di oggi, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, la storica leader radicale morta a 78 anni. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La legge elettorale è stato completato ieri sera all'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto finale dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa della Torino. Altro successo del Como, 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia con Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Buongiorno.
7: Buongiornissimo.
6: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E allora che buongiornissimo sia anche questo martedì 15 di settembre 6.02 da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, soprattutto i più svegli d'Italia hanno già passato la loro prima ora raccontandosi un po' tra scapoli ammogliati. La prima gara l'abbiamo archiviata, c'è un'altra sfida tutta da cantare. 331 80 90 101, scaldate le ugole, dai che ce la fate, dai.
7: R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più

0: Conte.
1: Yes, Katy Perry ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo quest'oggi, questo martedì. Buongiornissimo ancora da Riccardo Russo, come ogni mattina, insomma, dalle 5 alle 7 all'alba su RC1 per svegliare quelli che poi sono già definiti i più svegli d'Italia. Lo dimostrano al 331 80 90 101, lo faranno anche in questa seconda ora fino alle 7, fino al verdetto finale di che cosa? Di un'altra super gara, di un torneo aperto da un paio di settimane, insomma da quando si è rientrati dalle vacanze, intitolato Festival Barissimo Baiama
2: Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro.
1: Sì.
2: Festival Bar 96,
1: 96
2: presenta
1: 96.
2: Amadeus.
1: Baiama.
2: La la la la. Alessia Marcuzzi.
1: Sì.
2: Corona.
1: Mitico, mitico.
3: Ciao, ciao,
2: everybody. Ciao, ciao.
1: Ah, che emozione.
2: Mamma mia, che emozione!
1: Eh sì, risentire quei suoni, quelle voci del 1996, questa sorta di nuovo torneo dove appunto facciamo dei viaggi indietro di 30 anni per mettere in sfida i tormentoni estivi da allora, di quell'anno là, contro i tormentoni estivi di oggi. Quindi siamo pronti anche oggi a sfidarci, dicendovi che la situazione vede il 1996 in vantaggio 2-1 sulle tre sfide che abbiamo fatto. Hanno portato a casa la vittoria Eros con Più bella cosa, Alexia con Summer is Crazy, beh erano belle quelle canzoni. Però dal 2026 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento han tenuto botta per insomma l'anno in corso, l'estate che abbiamo appena trascorso, che stiamo ancora trascorrendo con i tormentoni. Andiamo di sfida di oggi, sentiamo chi propongono dal 1996. Prego, Ama.
2: C'è una grande cantante, 5 Grammy Awards, praticamente sì, gli Oscar della musica. Lei è abituata quindi ai successi mondiali. Una canzone bellissima che porta qui sul palco del Festival Bar.
1: Sentiamo.
2: Con Ironic.
1: Yes.
2: Alanis Morissette.
1: Vabbè. Questa come si canta? Così, a caso. Mettete voi delle vocali a caso, parole a caso, se volete cantare, se volete far passare il turno alla mitica Alanis Morissette, Ironic. Devo dire che è durata nel tempo, almeno qui a R101 viene anche molto spesso richiesta nelle canzoni che fanno stare bene, quindi ed è nostre orecchie questa canzone qua, è rimasta. E chi proponiamo dal 2026 contro la Morissette? Noi schieriamo un trio di ragazze. Prego. Questa ha spaccato, quest'estate l'abbiamo cantata e ballata tutti, per cui al mio paese contro Ironic, questa è la sfida di oggi. Come sempre, il voto cantato vale doppio, 331 80 90 101, via la sfida, vai.
4: Ok, ricordo.

0: Eh sì. Sarà complicato anche stabilire il verdetto finale di oggi del torneo titolato Festival Barissimo. C'è gente che alle 6 del mattino ha voglia già di cantarsela con questo torneo che mette in gara, in sfida, i tormentoni del 1996, come quello di oggi, Alanis Morissette e la sua Ironic. Le parole, ma vado di improvvisazione. E dal 2026 di quest'anno rispondiamo con un trio tutto al femminile, Brancale, Levante, Delia. Andiamo. Bella sfida, bella gara, tutta al femminile. Sentiamo chi c'è al 331 80 90 101, che ha voglia di inaugurare questa gara col voto cantato che vale doppio, lo ricordo. Dai.
1: It's like rain,
0: e là?
1: On your wedding day, it's a free ride when you've already paid, it's like good advice.
0: Fa tutta, la sa.
1: That you just sit and take,
0: sì?
1: And who would have thought it figures.
0: Ha detto
1: Luisa
0: che sono figo.
1: Fino, ciao.
0: Ciao, ma brava. Ma è qua, abbiamo cantanti provetti, ma la grandissima. Complimenti. Questa la mettiamo da parte, perché se vince Alanis la facciamo risentire sul finale, perché se lo merita, se lo merita. Quindi primo punto al 1996, risponde qua l'attualità.
1: Mi vorrei sole sede quando torno al mio paese. Adoro gli anni 90, però questa canzone mi è piaciuta tantissimo quest'estate. Silvia da Bari, ciao.
0: E quindi sarà una sfida incredibilmente in equilibrio anche quest'oggi, come tante succede spesso, ecco, da queste parti. Nel buongiornissimo, quindi continuate così, votate quella che preferite tra le due proposte oggi. 331 80 90 101.

0: Perché questo brano qua non lo prendiamo in considerazione poi più avanti, sempre in questo torneo di tormentoni legati ovviamente al 2026. Però vedremo. Intanto dobbiamo decidere tra l'Anismo Reset e Brancale Levante Deglia quale far passare il turno grazie a voi e alla vostra voce, al vostro cantato anche. Al 331 80 90 101, tra pochissimo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
6: Presentiamoci con Iren.
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
9: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
6: Frequenziamoci con Iren.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
17: Suzuki. Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
18: Dual Motor. Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
26: R101 Meteo.
27: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole al sud e regioni del Medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo bello con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Se ne va col suo pianino Vanessa Carlton, anche lei dagli anni 90 ad oggi, 2026, 15 di settembre, martedì 6/27 di questo buongiornissimo. Apriamo l'ultima mezz'ora del nostro torneo stamattina, dove facciamo viaggi indietro di 30 anni per mettere in sfida i tormentoni estivi del 96 contro quelli del 2026. C'è proprio la folla da Festival Bar in sottofondo, sentire le grida della gente, si strappava i capelli dal 96 per Alanis Morissette, per esempio. Basta, l'unico pezzo che so fare di questa canzone. Aspetta, anche qua. Oddio, che bella, bella, questa è rimasta però, è tormentone dell'epoca ma anche di oggi volendo, perché è tanto votato da voi al 331 80 90 101. Di fronte nel 2026 abbiamo dovuto piazzare un trio sempre al femminile, questo qua. E poi canzone storpiabilissima volendo, potete farne quello che volete, basta che facciate sentire la vostra voce e raccontiate un po' quale delle due che volete far passare il turno entro le 7, quando arriverà il verdetto finale. Prego, venghino.
1: Mamma mia, che difficile oggi.
0: È difficile oggi,
1: veramente
0: sempre
1: tosta.
0: Difficile.
1: Ma it's like rain.
0: Mi va su Alanis. Bravissima. Alanis. Peccato, si è interrotta così, un'emozione non va interrotta, però brava, ci ha provato, provateci come vi viene, tanto si capisce il punto dove va qua, al 96, Alanis, ancora.
2: Allora, il tormentone di quest'anno, sì, delle tre signorine, era bellino, carino, però
0: sì,
2: vuoi mettere il 96 con il radio, la la la la la,
0: la la la, la la la, la, la, la, la, la, sì. Più o meno così.
2: Io voto Alanis Morissette.
0: L'avevo capito.
2: Ciao,
0: andrò mai. Va bene, ancora la Morissette, quindi, che continua a essere in vantaggio. Torniamo al 1996. Ah, ma ancora lì Alanis. Sentiamo.
3: Alanis Morissette qui al Festival Bar. Ci fa impazzire anche Lignano Sabbiadoro.
0: Non ce ne frega niente.
3: Però. Al mare, fare un po' di shopping. Sì. Adesso si è comprate delle scarpe.
0: Se ne frega.
4: Lo sei venuto a curiosare la mia stanza.
3: Io so tutto.
0: Ma che ce ne frega di ste cose? No? Volevo
3: Devo dire che Lignano è un posto meraviglioso, ci stiamo bene. Questa è la seconda settimana, staremo un'altra settimana,
0: piacere.
3: Ma guardiamo una bella cartolina di Lignano Sabbiadoro?
0: No! Ma cosa cartolina di che? Siamo in radio! Vabbè, loro non potevano saperlo, che 30 anni dopo sarebbero venuti in onda. Il buongiornissimo, comunque. Volevo sentire un'intervista alla Morissette, sarà per un'altra volta. Vabbè.

0: estivo del 2018, però. No, qua la questione invece è legata di 30 anni, cioè nel senso dal 1996. Vogliamo capire se vi piaceva questa di Alanis Morissette. Piace ancora oggi. Oppure è meglio il tormentone Brancale Levante Deglia di quest'anno. Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, certo. Vai di voti, vai di canzoni,
1: Serena,
0: vai di
1: Brancale
0: gente che canta
1: fino alla fine. Le sì, signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, con le case sempre piene. Quando torno al mio paese,
0: perfetto.
1: Mi piace tantissimo questa canzone, l'avrò ascoltata a volume alto 50.000 volte
0: tutta l'estate.
1: Ciao a tutti.
0: 50.000 volte è proprio il numero dei passaggi anche su R101. Non ci stufiamo, a qualcuno dice che non ne può più effettivamente, di quelli che stanno arrivando al 331 80 101. Però solo voci femminili. Ho capito che la sfida è tra solo donne, però anche i maschietti sarebbe interessante sapere la loro opinione e sentirli cantare queste canzoni qua.
2: Quando torno al mio paese, la do via per un mese. Io voto per Alanis Morissette. Max.
0: Sì, vabbè, ha cantato una, tra l'altro storpiando. E poi ha votato per l'altra. Vabbè, torniamo alle donne, che forse è meglio. Brutta idea, ho avuto una brutta idea di chiamare.
1: Listening ironic, Alanis. Anche se, porca miseria, le altre tre hanno spaccato quest'estate,
0: certo.
1: Veramente mi piace un casino quella canzone. Vabbè, comunque Alanis, buongiornissimo a tutti, Alessandra.
0: Buongiornissimo a te, Alanis continua a essere in vantaggio, di poco ma in vantaggio. La sfida prosegue, siamo entrati nell'ultima mezz'ora, fatevi ancora sentire. Voto cantato, lo sapete, vale doppio, 331 80 90 101, c'è Alex Warren.

0: titolo della canzone Passenger, a cantarla Alex Warren. La prossima canzone, il prossimo titolo con relativo prossimo artista o artiste o quel che volete voi, insomma, perché arriva il momento della canzone che fa star bene, dovete sceglierla voi, sapete, no? Il momento tra i minuti 40 e 45 proprio diamo spazio alle vostre richieste, sempre qui al 331 80 90 101. Yes.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: I più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, come amiamo dire noi, tra una sfida e l'altra piazzano anche la propria canzone che gli fa star bene. Al 331 80 90 101.
3: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
22: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
21: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
22: Riapre la casa, riparte lo show.
21: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
23: Renault.
0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: La canzone che ti fa stare bene.
23: E allora, è tutto pronto per accontentare un altro o un'altra tra i più svegli d'Italia che vogliono risvegliarsi in questo martedì con una canzone tutta loro, magari da dedicare a qualcuno, da canticchiare semplicemente. Sentiamo chi c'è che desidera, prego.
24: Ciao, 101, sono Violetta, vengo dalla Sardegna e come canzone che ti fa stare bene voglio l'universo tranne noi di Mazzcazzani.

0: Ah, sono stato tanto bene anch'io, grazie alla richiesta di Violetta dalla Sardegna con il pezzo di Max Pezzali, delicatissimo e romanticissimo. Va bene, 10 minuti alle 7 del mattino, quindi all'arrivo della banda fino alle 9. Noi dobbiamo però arrivare alla conclusione e andare dritti al verdetto finale della sfida di oggi. Tutta bella cantata al femminile. Da una parte, dal 1996 avevamo Alanis Morissette. Yes. Ve la state cantando in ogni modo, ma va bene, va bene, va bene. Dall'altra parte, oggi abbiamo risposto con Brancale Levante Delia. Loro. Chi la spunterà? Chi vincerà? Dai, prego, ultimi voti, ultime cantate, ultimi giri. Eccola. L'ha presa altissimo.
1: È peggio del tuo e la so peggio di te. Un abbraccio da Simona.
0: Impossibile, impossibile, Simona. Un abbraccio a te e bravi, perché comunque ci provate alle 7 del mattino, anzi, un po' prima addirittura. Non è semplice, ma solo qua accade, quindi bello così, andiamo avanti. Prossimo voto, prossima cantata, chi se la fa?
2: Ciao, sono Silvia da Biella.
0: Ciao.
2: Per me il tormentone è incominciano le ferie quando torno al mio paese, Madonna nelle chiese. Scusa, non canto tanto bene.
0: Ma chi se ne frega.
2: Buona giornata.
0: Brava, brava, poi parla delle ferie sta canzone qua, chi se le ricorda già più. E tra l'altro, va bene, ancora uno, ancora uno. Eccola, perfetta. Anch'io so.
2: Non so le parole, ma senza ombra di dubbio Alanis Morissette.
0: Anche l'italiano.
2: Per piacere, okay. L'altra canzone non la sopporto, non l'ho mai sopportata
0: ma
2: tutta
0: come?
2: L'estate. Basta. No, per carità, no. Ciao da Raffi.
0: Ciao Raffi, ma è votatissima anche il Tormentone 2026 e infatti se la sta abbastanza giocando, diciamo che non posso dire niente perché tra poco c'è il verdetto finale, mi dicono dalla regia ancora un voto, dai ancora un voto.
3: Non lo so cantare in inglese, faccio così. R101 è la migliore radio del mondo, con Riccardo al mattino,
0: sì,
3: con il buongiornissimo e a seguire la banda. E poi procediamo.
0: Questo è un tormentone.
3: E poi i buonazzi. E poi tutti quanti gli altri. Siete i migliori. Alanis Morissette. Barbara Dalodi.
0: Questo è uno spottone incredibile.
3: Quindi gli altri siete i migliori. Alanis Morissette. Barbara Dalodi.
0: Questo è uno spottone incredibile.

0: drop dead.
1: Ci siamo amici nel buongiornissimo, è arrivato il momento del verdetto finale, come succede ogni mattina dalle 5 alle 7, le prime due ore di diretta su R101 con la compagnia e la voglia di partecipare, in questo caso anche di cantare, dei più svegli d'Italia. Si sono fatti sentire anche oggi nel nostro torneo intitolato Festival Barissimo. Abbiamo preso Tormentone del 1996, Alanis Morissette, la sua Ironic, contro il trio delle meraviglie di quest'anno, Brancale, Levante, Delia e il loro paese. Alla fine mi ha vinto, mi passa il turno. It's like rain. È lei. Che suspense, che suspense. Per pochi voti passa il turno Alanis, prego, venghino a confermare. Eccolo, eccolo. Beh, insomma, non credo facesse così, ma più o meno, più o meno. Certo.
2: Mi ricorda quando ero giovane che andavo in discoteca con gli amici. Quindi voto per lei. Ciao. Bello. Riccardo, sì, da Alessandro di Faenza.
1: Ciao Alessandro, questo torneo qui tira fuori anche dai cassetti della memoria, no? Questi ricordi, è proprio fatto apposta, dal 96. Passa quindi Alanis con, però ci vorrebbe a chiudere, una conferma cantata bene.
0: It's like rain on your wedding day.
1: È lei,
0: it's
1: proprio lei. È proprio Alanis.
0: When you've already paid, it's like good advice.
1: Top,
0: that you
1: top.
0: Just sit and take.
1: Troppo, troppo, per
0: and
1: noi è troppo.
0: Who would have thought it figures? Luisa Corfino, ciao.
1: Ma ciao, bravissima, bravissima. Forse non ti meritiamo neanche. Forse bravi tutti comunque, proseguiamo.

0: la mattinata fino alle 9 con la banda di R101. Ciao da Lignano, Sabbiadoro!
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Ciao!
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania. Lo riferisce il presidente del paese Nauseda, spiegando la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina. Tale prontezza è vitale per la nostra regione. E Trump annuncia Mosca e Kiev non attaccheranno più obiettivi energetici, ma l'accordo ancora non c'è. Civili feriti in Arabia dai raid degli Houthi, sono almeno 13. Resta alta la tensione nel Golfo. Una petroliera esplode sullo stretto di Hormuz dopo una collisione con una mina, ma per gli USA è stata colpita dall'Iran. Petrolio e gas senza freni, Brent verso i $110. Da Washington a Pechino dilaga il dibattito sui rischi dell'intelligenza artificiale. Trump minimizza e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. In Italia il presidente Mattarella mette in guardia: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. Rush finale per la legge elettorale, completato ieri sera l'esame di tutti gli emendamenti. In giornata è previsto il voto dell'Aula del Senato alla riforma, che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Le opposizioni sulla raccolta firme per i nuovi soggetti politici, siamo pronti al ricorso. A Roma alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio e funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. La storica leader radicale ricordata ieri sera anche con una veglia in centinaia alla Camera Ardente. Calcio con i posticipi. Del lunedì si è chiusa la quarta giornata del campionato di Serie A. In rimonta l'Inter batte 5-3 l'Udinese. Successo della Roma, vince in casa del Torino 2-0. Il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi tocca la Coppa Italia con 2/16, Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 ramo Casalecchio, traffico congestionato tra Casalecchio Stadio e l'allacciamento con l'Adriatica in direzione della Bologna-Taranto; sulla 1 Roma-Napoli code invece per un incidente risolto tra Ponte Corvo e Cassino in direzione di Napoli; sulla 10 Genova-Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia; sulla 4 Venezia-Trieste traffico rallentato tra Stino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Anna in direzione dell'incrocio Cagliari. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: la banda di R101 con
8: Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: L'urlo di Wiwa e Wiwa, partiamo ogni mattina con la banda di R101. Buongiornissimo anche da parte nostra. Si parte in questo 15 settembre, idi di settembre alle 7.03 con Chiara Tortorella, Paolo Dini con un vassoio di pasticcini.
1: Cosa c'è?
0: Sentite il rumore della carta stagnola, guardate il canale 67 del digitale terrestre se potete. Stiamo per svelare un vassoio di...
1: Ecco qui, cornettazzi. Guardate quanti cornettazzi.
2: I cornetti alla crema.
1: Sapete da che parte di chi sono questi cornettazzi?
2: Ma no.
1: Da parte di Vincenzo,
0: auguri,
1: nostro
0: Vincenzo!
1: Ascoltatore di Altamura, che ha portato, ha detto è il mio compleanno. E allora ai ragazzi della banda quanti sono? E io ho detto due.
3: Ma come tu?
1: Quindi, no, ecco qua, ecco che sono le brioche.
3: Grazie,
1: per voi. Grazie a Vincenzo.
3: Ma non poteva compiere gli anni venerdì?
1: No,
3: che
1: no,
3: c'eravamo tutti. No. No.
4: Vincenzo, se ti mando l'indirizzo, me lo spedisci a casa.
2: Basta.
0: Ha già fatto arrivare le scamorze.
1: Vincenzo,
0: le provole.
1: Vincenzo, ogni tanto,
0: sempre,
1: quando torna a casa, torna con qualche cadeau. Grazie, Vincenzo. Buon compleanno
2: grazie,
1: a te.
2: Grazie.
0: I due siamo io e Cristiano Militello. Buongiorno.
2: Buongiorno, cara la nostra.
0: Prenotati.
2: Chiara Scamorzella, come stai?
0: Tutto a posto.
2: Stai bene. Oh, allora, istituiamo una regola interna nostra. Quando c'è qualcosa, quando siamo in odore di vassoio di cornetti che dobbiamo portare all'indomani qualcosa da condividere, bisogna fare un messaggio. Abbiamo anche la chattina apposta dove si dice: non fate colazione domani. Io mi sono
0: adesso che c'è
2: ingolfato.
0: WhatsApp, capito?
2: No, usiamolo in un modo corretto.
1: Quindi tu dici: avvertitemi prima così non faccio colazione
2: è
1: a casa.
2: Chiaro, boh, chi se lo mangia il cornetto? Mi sono intasato fino a tre quarti d'ora fa.
1: Che tra un po' comincerà a dire: ma stasera ho gente a cena, magari
0: è una doppia spesa di colazione. Invece pensate che noi ne abbiamo presi 100, ma ne paghiamo uno solo. Si chiama Leonardo Fiaschi.
4: Buongiorno. C'ho una fame questa mattina che veramente vince. No, voglio soffermarmi su Vincenzo che vi ha portato le passe.
3: Sì, facciamo due ore su questo argomento. Mi sembra.
0: Perché c'è poco di cui parlare, no?
4: Vabbè, ragazzi. Vabbè, argomenti ce ne stanno. So perché mi perde sempre carezza. Ho visto anche che Totti ha detto: sono fidanzato da, siamo fidanzati da 5 anni. In realtà 5 anni fa stavate con sempre con...
3: Ma vuoi andare sul gossip a quest'ora?
0: Hai tirato
3: già,
0: fuori 70 cose belle, calde, argomenti caldi di questo periodo.
1: Ve la do io la buona notizia per partire, per mettervi il cuore in pace. L'autorità dell'energia ha detto: fate il pieno al più presto perché sta per esplodere il prezzo dei carburanti.
2: Ancora?
1: Sì,
4: ah,
1: sì,
4: no.
1: Sì. Beh, più di quanto non lo sia
2: ora. Ho visto il gas anche, ragazzi.
0: Hai fatto il pieno, Riccardo Russo?
3: Di più svegli d'Italia, sì, loro sono sempre... È scontata la loro presenza, meno male. Quello,
2: ma
3: meno
2: ma
3: male.
2: Anche questo fatto un po' di suicidarsi col gas è diventata una spesa. Ma anche sì, qualora uno decidesse, la faccio finita.
1: Ma anche tenere la nonna a pezzi nel frigo per la pensione. È più quello che spendi di corrente che la pensione che prendi.
0: Così. C'è da dire, ieri sera ha fatto il pieno l'Inter.
3: Vai.
0: 5-3.
3: Torniamo a parlare di carburanti. Mi piaceva di più come argomento.
1: Sì, ma
0: io quello che ho capito di ieri sera è che Soraya perdeva 2-0 con Christian e poi l'Inter ha ribaltato la situazione.
2: Sì, diciamo che l'Inter li garba con perdere 2-0
1: sì,
2: per poi ribaltare.
1: Sì, prendendo la rincorsa.
0: Perché io skippavo tra Temptation Island e la partita dell'Inter, quindi ho fatto un po' di casino, però alla fine è andata così.

0: Buongiorno banda, oggi in Emilia Romagna si torna nei banchi di scuola. Vorrei fare tanti e tanti auguri a mio figlio che oggi comincia le scuole medie, comincia la scuola media, e oggi era un po' teso, era un po' preoccupato, ma andrà tutto bene. Un abbraccio a tutti e buona giornata. Ciao Mimmo da Modena.
1: Ciao Mimmo! Tanti gli studenti che anche oggi entrano a scuola, si siederanno ai loro banchi e cominceranno quest'anno scolastico 26-27. L'abbiamo già festeggiato ieri con tutte le regioni che sono entrate a scuola. Abbiamo regalato uno special pack di gadget di R101 a uno studente.
2: Bene.
1: Succederà anche oggi, quindi tenete caldo il 331-80-90-101.
2: Ma la domanda è: anche la scuola si ferma 3 settimane perché gioca la nazionale? Oppure vanno avanti loro?
3: Direi di no.
1: Oggi Calabria, Campania, Emilia-Romagna, come diceva giustamente il nostro amico, Lazio, Sicilia e Toscana. Noi a voi chiediamo, visto che magari è già successo ieri o la settimana scorsa, ma sicuramente vi ricordate quelle arrivate sul vostro diario, la nota o il voto più assurdo che avete mai preso.
4: Ciao, avete 6 ore, possiamo occupare anche Proce volendo.
1: Abbiamo il 331 80 90 101 aperto per voi, abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione e abbiamo tanta bella musica per partire al meglio questa mattina e farvi arrivare il nostro bel buongiornissimo con Jovanotti.
5: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: cominciate alla grande stamattina, sì, pazzesco.
1: Hai finito il tuo tour, com'è andato al Circo Massimo?
0: Insomma ragazzi, c'era tanta gente.
1: Come no, era pieno.
0: Pensavo di più ragazzi, io mi trovavo bene sulla sabbia quando facevo i Jova Beach Party, ragazzi.
2: Ma a Roma è difficile, hai scelto una location un po'...
1: vabbè, sta a Fregene, vai giù di là, c'era anche il sindaco sul palco.
3: Ha suonato la chitarra.
1: Ha suonato la chitarra.
3: La chitarra.
1: La chitarra. Giusto. La samba della rosa di Tocchigno, insieme a Jovanotti, sorpresone sul palco del Circo Massimo.
0: È vero ragazzi, pazzesco.
1: Grande sì. Giova!
2: Non si è ripreso, non si è ancora ripreso.
3: Non capisco se sta piangendo o ridendo a volte.
1: Si capisce mai. Ecco. Beh, gli studenti laziali oggi rientrano sui banchi, una delle regioni in cui suonerà la campanella tra
3: salutare
1: un'oretta.
3: Mio fratello Enrico, che inizia oggi alla prima liceo.
2: Oh, ma ragazzi, ho aperto scuola.net, il portale dove si segnalano, volendo, anche quelle note assurde che sono capitate per davvero, sono state scritte da professori sul registro. Volete questa qua è successa qualche anno fa. L'alunno Stefano Puntino, vabbè cognome non lo diciamo, lascia l'aula prima dell'orario di uscita dopo aver fotografato la lavagna col cellulare, sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa sua.
1: Certo.
2: L'avrebbe fatto. Sì, però è bella come idea.
3: Un po' come quando vanno per negozi, fanno la foto all'articolo e poi lo comprano via internet. Quello purtroppo è una prassi.
2: Un'altra classe divertentissima, nonostante i continui richiami del professore, continua imperterrita durante le lezioni di inglese ad emanare flatulenze senza che i colpevoli si dichiarino. E l'aria ormai è resa irrespirabile da tali esalazioni. Si prega di fare nota ai genitori di tale maleducazione.
3: Ecco, capisco perché solo il 3,5% delle scuole italiane ha la climatizzazione. Per il resto mi sembra che siano autonomi con molte classi.
2: Va bene, ce ne saranno altre nel corso della puntata.
1: Ci sono anche le voci dei nostri amici che ci raccontano proprio le note e i voti più assurdi mai presi.
4: Buongiorno banda. Ciao. La nota più assurda sul registro. La ragazza viene allontanata dalla classe perché disturba la lezione starnutendo. Ma freddore impressionante.
1: Certo, ma vabbè. Uno come fa a fingerlo?
3: Oddio, però vabbè, se qualcuno starnutisce come dico io.
5: No, c'è gente che tira delle saracche.
3: Io?
1: Ma che colpa ne ha?
3: Ho capito, però mica
2: alla 25esima esci però.
6: Il problema è che si disputa addosso.
5: Ok, ma le chiedi, esci, sistemati un istante, perché le metti la nota? Dai, la nota
3: perché dopo al quarto starnuto ti piglia la ridarola, la gente ride, certo. Cominciano a dire oh stai male, curati, stai a casa ed è finita.
2: L'altro di fianco flatulenzia. Che classe è?
1: Avanti.
7: Ebbene sì, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
7: Io ho presi uno in storia, il grande professor Biscacciante, docente di lettere e storia. Mi diede uno perché feci scena muta. Buona giornata.
1: Ti è andata bene, io ho preso uno meno meno una volta.
3: Ho preso
1: quindi
3: due invece, vedi che ero migliore.
2: Cosa fate, le schedine facevate?
5: Uno meno meno.
2: Cos'è?
1: Uno meno meno.
3: Io ho preso due perché vinsi in trasferta.
1: Era un compito in bianco, che lo zero forse non potevano darlo.
6: Invece sempre sempre perché dirigevo il gioco ai professori, andavano al mare e io stavo zitto.
1: Ma tu sapevi imitare la voce del
6: preside, di matematica.
1: Quindi.
2: Certo.
3: Il professore andavano al mare.
6: Il professore di matematica una volta l'ho visto al mare e lui mi dice stai buono, ti regalo il 6, tanto non vuoi diventare un matematico.
2: Ma i professori tagliavano.
3: No, devo dire, vabbè, non hai neanche tenuto il conto di tutte le imitazioni che sai fare, figura.
1: Voto e note, voti e note.
8: Ciao,
1: una nota.
8: Sono Roberta, buongiorno. Io personalmente le mie note non me le ricordo, però vi racconto una nota che ha preso mio figlio,
1: certo,
8: in seconda elementare, che adesso è già alle superiori, quasi in quinta, e me la ricordo come se fosse ieri. È arrivato a casa con una nota sul diario con scritto l'alunno va in scivolata sotto la cattedra. E ancora oggi tutte le volte che ne parlo mi squarto dal ridere.
1: Ma
8: buona
1: come?
8: Giornata a tutti.
1: Devi fare la serie, devi fare quella che fa finta di arrabbiarsi.
3: Salutiamo la mamma di Barella che ha voluto testimoniare anche lei.
5: In scivolata. E cosa entrava in tackle per rubare il pallone al professore?
3: Sapete che la mia prima risata sì? Mi è costata la prima nota che mi ha fatto.
5: Davvero?
3: Sì, perché c'era quella davanti a me, che saluto, Giovanna Ostinato, che si ostinava a dondolare con la sedia.
5: Sì.
3: E a un certo punto gli ho dato una botta a una delle due leve della sedia portanti ed è cascata di schiena.
2: Ah, che bello scherzo!
1: E ti è uscito naturalmente.
3: Certo.
5: E da lì?
3: E lì è stata la prima nota, la prima risata agghiacciante di una lunga serie.
5: Ma c'è un record.
9: Buongiornissimo ragazzi, che vi Ciao. Posso dire il voto più strano? Voto più strano, peso superiori, tecnologia, disegno
1: Quanto?
9: Tecnico e tecnologia, sono riuscito a prendere meno zero.
1: Meno zero,
5: ma meno zero neanche le impostazioni del freezer ce l'hanno.
1: Ha vinto però per ora.
3: Sì, per ora ha vinto lui. E ma sto leggendo la scaletta musicale. Un'altra volta la strappona col peluscione?
1: Dicendo Carol G e Manu Ciao?
3: Sì, no, nel
2: che
3: senso.
2: Che presentazione
3: no.
2: è?
3: No, capito. Potete vederla anche sul nostro canale 67
5: dovresti dirlo formalmente. Come se fosse veramente così, la strappona con... Dai,
1: fai questo annuncio da zero meno.
3: Amici, stiamo per ascoltare Viajando por el Mundo, eseguono Manu Ciao e la strappona col peluche.
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: R101. Dammi il regalo.
1: 7:21, martedì 15 settembre, quando rientrano a scuola un sacco di studenti italiani, ce li vogliamo accompagnare regalandogli lo special pack dei gadget di R101. Come fanno a vincerlo?
2: Dai, Cristiano.
3: Allora, beh, praticamente basta mandare un vocale a 331 80 90 101, e il ciccio del vostro messaggio deve essere: torno a scuola a... segue il nome della città nella quale tornate a scuola. R101, dammi regalo. Esempio: torno a scuola a Helsinki. No, metti caso che uno c'ha l'Erasmus.
2: Abbiamo un nocciolo duro di ascoltatori
3: in Finlandia, certo. Esatto. R101, dammi il regalo.
2: Vabbè, vai, torno a scuola a Bari. R101, dammi il regalo.
1: Ma in Puglia saranno gli ultimi, quindi mi sa che oggi nessuno andrà a scuola a Bari.
4: Con 20 regioni abbiamo.
3: Tornerò a scuola a Bari. R101.
2: Con la voce di Cassano, magari.
1: Torno a casa perché ho trovato a Bari la scuola chiusa. Quindi torno a scuola a la vostra città, il vostro paese, la vostra scuola stessa. R101, dammi il regalo. Il più veloce si accaparrerà, verrà in onda con noi, ci facciamo due chiacchiere, tutti i gadget di R101 nello special pack.
2: Perfetto, possono partecipare solo quelli che tornano a scuola a...
1: esatto, scuola elementare, medie, anche il liceo e l'università. I bambini eruditi di R101 vi daranno il via.
5: Siamo pronti? Andiamo
6: bene.
5: Don Luca, sei pronto?
3: Sì.
6: Sono pronto, ma perché dobbiamo dare questa soddisfazione per queste cose da bambini?
1: Perché si gioca, c'è il back to school.
3: Fai chiamare tua madre e torno sulla tangenziale. R101, dammi il regalo.
5: 3, 2, 1, via!
6: Dammi il regalo!
7: Aspettando il Chewing Gum Day.
3: Eh sì, mancano 15 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
8: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
9: Ad esempio, sapevate che l'uomo aveva l'abitudine di masticare chewing gum già nella preistoria? I primi uomini infatti masticavano corteccia e resine, probabilmente a scopo curativo, per combattere infiammazioni alle gengive. Questa tradizione era comune anche nell'antica Grecia e tra le popolazioni maya. Pazzesco!
10: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
3: Prossimo appuntamento 19-20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
11: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Dimmi, Giulio, come stai?
15: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
14: Credo che tu ti stia scaricando.
16: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
24: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
23: Dual Motor, Dual Desire.
24: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki.
25: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
26: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
27: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
28: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
29: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
30: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
31: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
30: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
32: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
33: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
32: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
34: R101 Meteo.
35: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole al sud e regioni del Medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo bello con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
36: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Unforgivable Sinner, Lene Marlin alle 7.33 qui alla banda di R101. Buongiornissimo con l'R101 Back to School.
1: 101, torno a scuola, prima dammi il regalo.
2: Ciao R101, sono Angelica, torno a scuola guarigione, R101, dammi il regalo.
3: Dammi il regalo.
4: Torno a scuola, R101, dammi il regalo.
5: Torno a scuola, Novi Ligure, dammi il regalo.
4: Torno a scuola, San Quirio Doce, R101,
6: ciao,
4: dammi il regalo.
6: Ciao R101, io torno a scuola, Grosseto.
7: Torno a scuola, Asola, R101, dammi il regalo.
0: Siete in tantissimi, siete in tutta Italia.
8: Ci sono dei ripetenti però, dei fuoricorso assoluti.
9: Ma cosa te ne frega a te?
0: Dall'elementare all'università vale, perché c'è l'R101 Back to School.
10: Dammi il regalo!
11: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce questa mattina, ma sappiate che avrete altre possibilità questa settimana di vincere il nostro special pack dei gadget di R101, è stata questa macchinata qua.
12: Torna a scuola, Chiavari! R101, dammi il regalo!
0: Sono mamma Virginia con Rebecca Ascanio e un altro paio di bimbi in macchina.
8: È un autobus, uno scuolabus.
0: Ciao!
8: Ciao!
9: Che grappelli! Ciao!
0: Ciao! Siete stati più veloci! A Chiavari siete?
12: Sì!
0: Dove andate a scuola?
12: A Santa Marta!
0: Quindi oggi al Santa Marta potrete raccontare a tutti i vostri amici di aver vinto l'R101 Back to School!
8: Ragazzi!
12: E vai!
0: Contenti di essere tornati a scuola?
12: No.
8: Ma perché fai queste domande, Chiara?
0: Ma magari qualcuno, prima o poi lo troviamo.
8: Non bisogna mai, l'ABC proprio.
9: Senti, questo. Di solito la prima settimana sono orari un po' ridotti o siete già nel...
12: No, sono ridotti.
9: Ah, ok, quindi si prende pian pianino il giro, dai, ecco.
0: Quindi siete Virginia, Rebecca e Ascanio e poi chi c'è in macchina con voi?
12: Zaccaria e Ofelia.
9: Sì.
8: Ammazza che nome.
9: È la polizia stradale.
8: Esatto.
9: Direi,
8: punto. Belli.
9: Nel baule non c'è nessuno, no?
12: No, sono finiti.
0: Volete fare un bel saluto alle vostre maestre?
12: Ok.
0: Vai.
12: Voglio salutare la prof Armenio.
0: Prof Armenio di?
9: Di Armenia.
0: Cosa insegna?
12: Di matematica.
0: Matematica, ci sta, giusto di farsela.
12: E io la mia coordinatrice di classe.
8: Chi è?
9: Brava.
0: Chi è?
12: La Canepa, la prof Canepa.
0: Canepa.
8: Alla TV Canepa.
0: Si chiama come un regista di R101.
9: Esatto, abbiamo un Canepa anche da queste parti. Tipico cognome ligure di quelle parti.
8: Dirige l'orchestra.
9: Bene, vabbè. Ancora non abbiamo capito su che mezzo siete, quanti siete, ma direi che non è il caso di indagare.
13: Credo che sia un cellulare della penitenziaria.
9: vi lasciamo in allegria.
0: Beh, allora. Io ho passato l'estate ai Bagninino lì a Chiavari.
12: Vicino a scuola.
9: Potete dire in coro un bel chi se ne frega tutti e cinque insieme.
0: Bimbi, vabbè. Che squadra tenete?
8: Ma chi se ne...
12: Milan.
0: Tutti e quattro?
12: No, niente.
9: Niente. Stanno consultando.
8: Meglio niente che quelle squadre.
9: Era per lentella. Sarà.
0: Adesso parleremo con il nostro direttore, capiamo se riusciamo a spedirvi quattro special pack dei gadget di R101, visto che siete così tanti. Beh, Virginia li divide con i ragazzi.
9: Bene, c'è un altro bambino che sta spingendo la macchina dietro. Va bene.
0: Bravi ragazzi, siete stati velocissimi, vi arriveranno i nostri gadget. Buona scuola dalla banda di R101.
12: Grazie.
0: Ce lo urlate un belle uiwa tutti quanti insieme, Virginia compresa?
8: Dai.
12: Cosa devo urlare?
8: E uiwa, 3, 2, 1.
0: 2,

Maledetto me con Fulminacci su R101 alle 7.41. Tra poco interroghiamo, ragazzi, è uscita la lettera C di Cassano Antonio. Tra poco la banda di R101.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store IREN di Via Felice Senna a Melegnano.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
1: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
10: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
9: Termini e condizioni sul sito.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
23: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
22: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
24: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
25: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: 3899-1001 vi potete prenotare, potete mandarci in qualunque momento la vostra richiesta musicale con la canzone che vi fa stare bene, come ha fatto Leonardo.
1: Sono Leonardo da Napoli.
0: Ciao.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ciao Radio 101, ciao a tutti quanti voi.
0: Ciao Leonardo.
2: Ciao Leo.
3: Bella richiesta.
0: Che pezzone.
3: Ma sì, poi ricca di saggezza anche, no? Goditi il silenzio.
2: Godi perché troppo, eh? Purtroppo
3: esatto.
2: Sarà offuscato dal Tortorella Challenge, sì, perché ci stiamo avvicinando alle 8. Comunque,
0: calma,
2: buon
0: tempo
2: gustaio.
0: Al tempo.
2: Bravo Leo, bella scelta.
0: Ci porta dritti dritti nel cuore degli anni 90. 1990, Violator, Enjoy the Sun.

0: al posto del trono c'ha una sdraietta, Dave Gunn nel video dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre. Dal re dei Depeche Mode al re del congiuntivo, signori e signori, oggi riaprono le scuole per tanti studenti italiani e chi noi è? Abbiamo invitato qui, a casa di Leonardo Fiaschi, Antonio Cassano.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, back to school. Come state?
2: Scuola.
0: Allora, cominciamo bene.
1: Voglio dire una cosa sola. Mm-hmm. Paolo.
3: Ehi.
1: Allora, gli 11 giorni di scuola che tu hai andato.
2: Sì, certo.
3: Ma senti, ma tu la devi smettere di usare ChatGPT per i discorsi, lo sai?
1: Lo so, però è il futuro. È il futuro. 6-7, Aura.
3: Però sei troppo avanti, 6-7, Aura.
1: Io sono incompreso. Mi ricordo bene che l'ultimo esame, quando mi dicevano sì, cosa leggi, e io con un occhio chiuso rispondevo E, Z.
2: È della patente
1: V. E con l'occhio sinistro che ci vedo pu.
4: L'ultima cosa che ha letto è la visita di controllo della patente.
2: Sì.
1: È vero, Cristiano, la posso confermare.
3: L'ultima cosa che ha letto è stata: lasciate il bagno come l'avete trovato.
1: Sì. Allora, e se io ho per tutto l'anno con un Ferrari, l'anno prossimo ritrovo la stessa... Com'è? Maniera tutta sporca l'auto.
0: C'è un traduttore simultaneo.
1: Capito?
4: Incartato anche.
3: Prendi il sacchetto delle preposizioni, Peppino, che ne manca qualcuna qua.
1: Napoleone, sì. Sapete cosa diceva Napoleone sempre quando allenava la Francia?
2: Ma quando allenava la Francia?
1: E io non lo so perché non so il francese, se no te lo dicevo.
0: L'hai sentito, ma
1: Chiara?
0: Sì.
1: Le materie più difficili con la quale ti sei studiata?
0: Spagnolo e francese.
2: Ah, siamo a posto.
1: Lo vedi? Io spagnolo lo so perché ci sono stato.
3: Sì.
0: A Real Madrid, certo.
1: Allora fai una cosa, problemi di matematica.
3: Dai. Mm.
1: Totti ha detto.
0: Sì.
1: Se Totti e Noemi fanno anniversario di 5 anni.
2: Sì. Aia.
1: 5 anni fa Totti stava con Ilaria.
2: Aia.
0: Ilari?
1: Qualcosa non torna, capisci?
0: Hai ragione, te. Spieghiamolo un attimo bene.
1: Allora, Totti
0: è un
1: ha detto,
0: caso degli ultimi giorni.
1: Totti ha detto: amore, buon anniversario dei 5 anni
0: a Noemi. C'è stato il post, tra l'altro il giorno del matrimonio di Ilari Blasi con Bastian Muller.
2: Vabbè, fatta apposta.
1: Allora,
0: 5 anni però non tornano.
1: Il matrimonio con Bastianelli.
2: No, allora, con Bastian, sei
0: Bastian Muller.
2: No.
3: Bastian Muller.
1: Allora, sì. 5 anni fa Totti stava ancora con Ilari.
0: Lui ha ripostato la foto che ha messo su. Oh,
1: quindi qualcosa lo torna, capisci?
3: Perché, a questo punto lei 5 anni fa stava sia con uno che con l'altro.
1: Quindi fa 5 meno 1 fa 1. Quindi lui per un anno stava con tutti e due.
2: Sì, vabbè.
0: Comunque alla fine la storia torna. Sì. Ma allora,
1: il diametro
0: sbagliato
1: delle corna.
0: L'anno scorso ha scritto 3 anni di noi, quindi come sono diventati 5?
1: Non mi pensavo che faceva così. Se hai 8 diamanti e te ne rubano 5, come fa a avere ancora 8? Chiamo Mario Rogero. Non lo so. Allora,
0: pensavo andassi sui Rolex a questo punto.
1: Back to school.
3: Sì, bravo.

0: Genova e Napoli su R101, Alfa e Gigi D'Alessio alla banda alle 7.59. Vuol dire che stiamo per entrare nel vivo, nel cuore del Tortorella Challenge.
1: Esatto, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ci siamo con Chiara che la mette lì, la alza. E arrivate voi a schiacciare al 331 80 90 101 con l'unico obiettivo del fare di peggio.
0: Ho visto un documentario sulle balene e ho scoperto che non sono mica tutte uguali.
1: Le balene non sono tutte uguali.
0: Perché c'è taceo e taceo.
1: C'è taceo e taceo. Militello finge con le cuffie di digitare al computer.
2: Fingo indifferenza.
1: Sì, lui si allontana un attimo per dire: non mi coinvolgono, io non c'entro niente, non è responsabilità mia, non giudicatemi insieme a loro. E invece no, perché è un componente della banda e anche lui si deve sorbire il Tortorella Challenge.
0: Già.
1: Tra poco, dopo la redazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nella notte Eurofighter italiani in missione NATO hanno distrutto un drone penetrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Il velivolo è precipitato in una zona rurale. Ad annunciare l'abbattimento, prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, il presidente della Lituania Nauseda. I media iraniani riferiscono che una superpetroliera è esplosa dopo una collisione con una mina mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz, ma per gli Stati Uniti è stata colpita da un drone di Teheran. La tensione resta alta anche nel Golfo, con i nuovi raid incrociati tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Petrolio e gas senza freni, con il Brent a $110. Continua il dibattito sull'intelligenza artificiale. Donald Trump minimizza sui pericoli e ribatte: sono io l'unico argine che serve agli AI. La Cina frena, basta allarmismi. Dall'Italia il monito di Mattarella: dalle nuove tecnologie rischi per la centralità dell'uomo. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop al presidente americano anche sulla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Agli Emmy Awards di Los Angeles, trionfo assoluto di due serie TV debuttanti: la horror comedy Windows Bay, che ha dominato il medagliere complessivo con 14 statuette, e il medical drama The Pitt, eletta miglior serie drammatica. Ovazione per Michael J. Fox, malato di Parkinson, commuove la platea. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A. L'Inter in rimonta ha battuto 5-3 l'Udinese, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Altro successo del Como: 2-1 col Parma. Sabato la sfida tra nerazzurri e giallorossi, entrambi a punteggio pieno in vetta alla classifica. Oggi i sedicesimi di Coppa Italia, con Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Un incidente sulla A8 provoca code tra Solbiate Arno, Albizzate e Gazzada in direzione Varese. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Putignano verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: novembre, buongiornissimo dalla banda di R101, anche se c'è il Tortorella Challenge.
1: Però almeno dice anche se c'è, come dire, nonostante questo, la sfida, la battuta più brutta del giorno, Chiara l'ha detta prima, la ripeterà ora, mm-hmm, in maniera tale che vi arrivi bene bene, e poi sarete voi a decidere se risponderle per le rime oppure stare semplicemente all'ascolto e farvi comunque del male. Al 331 80 90 101.
0: Lo sapevate che le balene non sono mica tutte uguali? C'è Tacio.
1: Chiara Bergonzoni, Le balene restino sedute, un
0: sì,
1: suo
0: bellissimo
1: libro di qualche grande, tempo fa.
2: Grande spettacolo.
0: Mentre aspettiamo i nostri amici e le loro risposte brutte, le più brutte mai sentite in vita loro, al 331 80 90 101, i giudici di gara sono stati scelti. Pinocchio e la balena.
3: Sono Pinocchio. Sto cercando mio babbo. Ho cercato il mio babbo.
1: Quindi Pinocchio, quando ti dicono per augurarti buona fortuna, la balena scappa, cioè nel senso
3: come me le fate dire le bugie? Come le fate dire le bugie? Poi mi cresce il naso.
1: Sì.
0: Che pezzone, tra l'altro, questo qua sotto, la sigla di Pinocchio. Penso
1: io ricordo addirittura la fiction in Rai quando ero bambino.
2: Quella di Comencini.
1: Sì. Esatto, certo.
4: Bellissima.
1: Questa è la melodia.
0: Allora, battuta fatta. I giudici di gara sono stati scelti. Abbiamo anche una sigla alternativa. Chi c'è?
4: Eccola.
0: Tortorella.
4: Fuori tempo, vai.

0: manca solo il coccodrillo, come fa? Poi no, ce le abbiamo tutte.
1: È diventata una hit praticamente.
2: Le coriste dicono solo veloce.
0: È diventata una hit estramurto, diremmo a Bari. Ma sentiamo cosa c'è, Chris.
3: No, ho il simpatico come. Ho detto che oggi l'ho saltato, ma ce l'ho io.
1: Dillo.
3: Tortorella Challenge. È simpatico come quando torni da una serata infrasettimanale.
0: Sì.
3: È mezzanotte.
0: Sì.
3: Sei quasi alle porte di Milano. Sì. E tutto sommato, alla fine, dai, riuscirai a dormire qualche ora.
1: Buono, quindi.
3: Arrivi alla stazione di Binasco. Sulla A7 c'è l'uscita obbligatoria.
1: No!
0: Beh, la binaschese di notte è comunque vivace, sai?
3: Sì, ho visto che c'erano delle attrazioni.
0: Sì.
3: Ho salutato un po' di parenti tuoi che non vedi da tempo. E quindi...
0: Erano tutti con le quattro frecce in coda o lavoravano? Chiedo.
3: Diciamo, erano lì.
1: La battuta. Dai, tocca a voi 331 80 90 101 per i vostri challenge.

0: nulla mai.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
3: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
4: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
5: Salviamo il mondo.
4: Sì, sì, la mandiamo in danno.
6: Si lamentano che va troppo veloce, perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Vero.
7: Aiuto, bambino!
4: Chi è?
7: Bambino!
4: Ah, Pinocchio.
2: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
7: Paolo.
4: Ma che Paolo? Ma che stupidi. La balena.
7: Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
4: Sì.
7: Aia. Fammi una domanda.
2: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
4: Sì. Sì. Ti sei comportato bene ieri?
7: Sì.
4: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
6: Vi vuoi bene ai pisani?
7: Sì.
2: Dai, allora sentiamo se vi piace. Questo è il primo sfidante.
8: Ciao banda, ciao. Davide da Padova. Orca, che notizia, non la sapevo.
4: Allora, ragazzi, orca.
2: Balene, orche.
4: Oggi martedì pesce, cambiamo. Invece del venerdì è diventa il martedì.
2: Andiamo allo zoo.
9: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo. Ma è tutto sporco, non c'è stino.
4: Vabbè,
2: perché lo zoo? Capisco. Stupendo.
6: Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso per circa 4-5 giorni. Non so se ve lo ricordate.
5: Cerino, Cerume,
2: Ceronte.
6: Intasammo la segreteria telefonica nostra, la messaggistica. Quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
2: Vabbè, avanti.
4: Nel frattempo, non gettate cibo agli ascoltatori.
10: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
2: Dai.
10: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
9: Non c'è stino.
4: È Capodanno?
6: Mino da Palermo?
4: Sì.
2: Grande Nino!
6: La risposta a Giulio da Catania.
4: Esatto.
2: Si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
11: Mette qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
2: Io non l'avevo
5: la prendono anche a caso.
9: Non c'è stino.
5: Abbiamo capito.
2: Stino. Vabbè. Allora manca solo questa.
12: Buongiorno banda, Tio d'Andrea per il bellissimo Tortorella
2: in Puglia.
12: Ieri sono stato da un otorino laringoiatra che non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto: qui c'è rume.
2: È arrivata, l'hai chiamata Ricky.
5: Ho chiamata.
4: Ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
2: Quindi balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
7: Sì. Troppo
2: però
7: mi cresce il naso
2: la più
7: tanto.
2: Brutta di oggi.
7: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto. Perché?
10: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
2: Ciao Mino!
6: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena.
7: Pinocchio!
6: A cui
5: c'è Geppetto arrivato.
7: Dove sei, Pinocchio? Accidenta a te!
6: Ecco Geppetto, vai. E beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
5: Dai, smettiamola.
4: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico.
6: È saggezza popolare questa.
4: Esatto.
6: Va bene, grazie balena, grazie.
2: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, l'hai detto tu.
6: Ma io ormai capito.
2: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9, state con noi.

0: continuate anche con questa ossessione. Samurai J alla banda di R101, fiera nazionale della nocciola, la Madonna Nera, le fate tutte le sagre, Samurai J, ce lo siamo ritrovato un po' ovunque. Ma è settembre, siamo tornati a scuola, le note e i voti più assurdi che avete mai presi, ce li state raccontando così.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: I miei figli, uno delle scuole elementari, uno delle scuole medie, nello stesso istituto, uno al piano di sopra, uno al piano di sotto, nella stessa giornata sono riusciti a prendere la nota entrambe, ma... non da persone qualunque, da due insegnanti sorelle. Una era insegnante di matematica e una era insegnante di inglese, per cui due fratelli che hanno preso la nota da due sorelle nella stessa giornata. Monia da Grado, buona giornata a tutti.
0: Quante probabilità c'erano che succedesse qualcosa del genere?
2: Beh ragazzi, questa è statistica.
0: Bello. Raccontateci le vostre storie dei voti o le note più assurde che avete preso al 331 80 90 101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di Dazone inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
5: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
5: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
24: Renault,
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Have a nice day, la buona giornata. Oggi l'auguriamo in particolar modo agli studenti che tornano a scuola. Oggi è il turno di Calabria, Campania e niente, poi mi è andata via la pagina. Emilia Romagna, vado a memoria, il Lazio.
1: Bene, bravo.
0: E vi abbiamo chiesto le... Sicilia anche. Vi abbiamo chiesto le note, i voti più assurdi mai presi in vita vostra. Sentiamo.
2: Un aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare. Il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma...
0: Se non l'hai ancora perso.
3: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
1: Lo sapevo.
0: Ma stamattina
4: vi avresti preso 10 e l'ora.
1: Vi ho visto. Io
0: tema.
1: Mi sono allontanato un istante.
3: L'alunno chiede di andare in bagno.
1: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbie con me.
0: Però... Perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
3: la...
0: posso fare? Grazie.
3: Stata più
0: anticipo.
3: Scaricata in assoluto.
5: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul
0: sì,
5: sito.
0: Certo, era il giorno del compleanno di Paolo, quindi sì, 7 settembre.
1: Festeggiatelo così.
0: Esatto, sì. C'è la sezione repliche.
5: Bene.
0: E quindi andate a cercare quella file audio.
5: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
3: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
1: Totalmente argomento. Parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita.
0: Mamma
1: un altro
0: mia,
1: chilometro
0: fatica.
1: Di corsa. 80 metri di burpee broad jump. Che cos'è il burpee?
5: Uno sciroppo.
1: Squat.
0: Il burping, devi saltare.
1: Sì, squat, un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle
0: robe.
1: Poi un altro chilometro di corsa. 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa. 200 metri di farmer's carry.
0: Sono già stanca.
1: Un altro chilometro di corsa. 100 metri di all you can eat. No, no, scusate. 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
0: No, è difficile, è complicatissimo.
1: Un altro chilometro di corsa.
3: E basta.
1: E alla fine i funerali di tutti i compagni.
3: Ma per forza.
1: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un artista australiana
0: Manzoni.
1: In gara a Pechino.
5: Sì.
1: Aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
5: Sì.
1: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguarhouse.
3: No, sì. Vabbè,
5: ma era una prova dell'Irox?
1: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
5: Sì.
1: E quindi ha lasciato
5: come pollicino.
1: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
3: Perché
1: non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
0: Mamma.
1: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
0: Ha vinto pure.
1: Sì,
5: non si è presentato più nessuno.
1: Ma perché all'inizio l'hanno detto: mi raccomando, merda.
5: Allora,
1: cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul souvenir.
5: E hanno trovato due molari tuoi.
3: Ma la smettiamola.
1: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute.
5: Adesso si andava già a padel, non le succedeva, almeno uno la faceva nella sua metà campo e rimaneva lì.
1: Sì,
3: è vero.
1: La padel, quella dell'ospedale, però.
5: Ma guarda, io per come la vedo io,
1: ha vinto. Però.
5: Quelli vanno a fare questi
3: sport. Ha vinto,
5: sport
3: sì, è da sola.
0: È stata fortuna, poi no.
5: No, dico quelli.
1: E ci sono delle foto che documentano
3: basta!
1: Lei.
3: Basta!
1: Eh,
3: c'è sì. gente che fa colazione
5: ma
3: qua.
5: Ma questo è un eosport, è un massacro, è giusto si cacca addosso per gente così, per come la vedo io.
6: Scusate, questo qua che è un sport meraviglioso.
0: Fermi!
1: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
6: esperienza con la tazza.
0: Cosa sta succedendo?
1: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo tre gradini con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cosa è successo qua?
0: Lo so, hanno lanciato il vassoio. Una notizia migliore di questa, più in linea.
1: Allora, io
0: non
1: sto,
0: potevamo trovarla.
1: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
5: Va bene.
1: E voi avete la puzza sotto il naso.
0: Tutti insieme, grazie Paolo.
5: Grazie a te per
6: sono venuto con la tazza.
1: Stai fermo.

0: 8:38 qui alla banda di R101.
1: Ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
2: Ah, basta.
3: Io non dico più niente.
2: Non ne usciremo mai, Paolo. Andiamo a scuola, che è meglio,
0: andiamo,
2: va? Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
3: Vabbè.
2: Beh, classi di teppisti come questo. L'alunno
0: maghi, no?
2: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12:03 rientra in classe alle 12:57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento. È l'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Ne volete altre?
3: Se ne hai.
0: Un'ultima.
2: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
0: Torniamo sempre lì, quindi.
2: Niente, poi stamattina
4: non se ne parliamo di come manchino i professori. Ogni anno si arriva
3: che mestiere,
4: a questo momento.
3: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante. Okay.

0: amici, quando la vostra giornata chiede energia in più, voi rispondete con una carica extra.
1: Carni di Boost con carnitina è la spinta che vi serve per superare ogni limite, per dare il meglio e non fermarvi mai.
2: Siete pronti a raccogliere la sfida? Carnidin vi aspetta il 19-20 settembre a Milano ai My Personal Trainer Days per provare il prodotto, mettere alla prova la vostra reattività e vincere gadget.
3: Carnidin, l'energia che non ti fa stare a terra. Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Una volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 80 90 101.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Edo, sei pronto?
20: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
19: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
20: Hai già scelto il tuo pigiama?
19: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
20: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
19: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
20: Pyjamarun.it.
21: 99, 99, non è possibile.
22: Tesoro, tutto ok?
21: 99, Puma, microtasso.
22: Calmati, ora chiamo qualcuno.
21: 99 Puma.
22: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
21: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
3: E per il gas?
0: Ottima!
3: Internet?
0: Ottima!
3: Mobile?
0: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
24: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
25: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
26: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Buongiorno, come ogni ora c'è la canzone che vi fa stare bene. Potete chiederla quando volete al 331 80 90 101. Prima o poi, abbiate fiducia, ve la mettiamo in onda.
1: Una strana coincidenza con Pinocchio, la balena. Abbiamo parlato, no, stamane, anche durante il challenge.
0: Sì,
2: c'è la fatina dei denti.
1: C'è la fatina dei denti, anche quella, sentiamo.
0: Grillo parlante e...
3: La canzone da cantare insieme questa mattina è Il gatto e la volpe. Edoardo Bennato.
4: Quanta

0: Cercate la volpe di Edoardo Bennato, alla banda di R101. Suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa, meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: No, beh, legato perché parlavo della radio, e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà a Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa
3: tu?
0: No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no. In borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque... potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti. Sì.
4: Pieno di zanzare ai concerti, vanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
5: Ciao banda!
0: Italiane, entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
5: Ciao.

0: fanno. Fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
1: Simona. Ciao Simona.
2: Accordo!
3: L'alunno Cristiano M. Dietro la lavagna.
1: Ne ha fatte, ne ha fatte.
3: Hai voglia quante ne abbiamo. Ne abbiamo scoperte anche con voi oggi, in queste due ore insieme, che si concludono.

0: Che ci diamo dentro. Anch'io quando ero a scuola facevo un po' il furbettino.
1: Roncata la banda di R101.
0: Sì. Quando ci sono io c'è sempre questa musichetta che ti lascia spazio a quell'immaginazione pericolosa.
1: Lo sai. Che però adesso arriva un Thunder the Fam.
0: Sì, il mio amico Fernando Proce.
1: Di te, esatto.
0: Tra pochissimo è lì che scalce perché vuole entrare.
1: Scalza.
0: Prima però vai con la sigla e Wii.
2: La banda di RG. Allora amici, prima di accomiandarci non abbiamo incoronato il genio del giorno.
1: È colui
2: che è un tizio in siamo in Sardegna che ha chiamato a un certo punto i soccorsi perché ubriaco marcio era rimasto incastrato con la testa tra il water e il bidet.
3: Premio.
2: E in più salutare tutti gli amici di Bozzole. Siamo nell'Alessandrino, ieri sera grande serata. Con tanti ospiti, con Beppe Baresi, con Cristian Zaccardo, campione del mondo nel 2006, e quindi tanti ascoltatori. Tra tutti ho scelto Luca, gli ho chiesto: ah, ma tu ci ascolti davvero? A che ora ti colleghi? Lui dice: no, dalle 7 e fino alle 11 la sera sto inchiodato su R101.
4: Bravo Luca.
1: E allora, bravo Luca, noi ti salutiamo. Chiara Tortorella, Paolo Dini, ciao. Cristiano Militello,
2: ciao bimbi,
1: Leonardo Fiaschi,
0: ciao a tutti.
1: E Riccardo Russo col suo buongiornissimo dalle 5 e la banda dalle 7 con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Un bacio, buona giornata, buon martedì, a domani ora.
4: Ciao.

0: Grazie a Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Nuove tensioni tra Russia ed Europa. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Il velivolo è stato mancato di poco. Caccia della NATO abbattono un drone sulla Lituania. Intanto Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma l'accordo ancora non c'è. Il Pentagono ha confermato ufficialmente una grave carenza nelle scorte strategiche di munizioni degli Stati Uniti a causa della guerra in Iran, smentendo la linea tenuta nei mesi scorsi dall'amministrazione Trump. Il massiccio consumo di armamenti ha creato deficit importanti, rallentando i tempi di rifornimento e di ripristino delle scorte. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentare lo sviluppo. Il presidente Trump parla di bugie come quelle sul cambiamento climatico. Io unico argine di cui l'IA ha bisogno, sostiene. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece Pechino. La legge elettorale, completato l'esame di tutti gli emendamenti, oggi è previsto l'atteso via libera dell'Aula del Senato alla riforma che poi tornerà alla Camera in terza lettura. Alle 10 le dichiarazioni di voto, tra le principali novità un meccanismo di preferenze. Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, la leader radicale ed ex senatrice scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Alle 12.30 le esequie di Stato in forma laica in Campidoglio, confermata la presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, in piazza un maxi schermo per i cittadini. Calcio, tre match hanno chiuso la quarta giornata di Serie A. L'Inter batte 5-3 l'Udinese, successo della Roma. In casa del Torino 2-0, il Como supera il Parma 2-1. Nerazzurri e giallorossi in testa alla classifica. Oggi la Coppa Italia con due sedicesimi, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 due incidenti causano code verso Napoli, 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e 5 tra Aglio e Calenzano. Sempre in autosole in direzione sud, un veicolo in avaria causa 3 km di incolonnamenti tra Chiusi e Fabro. Per lavori sulla A7 un km di incolonnamenti tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore traffico rallentato per lavori tra stazione di Ogliastro Cilento e Ogliastro Cilento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, procediamo. Va bene che le cose belle si fanno aspettare, però voi mo state esagerando. Dai,
1: roba finirà prima o poi. Buongiorno, procediamo. Ciao, bella.
0: Bella, presto bella, che tardi, bella, dai, bella, dai, bella, sì, bella, sì, sì,
2: andiamo, ma lavorate ancora alla vostra età? Lavorate, si fa per dire.
1: È un modo di sfangare la giornata. Ladies and gentlemen, dov'è?

0: testa?
1: Sì, ce l'ho ancora.
0: E questi sono i risultati quando hai mal di testa. Ti è bello questo.
1: Sì,
0: è un modo per reagire. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Martedì 15, buongiorno caporedattore. Vedo un po' di agitazione, non vedo chiarezza, non vedo limpidezza nei vostri volti. Siete velati da qualcosa, da preoccupazioni. Cos'è che ti tedia?
1: Tedia che ci sono delle notizie, ragazzi.
0: Tipo?
1: Belle e anche meno belle.
0: Anche meno belle, la cazzata del giorno. Cominciamo, buongiorno. Chi dirige l'orchestra stamattina?
2: Marcello Zoara.
0: Chi lavora per la TV?
2: Canepa.
0: Andiamo a recuperare qualcosa. Ieri apriamo la borsa, è stata una giornata un pochino...
3: La borsa in apertura è pesante oggi, meno 1,07%.
0: Addirittura. E perché? Cos'è successo? Ieri si parlava, ieri mattina, ma anche oggi è motivo di confronto, di discussione, queste grandi potenze che si oppongono, gli Stati Uniti e la Cina, in ballo c'è questa intelligenza artificiale, chi grida la cospirazione, chi insomma l'allarmismo inutile, la Cina gliene frega nulla.
3: No, anche la Cina è preoccupata, però dice anche la Cina, in accordo con Trump, di non frenare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale.
0: Mentre Trump dice che tutto sto, come dire, questo allarmismo è frutto di una cospirazione per come dire, mettere in difficoltà, frenare.
3: E che sarà lui l'argine per l'intelligenza artificiale, sarà
0: sigla
3: lui a controllarla.
0: Sarà lui l'argine, sigla, sarà!
2: Sarà lui l'argine!
0: L'argine di cosa? L'argine di cosa?
3: All'intelligenza artificiale. Ci penserà lui a tenerla sotto controllo.
0: Vabbè, come hanno risposto le borse ieri? Stamattina abbiamo sentito l'apertura della borsa di Milano particolarmente negativa. Sentiamo questo servizio che ha preparato per noi la nostra economista Regina Sarai.
1: Buongiorno radiosi,
0: ieri la reazione, diciamo, dai, dei mercati.
1: La reazione dei mercati con tutto quello che ci sta succedendo intorno a noi, voglio dire, nel mondo è sempre quella cosa lì che vai su e giù.
4: Ma io dico, glielo chiedi 4 volte su 5 in una settimana, dai. Mai che controlla la sera.
0: Dai.
1: Assolutamente ha ragione mia carissima Sabrina Bambi. Però i mercati ieri non erano buoni.
0: No, l'Europa, quando succedono queste cose, è la prima a perdere, proprio c'hanno una FIFA.
3: Gli Stati Uniti hanno recuperato.
0: No, hanno tenuto più o meno, il Nasdaq ha chiuso dove ci sono, insomma, sono quotate le azioni più rappresentative di questa intelligenza artificiale, mezzo punto, ma insomma, Bitcoin ha recuperato, insomma. La situazione è un pochino più sotto controllo, non di panico. Quindi panico anche stamattina sulle borse. Panico.
3: Insomma. In Europa almeno sì.
0: Va bene, il petrolio è record se vi interessa e poi passeremo alle cazzate. Insomma, bisogna fare i conti un attimo e poi comincia la vostra parte, diciamo, quella dedicata alla cosa dedicata, regia.

0: 101, procediamo!
1: Vi amo! Vi amo! Scusami, Proce, con quella camicia mi sembri un po' il sindaco di Regale, con quella striscia.
2: Martedì, canzoni per liberare la fantasia. Procediamo! R101, canale 67 TV!
3: Cazzoni per liberare la fantasia. Cosa c'entra? Non si può mettere la camicia bianca, proprio la striscia. Ma cosa vedete? Cosa sta inquadrando sul 67? Ma entriamo nelle macchine dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: Interessa, oggi il petrolio è a 110. 110 sì? Si sta per sfiorare. Molti dicono, ma come mai il petrolio... Seguimi qua,
5: Vai.
3: Se il petrolio era tipo... 3 anni fa, nel 2022, c'è stata un'altra, 3-4 anni fa, un'altra fiammata. Se il petrolio era a 120 dollari, uno dei massimi storici, mi segui?
5: Okay.
3: E la benzina costava 1.850. Come mai oggi a 110 la benzina costa a 2,3? Parababà. Ecco, c'è un test serio una volta, dai. Cos'è? È semplice, ci arriva anche un bambino da terza media.
6: Riagomitolamelo.
3: Ok.
6: Per colpe delle accise.
3: No, no, se il petrolio, no? Alla fonte, il barile, il grezzo, ok? Costava 120, valeva 120, la pompa te lo dava 1,850. Ora il barile cosa è? 1,10, quindi meno di 120, e la pompa te lo dà a 2,3. È semplice. Dai, Sabrina, anche tu da casa. Da casa.
5: Che è quasi uguale.
3: Anche fuori dallo studio, se volete partecipare. Dai!
6: E riagomitalamelo. È aumentato il prezzo della lavorazione, ragazzi. Era più facile trasportare petrolio, e adesso
3: alla
6: no.
3: Alla fine, diciamo, lavorazione compresa, tutto compreso, valeva tot e veniva venduto a tot. Come mai adesso, capito? È semplice. Dai, Sabrina, dai, buttati.
5: Beh, sarà anche in base all'inflazione.
3: Brava, vedi?
6: Brava, Sabri!
3: Perché il denaro aveva un costo 4 anni fa e adesso
5: è un valore differente.
3: Era semplicissimo.
5: Ma no, però può... anche il trasporto è giusto, fa parte dell'aumento.
3: È sempre concatenato. Sì. Questo significa che se tu hai 100.000 euro in banca,
6: okay,
3: fra 5 anni non è che valgono 100.000 euro.
6: Varranno di più.
3: No.
5: Dipende.
3: Il potere
7: purtroppo
3: di
7: no.
3: Vabbè, parliamo di cazzate. Guardiamo il pallone. Ieri si è giocato.
7: Parliamo
3: pallone,
7: di pallone. Ieri si è giocato. Allora. Hanno giocato le prime in classifica.
3: Ha avvistato pure con
5: Beh, dai, metà siamo riusciti a rispondere al quesito.
3: Vabbè, scusi, caporedattore, dica.
7: Nuova rimonta dell'Inter, che era sotto di 2 gol in casa contro l'Udinese. Perdeva 2-0 e alla fine ha vinto 5-3, rimontando. Una rimonta clamorosa,
3: bella
7: come
3: partita,
7: quella col Napoli. Bella partita, ricca di reti e di emozioni. Inter che vola in testa alla classifica a punteggio pieno, assieme alla Roma che ha vinto 2-0 a Torino. Al secondo posto il Como, che ha battuto 2-0 il Parma e che ha raggiunto la Lazio. E sabato prossimo ci sarà Roma-Inter.
3: Come si infoglia quando parla di pallone. E domenica perché non dici che c'è Milan-Lecce? Perché noi siamo
7: perché
3: poveri.
7: È più interessante Roma-Inter, la sfida al vertice.
3: Abbiamo una squadra, Lecce quest'anno che è esagerata. Ritornando un secondo sul ragionamento che facevamo prima, qualcuno dice anche speculazione. Sì, speculazione,
5: che mi sembra anche
3: ma
5: giusto.
3: Ci sta soprattutto l'inflazione, il costo del denaro che varia, il potere insomma del denaro che varia. Ora ci occupiamo di musica. Sto urlando?
5: No, ora, è bella. Sembra una riunione di condominio,
3: ora
5: ma vai.
3: Ci occupiamo di musica. Tra l'altro c'è una ricerca di Aldo Preda sulla musica, perché ha virato sulla musica, perché ci sono determinate canzoni che favoriscono i rapporti sessuali.
6: Oh là là.
3: E lui le ha
6: Scusatemi, dovevo tossire.
3: A Natale non ci arrivi con quella tosseria?
6: No, arriverò, amici.
3: Era un pochino, ho sentito lo strascico della tosse. Vabbè, insomma, ha individuato queste canzoni che favoriscono...
7: Testandole personalmente. Una.
3: Nelle varie auto a 3 porte, 5 porte, cabrio, c'è una roba che veramente lo dovete perdere, la facciamo dopo. Però un'indicazione, dicevo, per la canzone che ti fa stare bene, così va meglio?
5: Sì.
3: Ok. Un'indicazione per la canzone che ti fa stare bene, se vuoi... Ma adesso mi sto trasformando. A questo numero
4: 331 80 90 101.
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Amore.
1: Oh, che puntata, te lo dicono adesso, a 20 minuti scarsi dall'inizio della puntata, martedì 15, dicono è una puntata da
2: urlo!
1: Ora c'è un problema, il caporedattore si infoglia così talmente tanto quando parla di calcio che le canne.
3: Aldo, il Como ha vinto 2-1, non 2-0.
1: E questo per un caporedattore di 5-24.
4: Il Parma ha segnato al 93esimo, io ho spento la televisione al 90esimo.
5: Aldo, non è una giustificazione plausibile.
1: Ormai
5: lo studio.
4: Abbandonare lo studio quando sbagliano. Quando gli altri sbagliano non abbandonano lo studio.
1: Certo che abbandonano lo studio e più hanno la penale.
4: Devo andare.
5: Beh, Aldo, considerata la tua caratura, non fare il paragone d'errore.
1: Dai, devi abbandonare lo studio.
6: Vai Aldo.
1: Fuori Aldo.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat. Presentiamoci con Iren.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
3: Frequenziamoci con Iren.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tua soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
10: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabili cranberries.
1: Bravo.
2: Sì, ma questi rapporti sessuali favoriti da questa
3: adesso
2: canzone durano il tempo che dura la canzone?
1: Dici, magari
3: dipende. Ci sono canzoni. Allora facciamo una ricerca di Aldo Preda, proprio l'affrontiamo. Intanto un saluto chi da poco dei nostri, 9.32, così procediamo in radio e in TV sul canale 67
1: TV virgola.
3: Virgola, perché ogni tanto ricordiamoci che parliamo anche a gente che sta tornando a casa, che ha fatto serata, che ha finito il turno di lavoro, perché il programma va in replica dalle 2 alle 5 e si può leggere la versione notturna, diciamo, della replica. Si può leggere. Attenzione, facciamo la sigla di Aldo Preda, le ricerche di Aldo Preda. In un momento in cui vorresti approfondire la situazione relativamente al costo del Brent legato
1: ma stai bene?
3: Non riuscite a farla, è semplice.
1: Allora, è un dettato.
3: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti approfondire la situazione del costo del petrolio relativamente all'inflazione.
1: Beh, io passo.
4: Sigla. No, Sabri, noi
3: dai, sigla.
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti approfondire relativamente al costo dell'olio nel mondo.
3: Perfetto. Ci avete provato, l'importante è provarci nella vita.
4: Sempre.
3: Magari oggi non ci siete riusciti, per una decina d'anni. Allora, la fonte, Aldo, cos'è curiosa? Attenzione.
6: La fonte è uno studio del centro sanitario virtuale americano Zip Health.
3: Sì, beh, te lo sei inventato. Sanitario virtuale.
6: Sì, sì.
3: Vabbè, questa mi è nuova, proprio come lo sbroccoli, lo scrollo del bloccare lo scrollo.
6: Attenzione, recenti ricerche.
3: Poi vi spiego anche sbloccare lo scroll. Ok, andiamo.
6: Recenti ricerche suggeriscono che la musica può migliorare l'esperienza sessuale perché influenza l'atmosfera, crea l'atmosfera giusta e aumenta la durata dei rapporti sessuali.
3: Lo può fare sia in positivo che in negativo. Okay.
6: Ma noi ci concentriamo sul positivo.
3: Poi vi dico io le canzoni che invece ve lo fanno afflosciare. Ok? Secondo lei, Regina Saraiva, tirata anche in ballo essendo insomma rappresentante del panorama vario musicale, quali sono gli artisti? Sono gli artisti o il genere, Aldo?
6: Genere musicale e artista. Tenete conto che la ricerca è americana, quindi non dite Claudio Baglioni.
3: Quella italiana poi ce l'ho io. Prego, secondo lei un cantante che favorisce il rapporto sessuale è un genere musicale? Vediamo se ci azzeccate, dai, anche da casa.
4: Riagomitola,
3: 331 80 101. Belletri, anche tu, dai, buttati.
1: Sì, ma sai che io stranamente ti direi la musica classica.
3: Classica.
1: Perché ha degli impeti a un certo punto, degli archi che stimolano.
3: Queste sviolinate, queste robe.
6: L'archetto.
4: Romantico.
3: Sentiamo il Brasile, prego, veloce.
4: Brian Adams, Phil Collins.
6: Phil Collins.
3: Il rock?
6: No.
3: Non è manco il rock. E allora la teniamo lì in bilico, perché adesso devo andare un attimo a far banco, anzi, insomma, a mungere. Vi ricordate che c'è la pubblicità, noi è un modo di dire. Non c'è la pubblicità, però dobbiamo andare. Torniamo subito.
7: Procediamo.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Your husband is coming.
1: Dai, è broce!
2: Dai, è bello!
3: Buongiorno ragazzi, sono Luisa di Udine. Mamma mia, che scopertona che hanno fatto questi. Non lo sapevamo che la musica aiuta. Io quando ero in attività, George Michael.
4: Ciao Fernando. Allora, io in quei momenti con mio marito, noi da sempre in quei momenti mettiamo una playlist dei Bee Gees. E devo dire che è molto...
5: Quando
6: è che aiuta i Bee Gees?
5: Stay alive. Quando eravate in attività trovavate stimolanti alcuni generi musicali. Questa è una ricerca seria che è molto più articolata. Poi la snoccioliamo meglio. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
25: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
24: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: Ciao ragazzi!

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: cosa sta roba? Nulla di nuovo sotto al sole, però ti fa riflettere sul cambiamento dei tempi, che effetto fa la musica durante determinate azioni. Ora, questa era la ricerca di Aldo. Per ogni canzone, per ogni momento c'è una canzone. Ad esempio, c'è un ascoltatore che dice: io sto facendo la conserva del pomodoro, perché questo è il periodo.
1: Buon lavoro!
0: E mica lo fa con tutte le canzoni.
2: Cioè, no.
0: Ogni momento ha la sua canzone. La ricerca è relativa ai momenti intimi.
2: Sì.
0: Abbiamo capito un po' quali sono quelli che, come dire, tengono banco in questo, i soliti Barry White, Sade. Se tu metti un pezzo di Sade, ad esempio Your Love Is King, che comincia cioè, già lì ti slacci la
1: Ma anche Santana un po', secondo me.
0: Se anche Santana, se ti parte Santana qualche pezzo di Santana, poi faremo una classifica e poi... Cioè, basso, cosa fai con questo? Con questo già tiri fuori la cintura.
1: Ma piantala!
3: Mamma!
1: Fica tranquillo!
0: La cintura, la bella sculacciatina. Vabbè, la riprendiamo dopo sta ricerca che è curiosa. Adesso arriva la ruota.
1: Meno male.
0: Me la trovo sta ruota qua alla stazione centrale.
1: Attenzione che ti...
0: Mamma mia, ci state bistrattando. La ruota, sette canzoni, sette colori, le vostre canzoni, la vostra memoria. Prego.
4: Canzone verde.
5: Oggi mi farebbe star bene ascoltare Blue Eyes di Elton John.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno a tutti, procediamo. Pantaleo da cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Fresh della Kool & Gang.
6: Canzone blu.
8: Imparagonabili, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: La canzone fa stare bene. Proporrei Il mare impetuoso al tramonto di Zucchero, Massa Palermo.
9: Canzone azzurra.
10: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Alone Without You,
0: King.
6: Bella.
11: Canzone rossa.
12: R101, ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi è Easy dei Commodores. Ciao, grazie.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao R101, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Il grande incubo degli 883. Grazie.
6: Canzone gialla.
15: E buongiornissimo Proce, questa mattina la canzone che mi fa star bene è quella di Vasco Rossi, Siamo Soli.
0: Siamo soli. Allora attenzione, da oggi se ve ne sono due che ci piacciono, una ce l'ha dalla sorte, l'altra che piace la canta Regina.
1: Ok. Avevamo già provato varie volte
0: a
1: farlo.
0: Non è vero.
2: A me piace King, ad esempio.
0: Allora, se non esce King, la signora fa King.
1: E perché decide lui quella che non è piaciuta, che piace,
0: certo,
1: a lui?
0: Certo.
1: Bene, bravi, applausi.
0: Hai sempre qualcosa contro qualcuno, ma rilassati.
1: Ma noi non decidiamo mai niente.
0: Ma voi siete pubblico. Voi caporedattore, io sono il conduttore.
1: Ma come si dice pubblico sovrano?
0: Ma anche pubblico, pubblico così pagato per applaudire, per fare. Mamma mia, sono tutti che vogliono fare, va. Oi, giro.
3: Vai.
0: Se non esce King, lo fa la signora verde.
2: Verde.
0: Verde, verde.
5: Canzone verde. Oggi mi farebbe star bene ascoltare Blue Eyes di Elton John.
0: Blue

0: Beh, Fernando, Blue Eyes di Elton John, altro che slacciare la cintura.
1: Ah, Fernà, tu ti sei levato la cintura. Io dopo questa canzone sono praticamente nudo.
2: In mutande. Allora, questa è una canzone che ti fa stare bene, Blue Eyes di Elton John. Si sta parlando sulla scia di questa ricerca proposta da Aldo Preda del rapporto tra musica, tra alcuni generi di musica, alcuni interpreti e il sesso. E viene fuori, insomma, dalle vostre, quando eravate in attività, diciamo, perché mi pare nessuno ormai pratichi più questo tipo di intrattenimento, no? Diciamo intimo. Chadè è in assoluto una di quelle più scelte per determinati momenti, insieme a Barry White, anche mi pare, no? Marvin Gaye, tirano fuori. Insomma, la riprendiamo dopo le 10, sta roba. Poi sentendo invece e confrontandola con i risultati, se vuoi, scientifici, no, Aldo, di questa ricerca. C'è qualcosa, convergono le due cose tra i nostri...
3: Non tanto,
2: quindi ci sono delle sorprese, scopriremo dopo. Ora ci concentriamo per la prossima canzone che ti fa stare bene, che è dedicata invece all'amore, ai sentimenti, se volete anche alle cose intime. Insomma, se avete qualcuno da festeggiare, se ricorre qualche momento importante, se avete un ricordo, se vi sta aiutando un amico, insomma, se volete omaggiarlo con una canzone d'amore, tra un'ora qui vi si dà spazio. Attraverso un vocale scegliete la canzone d'amore e una vostra dedica. Fatelo ora a questo numero:
4: 331 80 90 101.

0: Procediamo.
1: Buongiorno ragazzi, sono Rosetta da Buscate e secondo me la musica ideale è quella di Barry White.
2: No, io vado più sulla musica rock, ti dà il ritmo, no? John Bon Jovi.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda la ricerca del nostro mitico Preda della musica, sulla musica, mi vorrei aggiungere anch'io, vorrei dire questo, che io sono una artista e quando devo fare dei lavori tipo pallosi, che a me non piacciono molto, di decorazione o smaltature, mi faccio ascoltare la musica classica, quindi Vivaldi, Beethoven, eccetera, eccetera.
4: Vedi, tu facevi decoupage, no?
5: Decoupage di chi?
4: Decoupage di chi?
5: Chi?
4: No, non facevi decoupage?
5: No, io disegno male, ma disegno.
4: Beh, decoupage è una tecnica, bello.
5: Ah, ok.
4: Va bene. Entra anche in questa classifica Cousteau, The Last Good Year, Day of the Year.
5: Sì.
6: Però tutte canzoni morbide.
5: Ma anche gli SDC scrivono.
4: Allora, ricapitoliamo velocemente perché si è sintonizzato da poco. C'è una ricerca che dopo confronteremo con quella che la realtà, la vostra realtà, di canzoni che fanno parte di alcuni momenti intimi, non solo che fanno parte, ma che faciliterebbero, stimolerebbero. Tiene banco qua Sade, Barry White, entrano dentro un po' tutti i cantanti della Motown, sai, Diana Ross, sì, quelle robe un pochino più Marvin Gabe, eccetera. Dopo le confronteremo, se ne avete qualcuna in particolare. C'era, a me particolarmente era un pezzo che mi piaceva, che era degli Art of Noise, che era Moments in Love, che era molto con questa musica un
6: quasi
4: po'
6: musicale.
4: Sì, quasi musicale, ogni tanto aveva qualche gemito. Poi c'è Donna Summer,
5: è meravigliosa.
4: C'è Donna Summer che ha dei pezzi che va bene, vedi le cose che pensi che siano già passate, invece ritornano, sono state oggetto di questa ricerca che poi andremo a confrontare. Ora parliamo di stretta attualità, c'è una notizia appena arrivata, Aldo.
6: Sì,
4: no?
6: È una notizia che terrà banco nella giornata di oggi, perché la procura di Bari ha chiuso le indagini su un'inchiesta che riguarda un vasto episodio di dossieraggio, cioè è coinvolto un ex dipendente di Banca Intesa San Paolo, addetto alla sede agribusiness di Bisceglie in Puglia, licenziato nell'agosto 2024, e per anni questo funzionario, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta, sistematica e prolungata, dicono gli inquirenti, i dati sensibili e finanziari di oltre 3.500 clienti della sua banca. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale, sui dati patrimoniali, figurano persone assolutamente illustri, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
4: Ah, perché lui poteva accedere al database,
6: esatto,
4: centrale.
6: Esatto, al database centrale dell'istituto. No. Evidentemente aveva accesso a informazioni riservate. Quindi Mattarella, la Premier Meloni, il Presidente del Senato La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto, tutti dossierati, spiati da questo dipendente di questo istituto di credito.
4: Che poi, insomma, non è proprio tanto mistero il patrimonio, no, di personaggi pubblici e politici in particolare, perché lo si evince dalla dichiarazione dei redditi, insomma, dallo stato patrimoniale.
6: Beh, però un funzionario di un istituto di credito che ha modo di verificare in tempo reale i dati patrimoniali.
4: Cosa dici, Marcello? Bisogna capire se hanno del nero, ma dai, per favore, insomma, Presidente della Repubblica che fa nero.
5: No, non proprio.
4: È una cosa che facciamo noi altri. Sto scherzando. Grazie Aldo. Oh, è da tempo che non facciamo una chiusura classica ortodossa.
5: Da tempo.
4: Prego,
5: tre
4: prego.
5: Giorni.
4: Tu palle questa. Vai.
7: Grazie Aldo Preda.
8: Procediamo. Anche sul canale 67 del Digitale.

0: qualche cosa da fare a Regina, se no fa ste lucubrazioni ad alta voce proprio da psicopata, tipo chissà cosa sta facendo Taylor Swift a quest'ora, che cazzo ce ne frega,
1: mi interesserebbe,
0: tientelo per te, lo studio è piccolo, tu non puoi lucubrare mentre quelli anziani, no, chissà cosa compro oggi. E poi Taylor Swift cosa sta facendo a quest'ora? Ma Lenny Kravitz, che ne so, sarà
1: ma
0: pure
1: sì, è interessante.
0: Dai. Allora diamole un qualcosa da fare così ce la togliamo fuori dallo studio.
2: Un sudoku.
0: Un sudoku, che ne so io, un uncinetto, qualcosa.
1: Parole crociate.
0: Allora, perché non abbiamo individuato ancora la canzone per il mini show, perché la puntata ha preso una piega, come dire, su sta roba, su sta ricerca americana, attenzione, per cui i gusti americani sono un pochino in contrasto, pare, no? Aldo, ce lo dirai
3: sì,
0: tra poco.
3: Sì, sì, perché,
0: allora, rifacciamo il punto. Allora, ricerca secondo la quale ci sono alcune canzoni, alcuni generi musicali e alcuni interpreti che favorirebbero, stimolerebbero l'attività sessuale, no?
3: Ad esempio, questo sondaggio americano svela che il 68% delle persone che ascoltano musica mentre fanno l'amore riferisce di una riduzione dell'ansia e il 63% nota addirittura un aumento nella durata del rapporto ascoltando
0: allora,
3: musica.
0: E abbiamo chiesto quali sono queste canzoni, quali sono questi interpreti. Allora, in una sorta di classifica, Sade la fa da padrona. Sade erano tutte un pochino, perché attenzione, se tu metti la canzone triste, un conto
3: ti deprimi.
0: Ti affloscia un po'. Deve essere quella misurata giusta.
4: Fernando, ci metto già 3 minuti, ci manca anche la musica che stimola.
0: Poi ci sono quelli che invece assolutamente devono farlo con la, sentendo
3: musica arrembante.
0: No, sentendo l'ambiente, che è proprio musica zero. Capito? Che devono sentire l'ansimare.
1: E respire.
0: Che nostalgia di così.
1: Come no?
0: Allora,
5: quindi, vabbè, ragazzi, se ci volessimo fare proprio un bel lento, io metterei Tensi Sia, Not
0: In Love. Ecco, quello è un tipo di canzone, secondo me, che ha quel, entra in quel mood, no? Anche alcune di Donna Summer, quelle sono chiaramente con riferimento sessuale, perché continua ad ansimare, tipo Love to Love You Baby, soprattutto queste canzoni. L'altro che se la gioca con Sade tra le vostre preferenze è Barry White. Barry White, ce ne sono tantissime, sono tutte, cioè parte già la situazione che come dire, è fatta a misura per quelle circostanze.
6: Però c'era Verdone in Viaggi di nozze che lo faceva sugli Incubus.
7: Ciao ragazzi, allora Police, secondo me, tipo Ti Indosserà, è una roba che ti prende proprio il cuore.
0: Ma ora, visto che tra un po' avremo la canzone che ti fa stare bene e che lì va, cioè è un attimo offuscata da questo vostro intervento massiccio sulle vostre di esperienze, sulle vostre di canzoni, qual è in assoluto la canzone più stimolante? Facendo una classifica di e magari la sentiamo nella canzone che ti fa stare bene. Lo facciamo così. Allora, vediamo un attimo i risultati che sono in assoluto contrasto. Quali sono i generi?
3: Allora, il genere preferito dagli americani per fare l'amore è l'hip hop, che garantisce, secondo questo sondaggio, una durata media di 31 minuti e mezzo a rapporto con l'hip hop. Seguito
0: sbagliato tutto.
3: Seguito dall'EDM, l'Electronic Dance Music, con 27 minuti a rapporto. I cantanti preferiti per gli americani sono Nicki Minaj e The Weeknd.
0: Cioè, The Weeknd, l'avresti detto, è molto attuale anche questa ricerca, perché fa riferimento a personaggi, quindi non è, insomma, sulla storia.
3: Sulla storia della
2: musica,
3: è
2: contemporanea.
0: No? È una cosa che riguarda giovani o in generale?
3: Adulti, insomma, adulti. In genere.
0: Siamo veramente antichi in Italia, antichissimi. Questi con The Weeknd scoprono
2: mezz'ora. Ma poi minuti alti, 31 minuti, 27 minuti.
0: A parte che devi avere il tempo di farlo, di programmarlo nel corso della giornata. 31 minuti con quegli altri, siete rimasti male,
1: è un po'
2: è un album 31 minuti.
0: Vi siete sentiti umiliati da questi americani che si... Mamma! E poi tutto l'album di questi?
3: No, beh, evidentemente mettono delle playlist su Spotify.
2: Poi loop.
0: Porca miseria. Insomma, fa riflettere sta roba. Però adesso individuiamo in assoluto, vedremo quale avrà più preferenze. Andiamo sull'artista o sul pezzo, su quello che volete. Qual è, secondo voi, per la vostra storia, la canzone più stimolante? Ok? 331 80 90
8: 101. Procediamo.
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che tristezza, che tristezza, che umiliazione. Cioè, proprio veramente mi sento minuscolo di fronte a queste bestie. Ma insomma, veramente, come fai? 31 minuti. Insomma, una puntata un po' così molto nostalgica stamattina, Aldo. Sta ricerca veramente potevamo farne a meno. Allora, velocemente, 10:30, R101 in radio e televisione su Canale 67, si parlava di canzoni, di una ricerca legata alla musica che favorirebbe, accompagnerebbe meglio i rapporti sessuali. Una ricerca americana, secondo questa ricerca americana, in assoluto The Weeknd.
2: Nicki Minaj, il genere preferito è l'hip hop, seguito dall'EDM.
1: Mentre voi siete su Shade,
2: Barry White,
1: degli anziani proprio, e i minuti non, proprio non andiamo a confrontare la durata tra, a me sembra comunque un'esagerazione, perché molti scrivono, beh, 31 minuti compresa la cena, tutto il resto sono solite battute, però dai,
2: 31 minuti di media vuol dire che ci sarà chi farà un'ora e chi fa due minuti.
3: No, non ci credo.
1: Senza pubblicità. Un'ora c'è, cioè, nemmeno legando due dischi. Un'ora, porca miseria. Torniamo subito.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
8: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
7: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
8: Riapre la casa, riparte lo show.
7: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
14: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
15: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
16: Pyjamarun.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
20: Dual Motor, Dual Desire.
19: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: R101 Meteo.
23: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole al sud e regioni del Medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo bello con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ragazzi, ho 54 anni, ma quando io sento Lenny Kravitz, ragazzi, bollori alle stelle.
1: Ci credo. Un po' di intrattenimento, però se non si arriva al sodo quando è il momento, ciao, io mi metto a fare le parole crociate perché mi scusa.
2: Vabbè, 10:30 allora. Che puntata, eh? Abbiamo virato di là stamattina. Non dico a luci rosse perché ci siamo sentiti veramente schiaffeggiati da questa ricerca noi europei, noi italiani, perché insomma sta verificando, cioè tutta da verificare. Dicevi che la fonte è sta sanità, sta virtual.
3: Zip Health è un sito virtuale di medicina americana.
2: Sabri, fammi una ricerca su sta Zip Health qua, perché bisogna capire se la fonte è reale. Comunque, ad ogni modo, c'è stata un'occasione per chiacchierare, per rimembrare un po' quelle che sono le canzoni, la musica che ci ha accompagnato, che ci accompagna evidentemente, grazie a Dio, anche ora. Si parla di sfera sessuale. La musica ci accompagna in qualunque momento ed è particolarmente stimolante in alcune circostanze, in questo caso il sesso. Gli americani, da questa ricerca, sono su Weeknd, su questo fenomeno musicale Weeknd,
3: Nicki Minaj, il genere hip hop in generale.
2: Hip-hop. Noi siamo molto più tradizionalisti, per cui Sade, per cui Barry White, per cui Donna Summer, un pochino di cose qua e là. Ora, la prossima canzone che ti va a stare bene, quindi tra un quarto d'ora, ne individueremo 7 tra le più stimolanti della storia. A questo punto più o meno siamo di là. Sade c'è sicuramente, un'altra chiara canzone che proprio è particolarmente indicata in quelle situazioni, però non dura 31 minuti, perché qua la media degli americani, grazie a questo hip hop, a questi generi musicali, è di 31 e 28 minuti. Cioè,
3: vabbè, interrompi un attimo e fai ripartire.
4: Compilation.
5: No, cioè, ma secondo me è riferito all'artista, quindi metteranno la playlist dei successi.
2: Nulla. Noi siamo sui 2 minuti e 45, ma la media è quella. Ora, vabbè, 7 canzoni, dicevo, una di queste è quella di Serge Gainsbourg, l'hanno individuata quella. Allora, quindi ne sentiremo 7 tra poco, 7 legate ai 7 colori della ruota. Ognuno di voi ha detto, molti di voi hanno detto la vostra, in centinaia. Se volete, se ne avete qualcuna particolare che ci farà dire e magari c'è sfuggita, per cui la prossima canzone che ti fa stare bene, la prossima ruota, è particolarmente sessuale. La ruota sessuale, le 7 canzoni più stimolanti della storia, secondo voi. 331 80
5: sembra un enfisema così.
2: 101.
6: Procediamo!
7: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo ripeto.

0: Però a me adesso è venuta la curiosità di sentire queste canzoni che sono così stimolanti per gli americani, insomma, stando dietro a questa ricerca. Allora, chi era la prima, Aldo?
1: Nicki Minaj.
0: Sentiamo se questa canzone vi stimola sessualmente, perché per gli americani, per il 68% degli americani, è una di quelle più stimolanti, che fa avere dei rapporti, che accompagna dei rapporti sessuali fino a 31 minuti. Sentiamo.

0: No, no.
1: Ti prude?
0: Niente.
1: A te, Sabrina?
2: Zero. Beh,
3: però ti dà un bel ritmo.
1: Però, capito, non puoi mettere che se ti arriva una... No, no, sentiamo un pezzettino di Weekend, di The Weekend, ma una a caso, no? Perché non è che sono specificate le canzoni, in generale...
3: L'artista preferito, diciamo, anche perché non è che puoi con una canzone sola.
1: Sentiamo, perché il genere hip hop tira di più, stimola di più gli americani, e anche questo, mandaselo. Che ne so, Fernando, detto? Due colpetti li dai con questa. ma da tre minuti, non da 31, dai. No, va bene, c'è chi... adesso poi sentiremo un pochino le vostre voci, ma stiamo per fare al ritorno, al rientro, la classifica dei 7 pezzi più stimolanti secondo la vostra esperienza, perché per cui sarà una ruota sessuale. Se ne avete, 331 80 90 101. Ora proponiamo un disco nuovo.
4: Sexy.
1: È sexy questo. Se ne occupa la signora cantante, prego.
0: Eh sì, carissimi. Ritorna la grande Sienna Spire.
1: Ma cosa starà facendo Sienna Spire?
0: Lo sai che lei era paragonata ad Adele e Amy Winehouse?
1: Cosa ha detto?
0: Allora, con la canzone nuovissima che si chiama Great Expectations, Sienna Spire.
5: Procediamo.
6: Disco nuovo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no?

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a €2,49 e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a €1,49. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: stimolante.
1: Poi
2: basta con sta roba delle canzoni stimolanti. Vabbè, ormai ci siamo e la facciamo. Perché da altri, cioè voglio dire, ci sono delle persone che vengono stimolate da altre cose dal punto di vista sessuale, non dalla musica e basta. Ad esempio, se per me la borsa va bene, mi viene subito voglia. Se va male,
1: s'affloscia tutto.
2: Qual è l'altra cosa che ti mette di buon umore a quel punto? Ci sono delle cose che non sono solo la musica, però tu dici adesso stiamo sulla musica perché abbiamo legato dalla ricerca di Aldo, abbiamo individuato le canzoni, la ricerca americana che individuava l'hip hop o The Weeknd ed altri personaggi come genere musicale stimolante, la ricerca insomma un pochino da prendere con le pinze, e abbiamo detto quali sono le nostre stimolanti della nostra memoria. Sette legate alla ruota. Ruota!
3: Gira!
2: Mica è stato facile qua. Vabbè, Sade era così talmente tanto. Avrebbe. No, ne abbiamo individuate sette di sette ascoltatori che sono diversi, che rappresentano generi, momenti diversi. Le volete sentire? Siete curiosi?
1: Certo.
2: Aldo, senti un po' gli italiani, i nostri italiani, i migliori, insomma, gli imparagonabili, cosa hanno individuato? Prego.
3: Colore verde!
4: Buongiorno, improrogabili, sono Paolo sul divano in mutande. Allora, oggi per la canzone diciamo stimolante. Sarebbe una figata ascoltare Cliff Richards con Olivia Newton-John in Suddenly, pezzo fantastico. Ciao!
5: Canzone viola!
6: Je t'aime moi non plus, di Jean Birkin e Sergio non mi ricordo più, Italo da Varese.
5: Canzone blu!
7: Ciao, procediamo! A me mi fa impazzire la canzone di Barry White, Just the way you are.
8: Canzone azzurra!
9: Per me è quella di Phil Collins, Take a look at me now.
5: Canzone rossa!
10: Quella canzone stimolante, vorrei ascoltare Can I Touch You di Michael Bolton.
11: Canzone fucsia!
12: Buongiorno ragazzi, sono Rossana da Brescia, di Brescia perché vivo in Toscana. La canzone che per me è il massimo del massimo della libidine è Sweet Harmony dei Beloved. Ciao ragazzi, siete grandi.
13: Canzone gialla.
14: Avete presente 50 sfumature di grigio? C'era la canzone, quella con Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Provateci ragazzi, provateci, perché con quella il sesso sfrenato è assicurato.
2: Addirittura
15: allora sentiamola.
2: Il potere della musica legato insomma a stimolazione. Sette varie. Vabbè, Jette Mono Blue è già tutto un programma. Anche Michael Bolton dice che nei Dutchy There puoi provare a toccare lì, e quindi non, il riferimento non è al ginocchio, ma è al...
1: Ai piedi,
2: esatto. Giro!
1: Vai!
2: Giro, sono tutte belle!
1: Fucsia!
11: Canzone fucsia!
12: Buongiorno ragazzi! Sono Rossana da Brescia, di Brescia perché vivo in Toscana. La canzone che per me è il massimo della libidine è Sweet Harmony dei Beloved. Ciao ragazzi, siete grandi.
2: Ciao Rossana, eccola. Sono rimaste fuori molte canzoni italiane, tipo Sbucciami di Cristiano Malgioglio. Sbucciami?
1: Come no, Sbucciami.
2: Ah, conosci Sbucciami di Cristiano? No, vabbè.
1: È la base Sbucciami.
2: Dopo magari me la faccio sentire 20 secondi, ma sono troppi 20. Sentiamo la canzone di Fa Stare Bene, stimolante stamattina, Sweet Harmony, Bill.

0: Fernando, mi è partita la libido, ti aspetto, sotto la doccia.
1: Ma no, dai, ma che tristezza di sesso ti fa fare sta canzone?
2: C'è un po' di sax, alla fine.
3: Ma qui non succede niente, non so voi.
2: Nemmeno Nardo, no? No, perché no. Si è fatta una sorta di classifica, di ricerca di canzoni stimolanti, scegliendone sette, è venuta fuori questa. Però sai, c'è un po' il saxettino alla fine, però,
1: sì.
2: Perché il sax la crea, no?
1: Eh sì, già
2: penso che Piero lo chiamano delle serate proprio per stimolare
4: live,
2: Piero
4: suona
2: Bileri,
4: live.
2: Piero
5: per mettersi in un angolo della camera,
2: sì, ma... in un angolo della camera suona un attimo. No, è come, allora, perché i serpenti si innalzano, si arrizzano con la musichetta, con lo piffero lì, con la...
1: Già, ragazzi.
5: Avevo letto qualcosa riguardo tempo fa.
2: La musichetta, ad esempio, hanno individuato anche Your Lady Strike dei Dire Straits. Purtroppo dovevamo metterne sette, c'erano tante di canzoni stimolanti. Comincia quel sax che ti crea, non lo so, crea nell'immaginario, no? Una situazione legata al sesso. Cioè, che poi la crea con la chitarra, con il rock, con le batterie. Però riflettete al serpente.
5: Penso no, però ne... posso dirti del serpente, che io avevo fatto una ricerca, che in realtà reagisce ai movimenti del piffero, non al suono, perché si sente, si sente intimorito dallo strumento.
1: Dallo strumento.
4: Poi i serpenti sono sordi, notoriamente.
2: Che te
4: no,
2: l'ha
4: non
2: detto?
4: Lo so.
2: Vabbè, questo è archiviamo perché abbiamo altro da fare. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora e diamo un'indicazione.
1: Sì,
2: dobbiamo giocare con la musica. Dai.
5: Canzoni allora, che incanterebbero serpenti.
2: Allora, andiamo su animali?
1: Sì.
2: Su animali?
1: Sì.
2: Sono sette canzoni forti tipo dimmene una.
4: Il cobra
5: The Eye of the Tiger.
2: Un'altra?
1: L'elefante e la farfalla.
5: Gatto e la volpe.
4: Calmi.
2: Vabbè, allora la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo un animale.
1: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101. Una

0: Ale. No, ma chi l'avrebbe mai detto? Un miliardo di canzoni.
1: Sì.
0: Dica.
2: Allora, un'obiezione, ma va bene battito animale o deve essere il nome proprio di un animale?
0: Ci sta, tu pensa che mi hanno addirittura chiesto una canzone di Mimmo Cavallo. Mimmo Cavallo era un cantatore, se non sbaglio, è un cantatore tarantino che aveva fatto un pezzo. Siamo veri di orari, ve lo ricordate?
3: E allora come dimenticare Michele Pecora?
2: Vero, era lei!
0: Salutiamolo Michele Pecora.
2: Ciao Michele, Gatto Pancetti!
0: E il camaleonti, ecco. No vabbè, allora, prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo, ma anche nell'esecutore, un animale o il termine animale.
2: C'erano
0: gli animals, no? Ma c'è un casino di... Ma vattene a pensare una roba del genere. Va bene, le 11 un minuto, questa è le 101. Facciamo un'introduzione per Aldo Preda, il momento di Aldo Preda cantato da animali, proprio da animali. Vai, dai, vai, vai.
2: È il momento di Aldo Preda!
0: Mamma mia, oggi tra sesso. Guarda, si danno anche 5, faceva schifo, no? Erano il 5. Aldo.
3: Gli studenti in questi giorni stanno tornando sui banchi un po' in tutte le regioni italiane e come ogni anno Legambiente presenta il proprio rapporto ecosistema scuola che è giunto alla 26esima edizione. Attenzione puntata sullo stato degli edifici che ospitano i ragazzi. Grazie ai fondi del PNRR, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 52% degli edifici scolastici italiani negli ultimi 5 anni ha beneficiato di interventi di manutenzione straordinaria, ma quasi un edificio su 3 ancora ha bisogno di lavori urgenti. Come spesso accade anche nel settore della scuola, l'Italia viaggia a due velocità, ha bisogno di interventi il 54% delle scuole del sud contro il 27% di quelle del nord. Dove c'è maggior bisogno però si investe meno. 54.000 euro di media per ogni edificio al nord contro appena 5.000 euro per ogni scuola al sud. Il dato allarmante però riguarda la sicurezza delle scuole. Praticamente solo la metà degli edifici scolastici italiani ha i certificati di agibilità, di prevenzione incendi e ha effettuato il collaudo statico. Addirittura il 57% delle scuole non è mai stato sottoposto a verifica sulla vulnerabilità per i terremoti.
0: Anche sui social si parla tanto di scuole in questi giorni, anche perché stanno man mano ritornando tutti in classe, e si parla relativamente all'inizio dell'anno scolastico. Ne abbiamo accennato forse nei giorni scorsi per via del caldo, insomma un pochino di insofferenza da parte dei bambini, soprattutto quelli più piccoli, al sud, con temperature oltre i 30 gradi. Si propone di far cominciare l'anno scolastico il 1° di ottobre, come accadeva negli anni 60.
3: Un ritorno al passato
0: visto il cambiamento climatico. La vostra opinione?
1: La nostra.
2: Abbiamo figli, manco lo vai a momenti.
3: Però attenzione, perché iniziando il 1° ottobre bisognerebbe finire più tardi.
0: Ma fai,
3: non a giugno, avanti fino a luglio.
0: Ci sono più intelligenti, più stimolati, una roba e l'altra, insomma, non lo so. Sarebbe un bene anche per il turismo, perché spesso si tocca quell'aspetto lì, insomma, che la stagione turistica ormai è sempre più concentrata in quelle... A cosa, scusa? Eh sì, e poi dall'altro lato c'è chi non riesce a gestire i propri bambini con il lavoro, insomma, è abbastanza spigolosa, però insomma, boh, riflettete, se volete intervenire fate pure, ma non qui perché abbiamo altro da fare.
2: No.

0: potrebbe essere una delle vostre ultime puntate.
1: No, dai! No,
0: se vi astenete così clamorosamente, strafottentemente dai cori, insomma, manca un pezzo.
2: Ma non eravamo in quel momento che c'entrava un
0: vabbè. Oh, io pensavo, cioè, l'ho buttata lì scherzando la canzone con l'animale, perché si parlava. E ci è venuto, si è aperto un serbatoio cioè incredibile.
3: Praticamente c'è una canzone su ogni animale.
0: Sì, sì, beh, se ci pensi, da Falco a metà antiracofo.
4: La canzone che vi do io per gli animali è Furia del cavallo dei West.
2: Bella.
0: No, ma ci sono tanti, c'è anche quella
1: Chihuahua.
0: Ma tantissime. Vabbè, le abbandoniamo perché non abbiamo temperato ad una cosa fondamentale, insomma, una mission fondamentale del Procediamo, perché mai sapete che rompe, che mira, rompe quotidianamente la nicchia, ma si occupa anche della vostra condizione psicofisica, quindi cioè, la centralità, la lucidità non l'abbiamo verificata stamattina, lo facciamo ora con il cos'è,
5: tu devi indovinare cos'è.
0: Non siete centrati, non fa nulla, abbiamo finito quasi la puntata, però vediamo, magari stamattina sulla roba del sesso, sulla ruota libidinosa, tra l'altro molti, Marcello, dicono carina l'idea della ruota libidinosa, sì, ma quanto la puoi fare, 2 giorni? Poi dopo esaurisci. E invece quella dell'amore, qualcuno ha detto oggi non c'era, oggi l'abbiamo parcheggiata, domani riprendiamo quella ruota con la canzone che ti fa stare bene legata all'amore e alle dediche. Ora attenzione, verifichiamo se ci siamo. Pronti? Provate pulsante per favore.
1: Riaggomitolamelo.
0: Perfetto, sentiamo il test.
1: Cos'è? 2026.
0: Animale.
1: Chissà cosa, chi è?
2: No, dai, sempre, ma questo è un altro ancora?
3: È un altro peggio.
0: No, perché pensate che vi riproponiamo sempre gli stessi?
1: No.
2: Beh, se non sono risolti.
0: Allora facciamo quello di ieri che non è stato risolto.
3: Ah, non è stato risolto?
1: No.
3: Ma forse è meglio.
0: No. Però questo, attenzione, perché tu non ci hai fatto caso per bene, Sabrina. Senti, per favore, senti bene.
1: Cos'è? 2026.
0: Animale.
1: Chissà cosa. Chi è?
0: Secondo me vengono a prenderti con i camici bianchi. Tra un giorno
1: sono
0: all'altro.
1: Qui, amici.
0: Tra un giorno all'altro sentiremo le sirene qua. È curioso, vi ha lasciato senza parole.
2: Solo parolacce.
6: È Mimmo Cavallo.
1: No.
0: Ripeti per favore solo il testo, senza tutti i preamboli.
1: Chissà cosa. Chi è?
3: Quindi sono 3 domande in una.
0: Fa ridere però, eh? È un test psicosociale. Tu vai a fare un test. Chissà cosa, chi è? No,
7: la bottiglia.
0: Ma non rispondetele, per favore.
1: Dai,
0: non
1: amici.
0: Merita una risposta.
1: Forse
6: potrebbe essere la capra?
0: No, invece scrivono da casa. Cioè, non lo so, ma veramente. Le nuvole. Ma
3: è il campanello. Chi è?
2: Ma cosa? Allora, attenzione. Il titolo è La postilla animale. Ma la risposta non è un animale.
0: Non la conosco la risposta.
8: Rinchiudetela.
1: No, amore.
0: Allora, attenzione, adesso siamo seri, dai, cerchiamo di capirla. Ok? Le persone con difficoltà vanno capite. Chissà cosa, chi è? Mi fa ridere, vero? Però cosa vuoi dire con questa domanda, Regina?
1: Che c'è una persona che sa qualcosa. Ma chi è questa persona? Chissà cosa.
8: Riagomitolamelo.
2: E non era meglio
8: l'uccello del malaugurio?
1: No, amore.
0: Ci ho capito, dobbiamo capirla. C'è uno che sa.
3: C'è una persona che sa
2: la spia.
3: Cosa?
0: Più degli altri?
1: No.
0: E lo spiegala per bene, dai.
1: Allora, amici, guardatemi chi è nella TV 67.
2: E chi non è in TV?
0: E chi non è nella TV, chi è in macchina?
1: S'attacca. Seguite il labiale nella radio.
0: Come fa a seguire il labiale nella radio?
6: Allora. Regina, vai fuori, vai.
1: No, chi sa cosa? Chi è?
0: Sì, ma
3: è sempre quello la domanda.
0: Cioè, ma se tu nel tuo cervello riesci a darti una cosa nel nostro, noi facciamo difficoltà, ci capisci?
1: Chiedo scusa a tutti.
0: Ci devi dare un'idea migliore. C'è qualcuno, cioè, capito?
1: Allora,
0: soggetto, predicato verbale. C'è predicato verbale, c'era qui.
1: Predicato verbale. Chi sa qualcosa. Chi è?
2: Chi è che sa qualcosa?
0: E siamo sempre lì, che è Corona, che non
7: Regina
0: lo so.
7: Regina l'ha preso beta bloccante.
1: No.
0: Siamo sempre lì al punto di partenza.

0: Tele 101. Golden
1: Ticket. No, così all'improvviso, così nel marasma, mentre stanno per rispondere al test psicattitudinale, noi vi mettiamo in difficoltà, perché difficoltà è un piacere, perché siamo per regalarvi qualcosa, anche se devo dire una cosa, siete voi che me la state rovinando. Boh, regina, la state rovinando voi, perché le date corda a qualunque cosa, qualunque test, voi rispondete scioperate, astenete, lasciate la bocca asciutta, così la smette. Va bene, torniamo sul test tra poco, 11 e 21 minuti, adesso belli, lesti, veloci, perché è un gioco di velocità, un pretesto per regalarvi qualcosa. Cosa regaliamo in particolare?
2: Regaleremo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2021. Si terranno il domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center.
1: Allora, bisogna scrivere Courmayeur Cup 26, ok? Mandare un sms, insomma, al 331 80 90
2: 101.
0: Golden. R101. Golden Ticket.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ma che pelle stupenda!
13: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
12: Ah, quale?
13: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
12: Corro subito nelle profumerie Naima!
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Dimmi Giulio, come stai?
18: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
17: Credo che tu ti stia scaricando.
19: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTR 101 e Radio Televisione sul 67. Allora, prima di tornare al test psicattitudinale, Marcello, tu non ci crederai che stanno rispondendo in tanti ad una, ad una domanda che non è una domanda, che non ha senso, eppure no. Ecco per quello sono imparagonabili. Quello proprio lo ma che
1: mando bacini.
0: Ma veramente dovrebbero astenersi da tenerti il gioco qua. Vabbè, molti hanno scritto nata pupa come risposta.
1: No, amore.
0: È nata pupa, nata pupa. Ora attenzione, qualche minuto fa abbiamo lanciato il Golden Ticket, che è il nostro gioco di velocità, un pretesto insomma per regalarvi delle cose prestigiose, dei posti in prima fila. Chi è stato il più veloce?
2: Golden. R101 Golden Ticket.
0: The winner is un bell'uomo da Torino, dalla provincia di Torino, signore e signori, Andrea. Buongiorno e benvenuto.
3: Eccomi qua.
0: Andrea, mi dicono su un trattore?
3: Sì.
0: No, dai, tu dal trattore hai
1: splendido,
0: avuto questa
1: bravo.
0: Vedi che l'aria pura, Aldo, fa bene sul trattore mentre sta lavorando. Che tipo di interventi stai facendo?
3: Stiamo facendo il trinciato di mais, che è un prodotto che poi viene preusato per l'alimentazione dei bovini.
1: Ah, oh, bello!
0: Dove sei esattamente tu, Andrea?
3: Siamo a Castagnone, in provincia di Torino.
0: Torino, bello il tempo, sì, bella giornata, che meraviglia.
3: Sì, è un po' nuvoloso, ma si sta bene.
0: Ma ci sono animali attorno a te, eh?
3: Sì, ne abbiamo più o meno 400.
0: Vacche?
1: Wow!
3: Sì. Vacca da latte.
1: Che bello.
4: Che carine.
0: Io lì ci sguazzerei.
1: Anch'io.
0: Cioè proprio tornerei bambino da cowboy, sai, proprio col cappello, gli speroni col lazzo. Senti, invece ti portiamo a Kurma. Ti mandiamo a Kurma, a Kurmayer, sei molto molto vicino, tra l'altro. Allora, il 27 settembre, corretto?
4: Sì, domenica 20 settembre, due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Kurmayer Cup 2026. Al Kurma Mayer Sport Center.
0: Tu sei appassionato?
3: Sì, a me piace veramente tanto vedere la pallavolo.
0: Bene, perfetto. Perfetto. Andrea, un abbraccio, buon lavoro, invitaci qualche
3: Grazie
0: volta.
3: Mille.
0: Possiamo venire ad assistere?
3: Volentieri.
0: Ma è pesante come lavoro? No, dai, ormai tutto automatizzato per il trattore. Con l'aria condizionata anche per dire,
3: Sì.
1: Ottimo.
0: Bravo Andrea. Io in campagna,
1: bravo Andrea.
0: Che sudavo. Adesso il trattore con l'aria condizionata. Un abbraccio. Ciao Andrew.
3: Grazie mille. Ciao.
2: R101.

0: Guarda,
1: vedi, io parlavo di cowboy, di campi, perché prima abbiamo sentito il nostro amico della trattore con aria condizionata. Attenzione, sì. È lì che fa la differenza. Tra l'altro io l'ho portata lei ad una fiera di trattori.
2: È vero.
1: Sai che volevano assumerla?
0: Davvero? Bellissima. In qualità di?
1: In qualità di testimonial dei trattori, trattori importanti.
0: Poi sono costosi, quindi...
1: Ci hanno pagato lì?
2: Certo che ci hanno pagato. Con fattura.
1: Allora, salutiamo J-Ax. Dov'è che stiamo andando?
0: Aspetta. Sugli animali.
1: No, perché abbiamo il test in ballo e non riusciamo nemmeno a finirlo, a chiuderlo proprio da niente. Quindi rimane anche appeso il test di oggi, perché andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, che attenzione, vedi, tutto torna. Deve contenere il testo un testo legato ad un animale o ad una specie animale, oppure il testo proprio del termine animale. Nel testo o nel titolo. E sono arrivate centinaia, ma se ne hai una bella, manda vocale al 331 80 90 101.
3: Procediamo.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: pronti, venerdì prossimo in oltre 38 città italiane torna la Pigiama Run, la corsa solidale organizzata dalla LILT per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Scegliete voi se correre o camminare, l'unica regola è indossare il pigiama. Alla Pigiama Run di Milano saremo presenti anche noi di R101. Ringraziamo anche gli altri partner che rendono possibile questo evento: Esselunga, SC Johnson Dual e Lego. Allora, iscrivetevi subito anche voi su pigiamarun.it. Insieme possiamo fare la differenza.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: Un breve, luminoso cammino.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
19: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
20: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops!
21: Ops!
1: Oops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Oops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Oops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima.
24: E per il gas?
25: Ottima.
24: Internet?
25: Ottima.
24: Mobile?
25: Indovina?
24: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero?
26: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
27: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
28: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
29: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
30: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: come fosse sotto un trattore.
1: Sopra
0: un trattore. Ti ha preso la storia dei trattori, eh? Va bene, quasi mezzogiorno. Allora, facciamo presto, dai, che non abbiamo tantissimo tempo. La canzone che ti fa stare bene. Sette canzoni legate ai sette colori della ruota. Con un'indicazione. Un'indicazione che pensavo vi mettesse in difficoltà, invece niente affatto. Anzi, abbiamo avuto una, come dire, la possibilità di scegliere tra centinaia che ne avete indicate, con all'interno del testo o del titolo un riferimento ad un animale.
2: Ah. Canzone verde.
3: Buongiorno imparagonabile. Per la canzone che mi fa stare bene, contenente il nome di un animale, è Cobra di Donatella Rettore.
2: Canzone viola.
4: 101 per la canzone a tema. Gli America con Hearts with No Name. Ciao.
5: Canzone blu.
6: Per la prossima canzone che mi fa stare bene, che contiene nel testo un animale, è Falco a metà di Grignani.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao imparagonabili. Per la canzone a tema animali vi propongo San Marcanda di Roberto Vecchioni.
2: Canzone rossa.
9: Ciao Fernando, ciao ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene con un animale o il tema animale, vi propongo Roar di Katy Perry.
0: Che animale è Roar?
10: Sono Madopeico.
11: Ragazzi, Roar. Per la canzone a tema propongo La rondine del mio corregionale Pino Mango. Ciao Giulia.
7: Canzone gialla.
12: Buongiorno, procediamo. Piero da Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene propongo Attenti al lupo, Lucio Dalla.
0: Bene, bene, bene. La prossima canzone che ti fa stare bene faremo a tema con un termine legato alle tasse.
10: Ah.
0: Cioè, qualche tipo di tasse. Ce la facciamo a beccarne sette?
13: Dai,
0: sulle tasse non ha mai cantato nessuno, dai. Ma no, magari ci sfugge. Stiamo sugli animali. Vuoi un cobra?
14: Allora, io vorrei...
10: Io blu.
0: Cosa vuoi?
14: America.
0: Di America, non vuoi il cobra? Fucsia, due volte il fucsia stavolta.
7: Canzone fucsia.
11: Ciao ragazzi, per la canzone a tema propongo La rondine del mio corregionale Pino Mango. Ciao Giulia.
0: Ah, che bello. Ah, che bello. Questa è quella che poi ha cantato Sermo anche la figliola, no?
10: Sì, esatto.
0: La rondine di Mango è la canzone che ti fa stare bene su R101, in radio, in TV. Allora.

0: canzone meravigliosa.
1: Bella, bella, bella, bella. Però stavo pensando, siamo alla fine della puntata, manca qualcosa. Non ha cantato, non c'è stato.
2: Non c'è stato il live,
1: non
2: il mini show.
1: Non c'è stato il mini show, c'erano delle scolaresche fuori che purtroppo sono andate via deluse, ma non c'è stato nemmeno l'Happy Vidette.
2: No.
1: Vabbè, era la canzone che ti fa stare bene con il termine animale. Tu. Da te mi aspettavo, cioè nell'argomento animale, insomma, la canzone, un pezzo, visto che siamo una fan di Gigione, c'era un pezzo di Gigione famosissimo, O ballo do cavallo.
2: O ballo del cavallo, vero?
1: Vedi? Vedi che ti sfugo.
2: Pensavo mi nominassi Gatto Panceri, no. Gigione.
1: Allora, la prossima canzone che ti fa stare è un modo per giocare, insomma. Però dobbiamo alzare l'asticella, Aldo. Sulla canzone a tema con le indicazioni va alzata l'asticella, deve diventare sempre più difficoltoso. Domani ci pensiamo. Ora la prossima invece è libera da ogni indicazione, mandate un vocale se ne avete una bella da condividere al 331 8090
3: 101.
4: Procediamo.

0: Grazie, Matteo.
1: Vai, Aldo.
2: Ti sei schiantata, Aldo si esime. Oggi vai, non è giornata di Natale.
1: Almeno una.
2: Perché lui è preoccupato. Spirano venti di guerra. Dai, e dai, e dai. Vabbè, allora.
3: Il ballo no cavallo non è di Gigione, ma di Alberto Celli. Buona giornata.
1: Giusto rivendicare la paternità.
2: Scusa. Sai cosa propongono? E voi non dovete aizzarmi. Se voi proponete queste cose, sapete che io le accetto subito. La ruota della musica con i cantanti folcloristici regionali. E wow, domani la facciamo.
1: Bene.
2: Quindi chi mettiamo dentro?
1: Quindi sguinzagliare Gigione, Lando Fiorini. Dai, ce ne sono tanti.
2: E chi ce li dà queste canzoni con Radio Mille Fiori?
1: Le orchestre.
4: Andiamo che tardi, va.
2: Sempre lì, andiamo che tardi. Grazie! Grazie per aver condiviso con noi questa mattinata. Che ha lavorato per la TV
1: Canepa!
2: E per la radio...
1: chi della radio? Che ruolo?
2: No, vabbè, capito? Dove siamo, come siamo messi? Tu gli devi dire le cose sempre le stesse. Se cambi una virgola, un disastro, non sbattere. Marcello Zuara, il caporedattore.
1: Aldo Preda.
2: Sabrina Bambi.
1: Buon martedì a tutti.
2: Quell'altra.
0: Regina sarai qua domani.
2: Grazie a tutti, a domani e che Dio ci accompagni. Arrivederci.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne, dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno Sean Michele era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un residente a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Nuove tensioni tra Russia ed Europa NATO. Bengala lanciati da una fregata di Mosca hanno sfiorato un elicottero danese in acque internazionali. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Il Pentagono ammette la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran, smentendo così il presidente Trump, che aveva negato le difficoltà degli arsenali statunitensi. E quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa, secondo il quale il conflitto è costato finora 33,4 miliardi di dollari. L'ultimo saluto ad Emma Bonino. Alle 12.30 i funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Attesi Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Lo sportello per il bonus colonnine domestiche aprirà il 22 settembre a mezzogiorno. Lo ha ufficializzato il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I consumatori potranno presentare la domanda di adesione per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la

0: piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Volevano alterare le quote della Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare il patron Claudio Lotito dalla società. E quanto contestano i PM della DDA di Roma al presidente e all'amministratore delegato della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini e a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: giovedì 15 settembre qui su R101. Una buona giornata a tutti voi. La senti l'emozione?
1: Sento un'emozione infinita che passa dalle nostre dita, entra nelle vene e
0: passa dalle narici, dalle vie respiratorie, dai polpastrelli,
1: un po' da tutto.
0: Vabbè, dai, una buona giornata a tutti voi. Siete su R101, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, ma non siamo soli.
1: Non siamo soli mai, perché abbiamo una coppia straordinaria alla mia destra. Abbiamo in regia Lipsticks, oggi non mi sento di aggiungere aggettivi, e nemmeno per la Roberta Bussolati. Oggi mi sento buono, quindi
0: benissimo, benissimo. Nessun aggettivo per il momento, ma da qui alle due di tempo ce n'è. Tra le altre cose avremo anche due ospiti, due amici, Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa per la Pigiana Run. E poi tante altre cose.

0: Hey Soul Sister, qui su R101 alle 12:07. Una buona giornata a chi si fosse eventualmente sintonizzato solamente adesso in radio ma anche in TV, perché noi, attenzione, siamo anche sul 67.
1: Siamo sul 67, il digitale terrestre. Siamo sull'applicazione, qualora voi la scaricaste. Scaricaste?
0: Sì.
1: Scaricaste, giusto.
0: Sì.
1: Non tanto delle defaianze. Aia, cartelletta, cartelletta con le notizie della nostra Roberta.
0: Con la cartelletta di Marco Liorni.
1: Sicuramente la notizia sarà straordinaria.
0: No, questa secondo me ti piace.
1: Allora non l'ha fatta la Roberta.
0: Ti piace?
1: Possibile.
0: No, ti dirò, la Roberta l'ha messa tra l'altro come prima notizia. Quindi secondo me voleva, sotto un punto di vista psicologico, evidenziare il fatto che questa le piacesse particolarmente e che potesse soprattutto colpire te.
1: Ti è vestita bene oggi la Roberta comunque, hai visto?
0: Esatto.
1: Si è cosparsa di colla, si è buttata nell'armadio, quel che le è rimasto addosso è arrivata.
0: Allora, parolacce e imprecazioni sono una risposta fisica del nostro organismo al dolore. È stato effettuato un test, deduco, nel Massachusetts, dove 64 studenti sono stati costretti a immergere la loro mano nell'acqua gelata.
1: Sì.
0: Coloro che imprecavano e dicevano parolacce resistevano
1: meno,
0: più a lungo.
1: Vero.
0: Gli altri, invece, che erano obbligati a utilizzare, diciamo, un eloquio forbito,
1: soffrivano.
0: Dopo un po' uscivano con la mano perché non riuscivano. Quindi, secondo la scienza, utilizzare appunto le parolacce fa rispondere meglio il nostro organismo al freddo.
1: Allora, The Live, no, al freddo, secondo me è un po'.
0: Scusami, al dolore.
1: Al dolore. Allora, tu mi conosci, io sono uno che è ansiogeno.
0: No.
1: Mi lamento delle. Sì, però. Sì, no, ma mi lamento. Però ho un limite di sopportazione basso.
0: No, tu ti lamenti per cose
1: futili,
0: perché poi se ti porto a fare delle cose di fatica, fondamentalmente tu vai avanti come una bestia, cioè va detto, cioè, quindi,
1: Più o meno in 100 parole che dico, quante sono parolacce?
0: Allora, sei migliorato nel tempo, secondo me questa cosa l'ha fatta anche la radio, perché tu in radio non hai mai pronunciato nemmeno una parolaccia, ce lo impone anche un po' la nostra linea editoriale. Nella vita di tutti i giorni, su 100 parole, diciamo che un buon 42%
1: vedete? Quindi
0: sono parolacce, ma non sono parolacce, sono affermazioni.
1: Io li chiamo rafforzativi. Io li chiamo rafforzativi perché rafforzano appunto un concetto.
0: Sì, è anche quella famosa parola che finisce con ga e inizia con
1: fi.
0: Quella roba lì è un rafforzativo milanese.
1: Sì, quella la uso molto spesso.
0: Vabbè, lo chiediamo a voi. Voi che rapporto avete con il cosiddetto turpiloquio? Cioè, utilizzate le parolacce nella vita di tutti i giorni come rafforzativi? Vi aiutano magari anche un po' per superare lo stress? Vi imponete di non farlo perché magari avete dei bambini piccoli e quindi avete paura che loro, essendo delle spugne, possano apprendere?
1: Ma io sono convinto che i rafforzativi, appunto, siano nati proprio per superare questi momenti di dolore.
0: Anche di disagio.
1: Di disagio, sì.
0: Va
1: sì.
0: Bene, dai, lo chiediamo a voi attraverso la voce, come al solito, al 331 80 90 101. Arriva Giorgia, questa è Golpen.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Golpe di Giorgia qui su R101 in radio, ma anche in TV sul 67. Noi siamo insieme. Qualora vi foste sintonizzati solamente adesso, stiamo parlando di come le parolacce talvolta non siano viste male, bensì come un rafforzativo.
1: Voi le vedete come rafforzativi o una cosa estremamente volgare proprio da non sentire?
2: Ciao bei ragazzi, allora qualche imprecazione, qualche parolaccia e qualche vaffa è altamente terapeutico, vale molto meglio di psicologi e psichiatri.
1: Esatto, quindi non spendete 80 euro l'ora, ma tirate due vaffa.
0: Oppure, se non sapete a chi tirarli, quando andate in terapia, tirateli allo psicologo.
1: Esatto, comunque vi sto facendo pagare.
0: È pagato, è pagato.
3: Io personalmente esorto molto spesso Dio a cercare di fare meglio, quindi va bene così.
1: Michele, Alessandro da Lecce. Devi selezionarli gli audio, però, Michele, non è che possiamo mandare proprio tutto, capito? Voglio dire.
0: Vabbè, allora, se l'esortazione è, ti prego, Gesù, aiutami tu a fare bla bla bla, allora a quel punto...
1: I Bauscia.
0: No, The Bauscia. Magnetic. Enjoy the music.

0: Magnetic, altrimenti detti
1: i Bauscia.
0: Sì, per i milanesi le 12 e 18 minuti, sempre qui con noi il Musazzi Fabio De Vivo, altrimenti detti non noi, bensì voi che ci ascoltate, i Bonazzi di Era 101.
2: Voi come utilizzate i rafforzativi verbali, ossia le parolacce?
3: Io odio le parolacce, tendenzialmente non ne dico, ma quando sono arrabbiata la parolaccia mi scappa.
0: Sì. Vuoi far arrabbiare il Musazzi? Allora nel momento in cui ti stai arrabbiando lo guardi e dici: caspiterina,
2: no,
0: sappi che male. Lui ti gira la faccia in quel momento.
2: A me ci sono dei termini che mi fanno innervosire, termini troppo, tipo urca.
0: Urca.
2: Io quando sento qualcuno dire urca, io divento matto. Matto divento, incredibile.
0: Vabbè. Ma urca andava nel 1942.
2: Ma puoi dire urca, uno che ha 47 anni può dire urca.

0: to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
17: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
18: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
23: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
25: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
26: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. c2group.it.
27: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fire qui su R101 in questo martedì 15 settembre. Siamo già arrivati a metà settembre, scherzando e ridendo.
1: 15 oggi?
0: Già il 15.
2: Sì.
0: Ma ti rendi conto?
2: Però settembre ne ha 31.
0: Quanto fa? No, 30.
2: 30.
0: Com'è la storia della filastrocca? Io non...
2: Io so con le nocche delle dita. Non lo
0: ti
2: so.
0: Ti guardavo, infatti, e non capivo.
2: No, io so con le nocche. Quelli, la nocca alta è il 31. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, settembre 30. Vedi, va giù. Ottobre 31, novembre 30, dicembre 31. Capito?
0: Aspetta.
2: Questa è comodissima.
0: Che skill. A proposito di skill, io volevo anche aggiungere, scusate, magari mi prendo questi 30 secondi. Ieri comunque il Musazzi mi ha erudito su una roba milanese che io non conoscevo. Mi ha detto che praticamente, ed è tutto vero, che sul Duomo ci sono due statue.
2: Sì,
0: legge vecchia
2: e legge nuova.
0: E legge nuova. Mm-mm. Mi ha detto che queste due statue, unendole come se fosse praticamente un Photoshop, vanno a realizzare la statua della libertà americana. Io non la sapevo. Quando me l'ha detta con un orgoglio milanese pazzesco,
2: però c'è da dire che
0: ho alzato le mani,
2: sono
0: perché
2: state
0: tutto vero.
2: Fatte prima queste due statue della statua della libertà, perché sono state inaugurate appunto nel 1810, mentre la statua della libertà è stata inaugurata nel 1886. Grazie.
0: Tutto vero, tutto
2: tra l'altro
0: vero.
2: Eravamo in Duomo ieri e c'era anche un sassofonista che ha suonato Nuovo Cinema Paradiso.
0: Esatto.
2: È stato uno dei momenti più belli della mia vita.
0: È stato un momento pazzesco.
2: Sì.
0: Dai, un messaggio così al volo invece riguardo l'argomento che poi andiamo a chiudere è legato alle parolacce, se sono rafforzative le utilizzate oppure non le sopportate.
3: Ciao, noi a Torino ogni tre parole utilizziamo la parola mille.
2: Come in Sicilia, come Palermo?
0: Esatto.
2: A Torino?
0: A Torino.
2: A Torino non dicono boia de.
0: Boia Faust.
2: Boia Faust.
0: E lo dimmi che le bravi quel pechegno.

0: Nolan e il suo feticcio per i Pokémon. Infatti questo pezzo è dedicato proprio all'uscita del film di qualche tempo fa, Celestial, su R101.
1: Andiamo a chiudere un po' l'argomento rafforzativi e turpiloqui.
0: Era anche ora.
1: Sì,
2: sentiamo. Avendo una bambina di 7 anni, chiaramente da quando ho cominciato a parlare, quindi più o meno da quando aveva 1 anno e mezzo, non diciamo più parolacce, o meglio, le abbiamo dato un nuovo nome, quindi che pa diventa che palpebre, baff diventa vatta a coricare, ca diventa che capperini.
1: Che capperini.
0: Porca paletta.
1: Porca miseriaccia.
0: Quel mondo lì,
1: che capperini,
0: insomma.
1: Che capperini,
0: è
1: carino.
0: Difficile, quella difficile.
1: Lo dirò anch'io in radio. Che capperini. Cernia. Che capperini.
0: Urca.
1: Urca no, urca proprio divento matto.
0: Vabbè, dai, lo ripetiamo. Dopo ci saranno con noi Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa. Ma adesso Ernia dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nuovo singolo di Ernia si chiama Dedica, qui su R101. L'avete ascoltato, l'avete anche guardato in video, eventualmente sul canale 67.
2: I modi per ascoltarci e guardarci sono molteplici: la televisione, la radio classica, c'è l'applicazione, scaricatela che è gratuita, poi basta.
1: Insomma, raga, vi abbiamo dato tutte le informazioni.
2: Ci siamo anche sui social, Instagram, TikToks,
1: Facebooks
2: ci sono
1: un po' dappertutto.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17,300 € IVA esclusa.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 € di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 € di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre detersivo lavatrice Dixan 57 lavaggi a 7,99 €. Scopri di più su conad.it.
6: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
7: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
6: okay,
7: ogni
6: ora. Ok, un altro magari.
7: Non so cosa ci penso.
6: Ah, va bene.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 € con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat. Frequenziamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store Iren di Via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 € al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 €. Valore futuro garantito 20.679 €. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia, movement that inspires.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
24: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
25: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
26: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
27: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene e quel momento felice che arriva ogni ora qui su R101 dove voi siete protagonisti.
1: Felice è felice, però per renderlo ancora più felice potreste scegliere una canzone veramente bella, ecco.
0: È un po' di tempo che tra l'altro tu non indichi loro di sceglierne una del tuo audio.
1: Basta, cosa è una battaglia contro i mulini a vento, capisci?
2: No? Marco da Vivione, la canzone che mi fa stare bene oggi è Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That.
0: Quasi vicini.
1: Elton John e Baglioni.
0: Insieme, eh?
1: Non l'hanno mai fatto un duetto.
0: No. Che io sappia, no. Va bene, l'ascoltiamo qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio. Sir Elton John.

0: Una canzone che profuma di spalline sotto le giacche, molto anni 90, I Don't Wanna Go With You Like That di Elton John. Ci sono quei pezzi che sanno proprio di spallina, cioè hanno quel sound anni 90.
1: Questo assolutamente.
0: Canzone che ti fa stare bene. Allora, così nel frattempo noi ci siamo inventati una rubrica che ci piacerebbe imbastire qualora andasse bene oggi ogni settimana, perché basta con questa ostentazione dei social dove siamo tutti fighi, dove tutti sembrano avere una vita perfetta e piena sola di successi.
1: La vita.
0: Perché la vita può essere anche
1: fallimentare. E noi siamo qua, cari Bonacci e care Bonacce, per ostentare proprio il vostro fallimento.
0: Quasi andarne orgogliosi.
1: Esatto, perché la vita è fatta anche di questo. Quindi non dobbiamo vergognarci di dire che nella vita abbiamo fallito. In cosa? Ce lo dovete dire voi.
0: Allora, ogni settimana l'intenzione è mettere un solo messaggio tra i tanti che magari manderete.
1: Ah no, uno no.
0: Perché voglio uno proprio... Fallimento.
1: Il fallito. Vuoi decantare il fallito della settimana?
0: Basta.
1: Quindi se volete gareggiare per questa straordinaria appunto competizione,
0: il fallimento,
1: volete essere il fallito della settimana, no, facciamo così, ne mettiamo tanti, poi decidiamo noi il fallito.
0: Decidiamo il fallito della settimana.
1: Ne ascoltiamo tanti, dai.
0: Potremmo essere anche noi, cioè non bisogna mai sentirsi imperfetti.
1: Noi giochiamo proprio un altro campionato,
0: capito? Il fallimento per eccellenza. Roberta. Contatelo, vabbè.
1: Roberta, ragazzi, lei ha costruito un campionato per se stessa, proprio.
0: La Champions
1: del fallimento.
0: Raccontate tutto al 331 80 90 101. Fateci sognare.

0: Ogni giorno in onda in diretta su R101 si intende da mezzogiorno alle 14. Potete ascoltarci, ma potete anche guardarci qualora vi andasse sul canale 67.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia Lipstick, e alla mia destra la straordinaria e insostituibile Roberta Bussolage.
0: Una donna che ci tiene al fitness, una donna che ci tiene al movimento, tant'è vero che non rinuncia mai alla sua dose di squat.
1: Squat giornalieri qua fatti sulla sedia, vabbè, ognuno ha quel che si merita.
0: Cioè vuol dire che noi ci meritiamo la Roberta Bussolati?
1: Noi ci meritiamo lei, sì.
0: Vabbè, ci sta. Allora, tra qualche minuto verranno a trovarci Edoardo Stoppa e Giuliana Moreira. Non vedo l'ora di rivederla lei, un po' di anni appunto che non la vedo. Simpaticissima, sempre bellissima, lo dico adesso perché sennò lui mi picchia.

0: Of a Lifetime dei Coldplay qui su R101. Allora, una decina di minuti fa in diretta abbiamo imbastito questa nuova incredibile spumeggiante rubrica dedicata appunto al fallimento, perché la vita non deve essere sempre un inneggiare al successo, cosa che succede già sui social. Insomma, c'è una falsità incredibile, la vita è anche fallimento,
1: non è solo patina,
0: non è solo patina. E quindi vi abbiamo chiesto qual è il vostro fallimento, magari che avete ottenuto ultimamente, oppure il fallimento della vita che magari vi ha portato anche a qualcos'altro. Insomma,
1: tutto questo per eleggere il fallito della settimana. Ogni settimana eleggeremo.
0: Facciamo quelli normali una volta ogni tanto. Cioè, non dobbiamo per forza essere tutti dei Superman, è tutta una bugia questa. Chi abbiamo?
2: Il fallimento generale, secondo me, è che lavori, ti impegni e non arrivi a fine mese. Questo è un fallimento.
1: Questo è un tema importante, Questo, che dire, dispiace.
0: Senti, secondo me dobbiamo un po' circoscrivere al fallimento della settimana, del mese.
1: Nostro?
0: No, beh no, noi all'ordine del giorno.
1: Nostro, guarda, di fallimenti uno dietro l'altro.
0: Cioè, ci facciamo una puntata intera. Vogliamo il vostro, quello che magari avete ottenuto, se così si può dire, negli ultimi tempi, e che volete anche un po' sfogare in un certo qual modo, perché noi abbiamo bisogno di eleggere il fallimento della settimana.
1: No, il fallito. Il fallito. Continuate al 331 80 90 101 con i vostri fallimenti. Ci sta.

0: 13:10, David Guetta con Teddy Swims and Tunes and I. Gon gon gon qui su R101 fino alle 2 di questo pomeriggio insieme anche in TV se vi andasse sul canale 67.
1: Tra poco due ospiti per comunque un argomento importante,
0: esatto.
1: Quindi vi consigliamo di rimanere perché c'è un'iniziativa comunque che, di cui ne parleremo tra poco.
0: Che poi è la pigiama
1: nobile.
0: Run.
1: La pigiama run, ma per un'iniziativa nobile.
0: Vero, vero. Intanto però abbiamo ancora forse un messaggio così al volo relativo comunque al fallimento che questa rubrica che abbiamo deciso di imbastire anche un po' per esorcizzare la parola stessa.
1: Sì, stiamo cercando di ingranarla nel format dei Bonazzi. Adesso pian piano poi costruiremo qualcosa di epico.
0: Perché sai
2: ciao,
0: cos'è?
2: Il fallimento totale dopo è arrivare a 58 anni e ascoltare ancora R101.
1: Bello, bello, bello.
2: Ciao,
1: bello.
2: Ciao.
1: Sarà contento il nostro direttore di questo. Comunque posso dire a 58 anni è ancora qua. Non è che dici è andata... È qua.
0: Ma meno male.
1: L'ha consacrato come un fallimento, però.
0: Ma è ancora qua sotto il punto di vista vitale, intendi?
1: Ancora qua, è ancora qua ad ascoltarci. Ah. Vuol dire che in qualche modo comunque facciamo compagnia e piacciamo.
0: Guarda, se l'avesse detto su di noi avrebbe fatto molto ridere e basta.
1: Invece proprio l'ha esteso al palinsesto completo, capisci?
0: Ma noi lo prendiamo come un gesto d'affetto e questo
1: ma
0: ci piace.
1: Ma lo è, ma lo è.
0: Dai! Enjoy the music!

0: Genova e Napoli.
1: A me piace molto questa canzone.
2: Sì, sì, diciamo che comunque è un pezzo fatto molto bene, va detto anche un po' ruffiano, perché chiaramente va a prendere proprio queste due fazioni marinare che sono Genova da una parte e la mia Napoli dall'altra. Alfa e Gigi D'Alessio qui su R101.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
8: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
10: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
11: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo €3,50 per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
20: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
21: Un breve, luminoso cammino.
22: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
21: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
24: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
25: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
24: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
26: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
27: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
28: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
28: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
28: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
28: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
28: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sinclair, Love Generation, qui su R101 alle 13:26 minuti. Allora, abbiamo annunciato che avremmo avuto due fantastici ospiti, due amici, due insomma anche ambassador, se vogliamo, di R101 attraverso la pigiama run di cui parleremo. Chi è che abbiamo?
1: Sono arrivati e sono qua con noi Edoardo Stoppa e Giuliana Morena.
2: Ciao,
1: eccoci
2: qua. Benvenuti.
3: Ragazzi, ma avete dimenticato il personaggio più importante.
0: Presentalo tu.
3: Eh sì, è la testimone della pigiama run, il nostro orsetto.
0: Come si chiama un nome?
3: Non le è andato.
4: Pigiama Ran.
1: Diamoglielo adesso.
4: Pigiama Ran, che non è proprio un nome da orsetto, ma
1: Giamino.
4: È giusto, Giamino è molto carino.
0: Giamino, che non è male. Allora, qui a fuori onda parlavamo di diverse cose, al di là della Pigiama Ran, che poi è la protagonista sicuramente di questi minuti insieme, ma anche del fatto che comunque io conosco Giuliana da 9 anni. Ho condotto con lei appunto un festival e mi ha insegnato i rudimenti del Muay Thai. Vuoi saperne di più? Perché loro sono due incredibili lottatori.
1: Ma praticano, cioè, loro?
0: A voglia.
3: Assolutamente sì.
4: Praticamente ti ha menato, ti ha insegnato rudimenti.
0: Ti ha menato.
3: E io ho detto, cioè, nella mancanza di Edo, eravamo senza Edo, ho detto dai, va bene, tu fammi menare. Allora l'ho picchiato un pochino.
4: Vuol dire che ti vuole bene, perché
3: simpatia.
4: A me mi mena sempre. Quindi sì? Se ti ha picchiato, penso voglia dire che ti vuole bene, perché a me dici sempre, amore, lo faccio perché ti voglio bene.
0: Beh, allora guarda, allora va benissimo. Mi piace questa tipologia
1: è
0: di rapporto.
1: Uno sport, comunque,
3: è una dimostrazione di affetto, no? Contatto.
0: Di sport si parla anche un po' in quella che invece è la pigiama run. Vogliamo raccontare, ragazzi, a parole vostre, che cos'è? Perché noi di R101 siamo radio partner di un evento che ha chiaramente anche un fine nobile, giusto?
4: Assolutamente. Allora, la pigiama run è la corsa più bella del mondo. Noi abbiamo fatto maratone in New York, abbiamo fatto maratone dappertutto, ma la pigiama run è speciale perché ha una finalità meravigliosa, che è quella. È una corsa creata in onore dei ragazzini che in pigiama ci stanno tutto l'anno, okay. Quindi che sono ospedalizzati, stanno in ospedale, quindi hanno il pigiama tutto l'anno. Quindi noi ci mettiamo in piazza a correre in pigiama, perché c'è solo una regola nella pigiama run: devi correre col tuo pigiamino.
3: Però quando ti dice la parola correre, i pigri, cioè, si impauriscono subito.
0: Esatto.
3: No, io la corsa no, non la posso fare, no, assolutamente no.
1: Esatto.
3: Quando è iniziata la pigiama run? Era iniziata alle 6 del mattino, okay. Quindi partivano solo i veri runners, che si svegliavano alle 5 e partecipavano a questa iniziativa. Cosa è successo? Che la Lilt ha deciso di cambiare l'orario e renderla a portata di tutti. Quindi c'è anche la modalità anywhere, se nella tua città, perché adesso ci sono 37 città,
4: esatto,
3: in Italia, che partecipano alla pigiama run, non c'è la pigiama run, tu puoi fare l'iscrizione e correre dove volete. E non solo correre, potete camminare. Quindi non è solo una gara.
1: Il problema dei pigri non è svegliarsi la mattina, è proprio correre il problema, capisci?
3: Allora, però non è più alle 5 del mattino, le ritrovo, è il pomeriggio.
4: Sì, ma ti dico come finire la pigiama run, proprio perché non è una corsa come le altre, ma è una corsa con uno scopo ben preciso. Capita che noi invitiamo tutti i nostri amici così, e va a finire che mentre camminiamo in questa corsa così si fa l'aperitivo, cioè che si porta la bottiglia dietro,
3: ci sono anche i cagnolini, cioè c'è anche la nonna con la sedia a rotella, cioè le famiglie partecipano in tantissime.
0: Possono farlo tutti?
3: Tutti.
0: Come si fa ad iscriversi, appunto, se uno dicesse ok, voglio farlo anche io, cosa deve fare?
3: Deve andare sul sito www.pigiamarun.it e fare un'iscrizione, che, ragazzi, 15 euro, vero Stoppa?
4: Quindi non se uno dicesse, quando uno deciderà in questo momento che ci sta ascoltando di iscriversi, basta che vada sul sito pigiamarun.it.
1: Posso dire una cosa? Allora, qualora voi non abbiate voglia di fare questa pigiama run, però iscrivetevi lo stesso, date questi 15 euro e poi non vi presentate, fate comunque questa offerta,
0: perché sono effettivamente
1: opera di bene
0: a favore della Lilt, certo, per aiutare appunto i bambini, come diceva Edoardo, appunto, che tutto l'anno purtroppo devono stare in pigiama. Tutto questo si terrà il 18 settembre 2026. Tutte le info, se volete, le trovate anche sul nostro sito. Poi dopo ci raccontate anche qualcosa in più.
3: Assolutamente.
1: I giardini Indro Montanelli, questo diciamolo.
0: Esatto. Sono qua vicino, in Largo Donegliano a Milano.
3: Quindi ci siete anche voi, vero ragazzi?
0: Ma ci organizziamo, devo prendere il pigiama.
1: Onda crazy.

0: Stargazing Miles Smith qui su R101. Ci sono con noi Giuliana Morere, Edoardo Stoppa, testimonial della Pigiama Run.
1: E Pigi. Non è Giamino.
2: Si chiama Pigi, che è il nostro simbolo.
0: Va bene Pigi, che è molto
1: milanese. È arrivato quest'anno Pigi.
0: Ci sta. Pigiama Run il 18 settembre, se avete voglia di partecipare, pigiamarun.it per iscrivervi. Una quota di iscrizione veramente irrisoria di 15 euro che poi vanno a favore della Lilt, quindi per i bambini, diciamo, se così si può dire, meno fortunati. Quindi anche se non correte, chi se ne frega, versiamo sti soldi venerdì, che sono per un fine buono.
3: Venerdì questo, a partire dalle 18, appunto, avrà luogo questa straordinaria iniziativa ai giardini Indro Montanelli.
0: Esatto.
1: E non soltanto lì, è in 37 città.
2: 37 città in tutta Italia, quindi potete farlo dove volete, anche anywhere, quindi sotto
3: sul
2: casa
3: sito
2: vostra. Ci sono tutte
3: perfetto.
2: Le città, tutte le location, fatela sotto casa vostra, anche se volete da soli, mettete con gli amici a correre, basta che ovviamente fate l'iscrizione.
0: E esatto. Basta che siate in pigiama, soprattutto.
1: Assolutamente.
2: Poi fate la foto e taggate la pigiama Lite.
0: Esatto. Beh,
3: ragazzi, arriveranno anche questa.
0: È vero.
3: Questa qua vi arriverà.
0: La pettorina.
3: Una volta che vi iscriverete, avrete la vostra pettorina, edizione 2026, straordinario, bellissimo.
0: Comunque non potevano esserci testimonial migliori, perché loro sono l'emblema dello sport. Cioè loro li vedi, è proprio il cosiddetto mens sana in corpore sano.
3: Dobbiamo dire che ci sarà anche la nostra Chiara Tortorella
0: e Giuseppe Milano.
2: Esatto, che animano la situazione. Quindi è veramente una festa. Perché ci siete voi in piazza con la radio a far casino, a far bordello come sempre. Un sacco di bambini. C'è un nostro amico brasiliano
1: Carlos, che è sempre lì, che fa l'iscaldamento, ci fa fare i stretching, fa un sacco di cose prima di partire. Quello ci fa ballare, quindi tutti sono lì che già partono gasati
2: e tutti in pigiama. La cosa bella è che ci sono anche tantissime aziende che organizzano col gruppo, no? Fanno il team building, no? Cioè, ed è vedere il loro amministratore delegato, che in genere hanno sempre i pigiami più imbarazzanti, con le renne, con le cose lì in mezzo a tutti. È veramente un'esperienza indimenticabile.
0: Sai che questa è una roba di solito molto tipica, anche quando fai le feste, diciamo, delle aziende. Il più imbarazzante è sempre l'amministratore delegato, il mega dirigente. Sono i primi che si tolgono le scarpe e che si mettono la cravatta in testa. Quindi non fatico a pensare. Ho una domanda per voi: chi è che fa più chilometri quando corre invece?
1: Corriamo sempre insieme.
0: Questa cosa me la ricordo, tra l'altro, perché io ero andato a correre con Giuliana. A un certo punto,
1: lui diceva: no, non voglio.
0: Stavo
1: non
0: male, voglio. Non ne potevo più.
1: Ma sì, io sono una tartaruga.
3: Di quanti chilometri stiamo parlando?
0: Non lo so. Io
2: dalle giornate delle menti, da 10 a 42 quando facciamo le maratone.
3: Di fila, 42?
1: Nella maratona sono 42.
2: Sì, perché un chilometro al giorno per 42 giorni non vale.
3: Io 42 chilometri a piedi li ho fatti forse dal 2023 ad oggi.
0: Io penso che la domanda 42 chilometri di fila sia tra le più belle che io abbia mai sentito.
3: Tanti 42 chilometri.
2: È la seconda quando corri il maratone, no? Che corri coi grandi, sei anche ignoti, bravissime, che la chiudo in
1: due
2: ore.
1: Li vedi passare così
2: e ti dicono: hai fatto il maratone New York, hai vinto?
3: No,
0: cioè, come hai vinto?
1: Raga, ci chiedono,
0: loro parlano con questo agonismo.
2: Chiedono: avete vinto? Ma come hai vinto? Che ci sono questi kegnoti che la corrono in due ore, che fanno
3: sempre
2: quello che
3: no,
2: è.
3: E tanto la vincono.
1: Oppure,
3: sempre loro.
1: Scusa, hai fatto una maratona? Quanto tempo l'hai fatta?
0: No, è una domanda che a me metterebbe imbarazzo tantissimo.
1: Ma scusa, per quello la pigiama run è la corsa più bella.
0: Quanti chilometri sono
1: tempo,
0: per chi la volesse terminare?
2: 3 chilometri di corsa col cappuccino, camminando, come vuoi tu.
1: Con l'aperitivo finale, tutti in pigiama, ne vogliamo parlare.
0: Esatto, poi qualora non finiste i 3 chilometri, qua non c'è nessuno che vi giudica. Quindi mi raccomando, pigiamarun.it con R101, con la nostra musica, ma soprattutto con Giuliana Morera e Edoardo Stoppa, per un fine ultimo super nobile, quello di aiutare i bambini meno fortunati che tutto l'anno appunto sono costretti a rimanere in pigiama.
1: Ragazzi, vi consiglio anche di andare sul sito per vedere cosa fa la Lilt, quello che viene ricavato di questa serata, capito?
0: Sì,
1: è veramente importante. Prendono delle case speciali dove i bambini che sono in cura vengono per fare le terapie, quindi è una roba meravigliosa.
0: Va fatto assolutamente. Vi faccio invece io un'ultima domanda che va al di là della pigiama run. Adesso nel fuori onda, due minuti, insegniamo due mosse di Muay Thai al Musazzi che voglio.
1: Sì!
3: Peso 70 kg, sono alto 2 metri, mi sono un mi lancia via una scoreggia.
2: Ma sono piccolini, sono piccolini,
1: tantesima
2: meno.
3: Ma mi distruggete.
0: È un momento che non mi voglio perdere. Ciao ragazzi, bravissimi come sempre.
1: Ciao. Enjoy the music.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola qui su R101 alle 13.40
1: L'abbiamo fatta la prova di Muay Thai.
2: Sì.
1: Mi sono spaventato tantissimo quando Giuliana è arrivata da me con un fare anche abbastanza arrogante, posso dire. Ho detto, mo' mi arriva una fucilata e mi sono spaventato.
0: No, ma c'è una forza quella ragazza lì, è incredibile. Io ricordo appunto quando ho avuto la fortuna di condurre questo festival con lei. Lei già faceva Muay Thai, mi fa, ti insegno. Io non riuscivo neanche... Ma tenere no, la guardia, cioè se lei non avesse scherzato, io a quest'ora sarei morto probabilmente.
1: Ma ce l'ha proprio dentro.
0: No, ce l'ha.
1: Lui non ne parliamo. No,
0: lui
1: va bene. Fuori contesto.
0: Lui sempre, cioè gentilezza totale, perché un attimo se ti tira due sberle.
1: Persone squisite entrambi, non le conoscevo, veramente mi piacciono.
0: Lo ricordiamo ancora una volta, se avete voglia correre, camminare, non importa, quello che importa è il fine nobile della Pigiama Run di cui R101 è radio partner, il 18 di settembre a Milano, ma anche nelle vostre città. Basta iscriversi per avere la pettorina su pigiamarun.it.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Perché? Perché?
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
15: Apri R101.
0: R101.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccola qua la canzone che ti fa stare bene, che arriva ogni ora qui su R101.
1: E è arrivata anche questa, richiesta da qualcuno di voi. Un buonazzo, una buonazza, sentiamo subito.
2: Ciao a tutti, sono Pola. La canzone che mi fa stare sempre bene è Under Pressure dei Queen e David Bowie. È una carica totale. Ciao a tutti, grazie.

0: Pressure dei Queen e David Bowie, una canzone che negli anni sarà trasformata diverse volte in Under Brescia, cioè per chi vive praticamente sotto
1: Brescia.
0: Sì, capolavoro.
1: Questa canzone,
0: no, capolavoro pazzesco. Poi già solamente sentire, vedere che insieme avessero fatto qualcosa, coniato qualcosa David Bowie, che io amo e lo dico sempre, e i Queen, cioè ragazzi, proprio razza superiore, capito?
1: Vero.
0: Come dire i venusiani.
1: Giustamente, adesso, Annalisa.
0: Annalisa,
1: certo, assolutamente.
0: Che beato. Buon amore.

0: So che ti piace disannunciarlo questo disco qua.
1: Caro G, Manu, ciao con Viajando per il mondo.
0: Mi sa, viene sempre un po' questa voce da serie TV.
1: Da Antonio Banderas.
0: Anche da Antonio Banderas.
2: Esatto.
3: Cioè, El Bafos della Soros.
1: È andata anche oggi. Noi siamo andati. È andata anche la nostra diretta dei Bonazzi R101. Passiamo ai ringraziamenti. Ringraziamo Fabio De Vivo, il Musazzi, alla regia di questo programma straordinario. Alla regia vera invece Lipstick.
0: Sono un ragazzo sensibile.
1: La redazione, la nostra Roberta Bussolaccio.
0: Ma salutiamo, chi è che arriva?
1: Arriva Melita Tognolo, che è qua, salutiamo, ciao Melita. Marco, che tra poco la raggiungerà
0: con l'entusiasmo da loro.
1: Enjoy. No.
0: Ma che enjoy?
1: No, non c'è enjoy. Com'è il good times? Il pomeriggio da voi è solo good times. Noi, a Dio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Grazie, ciao.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Disco verde del Senato, la nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 astenuti. La riforma modificata nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama torna alla Camera il 28 settembre. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccate e l'aumento delle firme per i nuovi, ridotte le circoscrizioni all'estero. Un drone abbattuto da due caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania. Il Cremlino avverte, se la Polonia ci attacca sarà niente in 2-3 giorni, poi replica agli Stati Uniti, lo spazio aereo deve essere libero da qualsiasi armamento. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato laici in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, che in questi giorni ha ospitato la camera ardente della storica leader radicale scomparsa l'11 settembre a 78 anni. Presenti Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e le alte cariche della Repubblica. Sigfrido Ranucci ricorre al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione televisiva Report. Il giornalista chiede di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinarne la revoca con l'immediata reintegrazione. È stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato nella laguna di Venezia dopo lo scontro tra il barchino su cui viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Il compagno, Sean Micheli, era deceduto in ospedale per le gravi ferite. È stato un passante a fare la tragica scoperta questa mattina in zona Campalto. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi comandano la classifica a punteggio pieno e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol dalle 18 e Fiorentina Pisa dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Amici del Good Times, eccoci qui come sempre ogni pomeriggio con voi, Marco Santini con la sua meravigliosa energia, come sempre qui Michelino Latoniolo con voi fino alle ore 16.
1: Possiamo spiegare al signor Cristiano Baldazzi che questo programma

0: Ma si chiama Good Times?
1: Ce l'hai col Musazzi?
0: Ah,
1: a me fa
0: Musazzi.
1: Tanto ridere.
0: Ah, ok, va bene, va bene. Segniamo
1: Mamma
0: Musazzi.
1: Mamma mia, se se la prende!
0: Ciao amici, eccoci. Buon pomeriggio a tutti. 15 di settembre in radio, ma anche in TV, canale 67 Digitale Terrestre. Ovviamente siamo qua pronti a polemizzare tutti i giorni con voi. Oggi vi portiamo a Bari, città natia
1: a Bari.
0: Di Michelino, che insomma sono le sue zone quelle lì. Adesso non siamo
1: sì,
0: proprio nei dettagli.
1: Magari conosce pure la protagonista di questa polemica.
0: Chi lo sa? State con noi!

0: La musica di R101 che ci tiene sempre compagnia anche qui nel Good Times e ovviamente con tutti voi che al 331 80 90 101 potrete rispondere alla nostra domandina che vi facciamo sempre durante quest'ora che si collega poi alla polemica delle ore 15.
1: Allora, oggi andremo a Bari Vecchia, dove è successa una cosa con protagonista una turista che stava cercando di scattare una fotografia. Quindi la domanda che vi stiamo per fare è ovviamente legata al tema foto. E fate una cosa, amici, potete farla tutti in questo momento. Prendete il vostro cellulare,
0: se non siete alla guida ovviamente.
1: Chiaramente. Aprite la vostra libreria fotografica sul cell, ok? E al 331 80 90 101 diteci qual è l'ultima fotografia o anche, nel mio caso, l'ultimo screenshot che avete fatto.
0: Anche il mio, okay, è uno screenshot.
1: Che poi io una cosa che faccio spesso e volentieri, quella degli screenshot, ma...
0: come memo.
1: E ho letto da qualche parte che questa cosa di la faccio così, mi ricordo, non funziona. Tu fai lo screen e poi rimane lì e ti dimentichi.
0: No, io devo dire che ricordo sempre tutto, delle foto, degli screen, di tutto, tutto di tutto. L'ultimo screen qual è il tuo?
1: Il mio è quello di una maglia.
0: Di una maglia?
1: Sì, di una maglia.
0: Che vuoi comprare, immagino.
1: Che voglio comprare, okay. Sì. Quindi la ho visto mia... questa maglia, questo prezzo, tac,
0: devo faccio... guardarlo assolutamente, ma credo sì, sì. È il preventivo del dentista di ieri di mio figlio.
1: Aia.
0: Vabbè, forse insomma, è meglio cancellarlo, hai ragione.
1: 331 80 90 101, quindi vogliamo un po' farci gli affari vostri, vogliamo entrare nelle vostre librerie delle foto sul cell. Diteci qual è l'ultima foto, scrivete, insomma, diteci un po' al 331 80 90 101 qual è questa fotografia, ok?
0: Chissà qual è l'ultima foto di Dua Lipa sul telefonino di Dua Lipa che arriva qui su R101.

0: Saif, parlare d'amore su R101, il Good Times, Marco e Melita, e noi che ci stiamo facendo un po' gli affari vostri, vogliamo entrare dentro alle gallerie fotografiche del vostro cellulare, perché vi abbiamo chiesto di dirci al 331 80 90 101 qual è l'ultima foto che avete scattato, o io ho aggiunto anche l'ultimo screen. Tanti fate screenshot, qualcuno anche inavvertitamente, sai quando ti parte, no, la sequenza che clicchi e quindi ti rimane lo screen dello schermo, no?
1: Sì.
0: Oppure qualcuno dice una foto di un cane da adottare, l'ho mandata a una mia collega. Poi
2: la foto della cacca di un cane, ho mandato una mail al mio comune di residenza segnalando appunto che è una situazione insostenibile, perché ci sono questi padroni che non hanno l'abitudine di raccogliere le feci dei propri cani.
0: Bene. L'ultima, bella foto. L'ultima foto è di una demolizione di una vecchia ma bella casa.
3: L'ultima mia foto sulla galleria è uno screen che ho fatto poco fa di come si pulisce la lavatrice, che ho preso da internet. Ma non per dimenticarmi, è perché siccome non ci vedo senza occhiali, almeno allargo la foto e leggo tutto quello che c'è scritto.
1: Anch'io quando devo smontare pezzi di lavatrice, asciugatrice, mi metto YouTube davanti e via col tutorial.
4: L'ultima foto che ho fatto dal mio cellulare era i pomodori che ho iniziato a fare la conserva.
0: Quella.
4: Chiara da Padova.
1: E a chi l'hai mandata questa foto dei pomodori? Voglio saperlo.
0: 331 80 90 101. Dai, qual è l'ultima foto che avete scattato, o anche l'ultimo screen? Quindi date un occhio alla vostra libreria e fatecelo sapere.

0: Joe su R101 e tutti voi che ci state raccontando qual è l'ultima foto che avete sulla galleria fotografica del telefono.
1: L'ultimo screen che ho fatto è un ottimo voto di mio figlio sul registro elettronico di classe. Ciao Rosy da Udine.
0: Rosy, ma è iniziata oggi la scuola, come fa a aver preso già un voto?
2: Ma che sono dei bei momenti, bisogna ricordarseli, bei voti, non capisco.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 14:26, questo è il Good Times con Marco, Melita, Michelino in regia e tutte le vostre foto. Ci state raccontando proprio quelle, le ultime foto che trovate nella vostra galleria del telefono. Sì. Stiamo entrando un po' nella vostra privacy.
1: Sì, l'ultima foto che ho dalla mia fotocamera sono foto non mie in realtà, perché mia figlia di neanche 3 anni mi ha rubato il telefono e ha fatto tutta una serie di foto in suoi piedini.
2: Bellissimo.
0: 3 anni?
2: Bellissimo, quando ti rubano il telefono.
0: No, il mio non lo tocca il telefono. Vietato.
2: No, stavo dicendo, vi stiamo chiedendo questa cosa, cioè di dirci qual è l'ultima fotografia, perché tra mezz'ora c'è la polemica e il tema sarà proprio quello delle foto di questa turista che ha cercato di fare una foto in un contesto e lì è successo un polverone.
3: La mia ultima foto è di stamattina al mare, a Isola delle Femmine, qui a Palermo, e devo dire, sono ancora in ferie, è stato meraviglioso.
0: Beh, ci saranno insomma altre temperature pure lì, cioè lo screen.
2: Grazie Max. Poi da Vicenza.
0: Esatto, l'ultimo screen che ho fatto ad una ragazza molto dolce e molto bella di Tiene, Vicenza. Ciao Casper da Milano.
4: Ciao amici. L'ultima foto che ho fatto è stato sabato al McDonald's, una tavolata di ragazzi sui 30 anni, tutti riuniti a fare il fantacalcio e mi faceva strano e ho fatto la foto.
0: Carini però.
2: È strano vedere appunto tutti questi ragazzi lì insieme.
0: Al McDonald's poi.
2: No, magari cioè che fanno tipo qualcosa tutti insieme che non sia con un cellulare in mano, ecco.
0: Mero.
2: Per dire. Va bene, 331 80 90 101, quindi l'ultima foto che avete sul vostro cellulare o l'ultimo screen che avete fatto, ok? 331 80 90 101. La musica invece John Legend e la sua All of Me.

0: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, mille, altro che mille foto abbiamo sul cellulare.
1: Di più.
0: Molte di più. Anzi,
1: quante ne hai tu, Santini? Io ne ho veramente
0: non
1: tantissime.
0: Lo so,
1: vediamo.
0: Non lo so, ma tante.
1: Ne ho soltanto 20.633, senza contare quelle nascoste, ovviamente. Che avrai anche tu, Santini, immagino.
0: No, io ho tutto limpido.
1: Ma
0: tutto
1: figurati.
0: Tutto trasparente. Amici, 331 80 90 101, l'ultima foto o screenshot che avete fatto. Sentiamo, vai.
2: L'ultima foto con il cellulare l'ho scattata questa mattina quando mia figlia, la mia terza figlia, è entrata al liceo per la prima volta, primo giorno di scuola, e auguri a lei.
0: Sento l'emozione in questo vocale.
1: Ragazzi, abbiamo pianto tutte,
0: prima liceo,
1: credo.
0: Prima liceo.
1: Nessuno ci faceva
0: non
1: foto.
0: Non mi ha accompagnato nessuno. Nessuno.
1: Anche a me al liceo.
0: Mi hanno
1: nessuno.
0: Detto vai.
1: Anche la
0: vai.
1: Mia.
3: Le ultime foto che ho fatto, che ho in galleria, sono degli splendidi porcini che ho trovato non tanto tempo fa in montagna. Ciao.
1: Buoni porcini.
0: Però potresti condividere questo malloppo, ammesso che ci sia ancora.
1: Cucinati però già.
0: Già portati.
1: Sì,
0: tutto fatto.
1: Già cucinati.
4: E l'ultimo screenshot che ho fatto è stato quello degli orari del treno di un biglietto per Firenze, perché abbiamo preso io e una mia amica i biglietti per andare a vedere il concerto di Malika Ayane il 4 novembre, e quindi abbiamo già prenotato anche i biglietti del treno, quindi comprati e mandato lo screen alla mia amica per farle vedere gli orari.
0: Bravissima.
4: Antonella da Piacenza.
1: Brava.
0: Poi volevo salutare la categoria rappresentata da Abdel, di tutti quelli che ci hanno mandato segnalazioni di foto, screen che hanno sul cellulare, ma che non possiamo
1: esatto
0: citare,
1: e salutiamo infatti
0: e dire
1: Abdel.
0: Ecco, capite già ovviamente che il tema di queste foto è
1: vabbè, sono cose personali, insomma, che fanno bene anche quelle, no? Si vede. No.
0: Cosa?
1: Fanno bene
0: cosa?
1: La salute.
0: Alla vista. Enjoy the music.

0: Madonna, Danceteria su R101. E voi, le ultime foto che avete sul telefono?
1: Ciao, l'ultima mia foto l'ho scattata l'altro ieri alla struttura della rete, perché devo cambiare i piedini del letto.
0: Beh, signora, ma beata lei!
2: E come mai
0: beata
2: questa
0: lei?
2: Rete del letto è tutta rotta?
0: Brava, brava!
3: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
0: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
3: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
0: Regolamento su naima.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
12: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
0: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Buon gustaio?
20: Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
22: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora solo qui con noi su R101, vai!
23: La canzone che ci rende felici è Mare Luna di Pino Daniele. Un abbraccio a tutti!

0: R101 Mare Luna, la canzone che ci fa stare bene. Le vostre canzoni che ci segnalate sempre, anche adesso, al 331 80 90 101, appuntamento che avete a disposizione ogni ora con appunto quelle che sono le canzoni che vi fanno ricordare anche momenti magici, meravigliosi
1: e belle come questa.
0: Sì, un po' come le fotografie, perché sì, ti ricordano momenti belli, a volte anche magari un pochino brutti. Vi abbiamo chiesto al 331 80 90 101 di dirci qual è l'ultima foto o l'ultimo screenshot che avete sul vostro cellulare. Vai.
2: L'ultima foto che ha fatto è lampadario che metterò in cucina della mia nuova casa, nella quale spero di andare a abitarci fine settembre, inizio ottobre. Comunque, ultimamente le mie foto sono di arredamenti e cose varie per la casa. Laura da Milano.
0: Laura, allora lo dico a Laura e lo dico a tutti quelli che hanno bisogno di arredamenti, di mobili e cose. Rivolgetevi alla mia socia Melita, che ha tante case.
1: Piene di oggetti.
0: Sono lì a prendere la polvere. Chiedetemi se serve un lampadario, un mobile, una libreria, delle sedie.
1: Io le compro distrutte, poi le rifaccio belle e le vendo.
0: Chiedete a lei, vi sarà dato tutto gratis. Tra poco, invece,
1: gratis no,
0: la polemica.

0: pochi secondi alle 15, martedì pomeriggio, R101, la radio che vi fa stare bene, il Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia e ovviamente l'appuntamento immancabile con la nostra polemica. E oggi vi portiamo, come già vi avevo anticipato, a Bari Vecchia, dove è successa una cosa. Protagonista una turista e una, lo dico già, pastaia. La turista fa una cosa, una foto, ecco perché abbiamo parlato di fotografie.
1: E succede una cosina.
0: E succede una cosa che ha fatto scatenare una bella polemica, un bel polverone.
1: Sì,
0: al punto
1: ma non
0: che,
1: si può più fare niente.
0: Al punto che questa chiacchiera, questa discussione è arrivata qui su R101 nel Good Times e oggi tra pochissimo insieme a voi al 331 8090 101 ne discuteremo e come sempre vi chiederemo cosa ne pensate.
1: Dai, che

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa i Maneskin qui su R101 e noi torniamo invece nella nostra polemica di ogni giorno alle ore 15. La foto? No, se compri allora puoi fotografarmi. Questo video postato sui social da una turista straniera riprende la reazione di una delle pastaie di strada Arcobasso a Bari Vecchia.
2: Bambore.
1: Alla richiesta di poterla fotografare mentre al lavoro per produrre le belle orecchiette.
2: Buone.
1: La turista chiede alla signora il permesso di poterla immortalare. La pastaia risponde facendo gna gna gna gna gna gna, un segno di no con il dito, e aggiunge: se compri allora puoi. Ovviamente tutto già ripreso, va sui social, arriva anche qui nel Good Times, e questa discussione insomma si è riaccesa anche sui social, su uno dei luoghi e delle tradizioni più attrattivi della Bari turistica, tra cui tra chi reputa eccessiva la reazione della pastaia e chi invece la vede come un tentativo di proteggere il valore del suo lavoro.
2: Qualcuno dice quelle donne, quelle pastaie lì a Bari Vecchia, che sono anche un po' un simbolo, un'immagine di quella zona, non sono delle comparse, sono donne che stanno lavorando, e quindi insomma è giusto che va bene la fotografia, però insomma poi devi sganciare il soldo, cioè devi comprare qualcosa, perché altrimenti che facciamo? Facciamo le orecchiette tutto il giorno senza portare a casa manco di spicci?
1: Una cosa?
2: Cosa ne pensate voi amici, e da che parte state?
1: Sì,
2: aspetta,
1: Meli,
2: sì. 331 80 90 101, tiriamo su subito la Claire, vai, e intanto tu dici Meli,
1: ti dico che, allora, se non
2: mi
1: puoi essere fotografata, signora, mi stia dentro casa a fare le orecchiette, perché se io sto passeggiando e vedo questa meraviglia di donna che fa le orecchiette, magari a me non piacciono, non le voglio, ma voglio fare una bella foto turistica per mandarla a mia madre che non ha mai visto Bari Vecchia.
2: Sì, ma quella è una donna che sta lavorando, sta producendo delle cose buonissime. No, ma è la tradizione farlo per strada, così. Io sto dalla parte della signora.
1: Dobbiamo fare il contrario, ma non riusciamo, hai visto?
2: No, io sono seriamente schierato dalla parte.
1: Io sto sempre dalla parte degli anziani, sempre.
2: No, allora devi stare dalla parte della signora.
1: Tranne oggi.
2: Ecco, io sto dalla parte della signora della pastaia che dice: prima compri e poi forse fai la fotografia. Voi invece, amici, 331 80 90 101, da che parte state? We were good.

0: Mars qui su R101, le 15:13. Il Good Times è partita come sempre la nostra polemica di questo martedì. Oggi siamo a Bari Vecchia, dove questa turista fotografa una delle signore delle orecchiette famosissime, queste pastaie, che a un certo punto però viene fermata. La signora ferma la turista dicendo: prima compri e poi fai la fotografia. Questo video ovviamente diventa virale, finisce sui social e scatta la polemica. C'è chi sta dalla parte della pastaia e chi dalla parte della turista. Voi amici cosa ne pensate? 331 80 90 101. Meli, cominciamo.
1: E io farei andare l'ASL a fare i controlli, perché in strada non si possono preparare le paste fresche, quindi ha poco da fare la spiritosa la signora.
2: Vito? Non è fa la spiritosa.
0: Vabbè, però qui aggiungiamo un tassello a una polemica che già di per sé è fatta e finita così. Cioè, io sto facendo una cosa, sto lavorando.
2: Tanti messaggi così.
0: Tu mi
2: così,
0: fai una foto, ma prima devi, cioè, compra. Poi,
3: sì,
0: poi
3: no,
0: forse.
3: L'idea è buonissima. Intanto. Dunque, io ho una boutique, si ferma uno o una fuori dalla mia vetrina a guardare, fa le foto. Poi la chiamo dentro e dico: guarda, se vuoi fare delle foto bisogna che entri dentro e comprare qualcosa.
2: Beh, ma però, perché? Ragazzi, ma scusami,
0: no,
2: ma no.
0: No, ma lui chiaramente è ironico. Ah. Ma il concetto è come quelli che vanno nei negozi, si provano un paio di scarpe, di cose, e poi le vanno a comprare online. È la stessa cosa, non va fatta quella cosa.
2: No,
0: no, guarda lì che ride, vai.
4: Beh, la signora sta producendo delle orecchiette che probabilmente le hanno ordinato, per cui le ha già vendute le sue orecchiette. Nel momento in cui ha finito il lavoro, se ne vuole essere fotografata, si mette a braccia con sé.
0: Però attenzione, perché sulle foto qualcuno ci scrive, e ha ragione, c'è una normativa ben precisa per tutelare la privacy.
2: Se vabbè, sarei milionaria,
0: allora non si può più dire niente, vale tutto. Se la persona non vuole essere fotografata, non si può fare, bisogna chiedere una liberatoria, ci vuole l'autorizzazione. Poi, vabbè, non si usa quasi mai questa cosa, però c'è. Quindi se la pastaia di Bari Vecchia non vuole farsi fare la foto, o vuole la foto solo dopo aver fatto sì che il suo prodotto venga acquistato, allora ci può stare. Ma
2: non
0: è che puoi arrivare lì a Bari Vecchia, nella via dove ci sono tutte queste signore.
2: Ma quante foto si fanno ancora alle persone, si postano sui social con o senza signora?
0: Ma non si può.
2: Non si può.
0: C'è una legge, e se c'è la legge bisogna rispettarla.
2: Adesso posto subito una foto di Santini.
0: Ti denuncio, ti porto via tutto.
2: Niente.

0: Tattici qui su R101 e la nostra polemica: puoi fotografare solo se compri la pastaia di Barivecchia, blocca la turista.
1: Ai ai ai ai ai, una tiratina di orecchiette alla signora, tutto gira intorno al dio denaro.
2: Vabbè, ma non è una novità,
0: Non è una novità, no, purtroppo
2: è da sempre
0: no.
2: Così.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99 Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
21: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
20: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
21: Riapre la casa, riparte lo show.
20: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
24: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: R101 Meteo.
6: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: nuvole al sud e regioni del Medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di tempo bello con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciambawamba su R101 15:28, buon pomeriggio, martedì c'è il Good Times, Marco Melita, Michelino in regia, c'è la nostra polemica, oggi siamo in quel di Bari Vecchia, da dove appunto arriva questa storia, dove questa turista fotografa una delle signore delle orecchiette, una pastaia che a un certo punto però, mentre sta per scattare la foto, la ferma e dice, prima compri, cioè le orecchiette che noi facciamo e che voi vedete in bella mostra, e poi mi fotografi questo siparietto.
1: Sì, la signora comunque ha chiesto se poteva fotografare questa pastaia.
0: Questo siparietto finisce sui social, su TikTok in generale, e lì parte la polemica. C'è chi dà ragione alla turista, chi dà ragione invece alla signora che fa la pasta, perché dice non si può fare, bisogna anche contribuire. Quelle non sono delle comparse, sono donne che sono lì in strada, che lavorano tutti i giorni, che producono una cosa buonissima, un prodotto del territorio.
1: Ho capito, ma se non vuoi essere eccetera, fotografata, eccetera, o ci metti un separé,
0: no,
1: oppure
0: no,
1: vai
0: c'è
1: a casa
0: la privacy,
1: tua.
0: Le norme sulla privacy. Voi che ne pensate, amici? E
2: c'è
0: da
2: talmente
0: che parte
2: tanta gente
0: state?
2: Che compra orecchiette, taralle, sfogliatine, me compresa una ventina di giorni fa, che la signora potrebbe anche lasciar correre, non pretendere l'acquisto per la foto o un video. Ciao Valentina.
1: Anzi, potrebbe farle regalarle magari dei pacchettini da
0: sì,
1: due, da tre.
0: Uno scatolone adesso, vai.
3: Io sto dalla parte della signora, perché ogni tanto la privacy va anche tutelata e rispettata, soprattutto in questo momento storico in cui non è sempre presa in considerazione, anche perché non è detto che la signora voglia essere appunto ripresa.
1: Ho capito, manco io quando vado in posta, al bar, ovunque, però che devo fare, arrabbiarmi? No. Sto zitta e via, come fa? Dovrebbe
0: ma
1: far
0: diverso,
1: la signora.
0: Ma è diverso, è un'altra cosa.
1: Anch'io sto lavorando
0: per il
1: popolo.
0: Ma tu hai la parola lavoro, Meli.
1: Ma sei veramente,
0: no,
1: guarda.
0: No.
1: Ma che
0: vai,
1: sei veramente.
4: Ragazzi, sto alla parte della turista, perché comunque lei ha fatto delle foto in una zona pubblica, non privata. E quindi la richiesta della signora di Bari Vecchia di essere pagata, secondo me non sta né in cielo né in terra.
0: Sì, ma amico mio, ma è una zona, è una strada, ma la foto la fa lei, alla persona, quindi cosa c'entra? Quindi tu devi chiedermi l'autorizzazione prima di farmi una foto, altrimenti non si può fare, o quantomeno compra un sacchettino.
1: A me manco
0: no?
1: Piacciono le orecchiette, tiè!
0: Beh, questo è grave, questo è molto grave. Salutiamo gli amici di Bari Vecchia.
1: Non
0: io
1: è vero,
0: io mi dissocio totalmente. Anzi, a me piacciono un sacco. Mandate,
1: no,
0: mandate.
1: Le faccio
0: largo,
1: anche le orecchiette
0: no,
1: a casa.
0: No. Largo Donegari, basta. Largo Donegari 1, Milano R101. Alla mia attenzione, Marco,
1: ma
0: Santini.
1: Mi vedi fare le orecchiette a casa?
0: No, Meli, no.
5: In mezzo mondo, no. Sud America, Africa soprattutto, gli altri paesi, se vuoi fotografare ti chiedono la mancia.
0: Bravo.
5: E non c'è storia.
0: Bravo.
5: E i turisti pagano, fine della storia. Quando noi siamo abituati che si può fare tutto quello che
0: bravo,
5: si vuole.
0: Bravo, bravo. Chiedi, dai una mancia, compra un pacchettino di orecchiette e fine, no? E
1: ha
0: la
1: un
0: signora
1: bel finale questa polemica, ovviamente ve lo spoilereremo tra poco. Intanto c'è Luis Capaldi.

0: understood.
1: Forget me, Lewis Capaldi, R101, la nostra polemica. Siamo andati a Bari, dove c'è questa pastaia che non vuole essere fotografata. Lei è in strada, sta facendo le orecchiette e blocca una turista che cerca di farle una foto e dice: puoi fotografarmi solo se compri le orecchiette.
2: Che ne pensate?
3: Volevo sapere, ma poi la signora che fa le orecchiette, lo scontrino lo rilascia oppure no? Se non lo rilascia, allora...
2: Ancora.
3: Va bene, Roberto da Torino.
2: Roberto, ma sì, sicuro che rilascia lo scontrino, ma è un altro tema ancora quello. Cioè, nel senso, stiamo sul fatto. Cioè, lei dice, prima compri e poi fai la foto, ok? Ragazzi, questo è il tema. Poi
4: io da barese, da persona che conosce molto bene le persone oggetto di questa polemica, dico solo che si sono proprio montati la testa, ma veramente.
1: Ah, si sono montati la testa.
2: E poi c'è Ale che dice: non posso mandare un vocale, quindi mando un messaggio. Io fossi stata la turista, avrei chiamato i NAS.
1: Vabbè, non esageriamo. Continua la nostra polemica, ma ci ascoltiamo la nuova di Marracash e Gue, si intitola Casini.

0: Flash, Gue con Casini su R101. D'altronde, quando c'è la polemica, ci sono sempre casini. Sì. Bari vecchia, turista, fotografa una delle signore delle orecchiette. La pastaia la ferma: prima compri, poi fotografi.
1: Per me, più che di privacy, si parla di evasione fiscale. Non ho voglia di farmi vedere mentre lo faccio.
2: Hai capito? Non mi faccio mica vedere.
0: Ma non credo, no, non credo sia quello, sai. No.
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
0: Eh sì, mancano 15 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di cose.
4: Ad esempio, che la formula del chewing gum moderno nacque per caso nel 1870. L'inventore newyorkese Thomas Adams, incaricato di realizzare gomme per le ruote dei carri, scoprì che il lattice della sapotilla e la cera di paraffina permettevano di ottenere un chewing gum di gran lunga migliore. Ma pensa te!
0: Per altre curiosità, seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Prossimo appuntamento 19-20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 16 alle 18 non perderti Cari Amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Cari amici di R101.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su conad.it.
7: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
12: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
13: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
10: Frequenziamoci con Iren.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
4: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
17: Ah, quale?
16: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
17: Corro subito nelle profumerie Naima.
16: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
19: D'ora in poi lascerò.
18: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Edo, sei pronto?
20: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
20: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
20: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
20: Pigiamarun.it.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Che operatore hai per la luce?
28: Ottima!
27: E per il gas?
28: Ottima!
27: Internet?
28: Ottima!
27: Mobile?
28: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
28: Davvero!
29: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
30: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
31: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! Arrivano le vostre canzoni, quelle del passato, quelle che vi fanno stare bene, qui su R101.
32: Volevo dirvi la mia canzone preferita, Land of Confusion dei Genesis, mi sembra quella più adatta visto il periodo.

0: I Genesis su R101, Land of Confusion, correva l'anno 86 quando uscì questa canzone.
1: Cosa che anno meraviglioso, sono nate delle stelle.
0: È uscito un album, questo appunto molto bello, che era Invisible Touch, dove dentro c'era questa canzone. Allora amici, andiamo a chiudere la nostra polemica del martedì. Vi abbiamo portato a Bari Vecchia, vi abbiamo raccontato questa storia di questa turista che fotografa questa pastaia, no, tipica della zona, che fa le orecchiette. La signora la ferma, dice: eh no, prima compri e poi vai la foto. E niente, il video diventa virale, va su TikTok, è un polverone.
2: E si sono divisi come qui nel Good Times.
0: Alla signora la pastaia, chi invece alla turista. La chiudiamo così.
3: Sì. E alla signora però una tirata di orecchiette, perché non si fa di gridare la turista che fa la foto e che porta ancora più turismo con la sua foto. Barbara, da Rogeno.
2: Ogni tanto vorrei la tortorella qui ad applaudire queste battute meravigliose, però... ma ricordiamolo, possiamo dire che la turista comunque ha comprato le orecchiette prima ancora di fare la foto. Quindi ha detto: signora, mi stia calma, io le orecchiette le ho già comprate.
0: Sì, sì, però diciamo che insomma, la procedura era quella lì, insomma, si usa così da quelle parti. Compri qualcosa e poi fai la foto, altrimenti è che siamo lì così a fare
2: io
0: tutto il giorno.
2: Io continuerò a fare le mie foto in giro per Bari, per Napoli, per Treviso, per Venezia, ovunque.

0: Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: perché l'ho ballata. Meravigliosa questa canzone, tutta. La adoro. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Michelino.
1: Anche a Michelino, grazie a voi per esserci stati. Da Marco Melita è tutto. Scusate, ma scappiamo, abbiamo un corso di orecchiette adesso.
0: Sì, a mano.
1: Una masterclass su come fare le orecchiette originali pugliesi. Grazie, a domani. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Nuova legge elettorale arriva al via libera del Senato con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo dovrà tornare alla Camera per la terza lettura. Tra le novità, le preferenze con capolista bloccati e l'aumento delle firme da raccogliere per le nuove formazioni non presenti in Parlamento. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Per il Viminale permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. La Spagna ha prolungato per lo stesso periodo i controlli sui passeggeri provenienti dal nostro paese. I funerali di Stato laici in Campidoglio per Emma Bonino. A darle l'ultimo saluto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Ad aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Il segretario di Più Europa Maggi disobbediva le leggi ingiuste per migliorare le istituzioni. Ex Ilva, il governo è al lavoro su un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Convocato domani mattina a Palazzo Chigi un tavolo con i sindacati. Sigfrido Ranucci ha depositato un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report. Il giornalista punta un reintegro prima dell'inizio della nuova stagione del programma. Calcio, la quarta giornata di Serie A si è chiusa con le vittorie di Como, Roma e Inter. Nerazzurri e giallorossi guidano la classifica e sabato si affronteranno all'Olimpico. Oggi gli ultimi sedicesimi di Coppa Italia, dalle 18 Genoa su Tirol e poi dalle 21 Fiorentina Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

In diretta, 2 minuti dopo le 16, buon pomeriggio a tutti e tutte dalla vostra Manu. Questo è l'appuntamento di Cari Amici, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 siamo in diretta. Sto guardando la faccia di Fede Salvia ai contenuti di Cari Amici, che oggi, guarda Fede, tra poco ti inquadreremo perché chiacchiereremo anche insieme a te e tutti capiranno lo stato fisico in cui verti in questi giorni. C'è Diego Petta in regia, vi abbraccio, partiamo così.

0: Continua con le mani, bellissimo questo disco Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Young, Wild and Free. Ma come non definire giovane, selvaggia e libera la mia compagna di avventure, cari amici?
1: Delle tre, una sola è corretta.
0: Vediamo giovane, selvaggia.
1: Sta attenta, sta attentissima.
0: Un po' selvaggia.
1: Giovane.
0: Lo sapevo che sbagliavo. Fede Salvia, ai contenuti di Cari Amici,
1: sì.
0: Tendenzialmente l'abbiamo detto, oramai lo state piano piano capendo, io e lei due visioni contrapposte sempre.
1: Sempre, su tutto.
0: Ieri siamo partiti e abbiamo affrontato insieme la chiacchierata legata...
1: Il tutto, scusami, ma non volendosi bene, che non è da
0: vero,
1: poco.
0: È vero, questo passa, dai, io mi faccio certe risate con te, Fede.
1: E beh, ti sei chiesto se io me le faccio?
0: Vabbè, ma tu stai bene.
1: Stai bene.
0: Mi vuoi bene?
1: Certo.
0: Oh, l'ha detto, ufficialmente l'ha detto. No, dicevo che siamo partiti ieri, abbiamo affrontato insieme a Cari Amici l'argomento delle inclinazioni da piccolini che poi si spera possano diventare un'occupazione di lavoro, un hobby da adulti. Da quelle chiacchierate con Fede fuori onda per arrivare poi a costruire la puntata è nato l'argomento di oggi, ovvero qual è il tuo giorno perfetto?
1: Sì.
0: Io te l'ho proprio chiesto ieri e ho detto a Fede, così cominciate magari a pensarci e a raccontarlo voi. Fede, tu immagina, non hai problemi di soldi, cioè i soldi ce li hai, punto, fine.
1: Tutti voi ascoltatori, sì. Immaginate di non aver problemi di soldi.
0: Ok, dovete semplicemente raccontarci attraverso nota vocale al 331 80 90 101 quale sarebbe la vostra giornata perfetta. Quindi, innanzitutto, dove vivete? Non avete problemi di soldi, quindi la città, la zona, il luogo.
1: Sì, ovunque.
0: A che ora vi alzate, se e con, o meglio, con o senza sveglia, quindi l'orario in cui parte la giornata. E poi fate voi colazione, impegni o non impegni, fare niente, impegnarti la giornata completamente, pranzo, cena, cioè ogni dettaglio della vostra giornata perfetta.
1: Sì, il tutto ovviamente se con aiuti o senza aiuti, magari uno anche se ha disponibilità economica, cioè il letto che vorrei fare lui perché l'angolo del lenzuolo deve essere messo in quella maniera. Quindi magari diteci se c'è qualcosa che, nonostante le infinite possibilità, voi vogliate mantenere.
0: Deve parlare di voi. Vi ricordo il numero 331 80 90 101 via nota vocale su R101 Olivia Dinn.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, 16:15 minuti, buon pomeriggio su R101 a cari amici, con me Manu, si stava chiacchierando del giorno perfetto. Allora, state raccontando al numero della diretta, ma andate più nel dettaglio, proprio per farvi capire, vi riporto il mio giorno perfetto e vi dico che abbiamo giocato non solo con Fede Salvia, ma con i Finlay ieri, prima che arrivassero in onda, ho chiesto ad alcuni di loro, per non rompere le scatole a tutti, a un paio di raccontarmi il loro giorno perfetto della vita, senza preoccupazioni sui soldi, senza limiti, e fanno molto molto sorridere i vari confronti. Parto dal mio, lo leggo proprio. Allora, il mio giorno perfetto è nella città in cui mi piacerebbe vivere, che ho ipotizzato potesse essere Valencia. Mi piace una città comunque viva, grande e sul mare, quindi Valencia, casa, vista mare, mi sveglio alle 8. Vi stupirà con la sveglia, perché mi piace l'idea di programmarmi delle cose da fare durante il giorno e faccio sport. Chi mi conosce dice: ma Manu, ma tu non fai mai sport? Ma per quello è la mia giornata perfetta, cioè io in questo periodo non ho tempo e non ho motivazione per farlo, nella mia giornata perfetta sì. Poi c'è la colazione, vorrei proprio una colazione di quelle che c'hai lo chef a casa che ti prepara tutto e tu ti alzi e hai tutto il tavolo imbandito di cose che scegli, la frittata e i pomodori, cioè una colazione proprio di quelle da albergo. E poi mi andrei a vedere, ho scritto incontri, mostre, presentazioni, cioè andrei a vedere qualcosa che mi riempia a livello culturale, proprio per interesse mio personale. Pranzo a casa, dopo pranzo divano, un film, a me piace vedere i film il pomeriggio, non la sera che sono stanca. Il pomeriggio dopo il film magari creo qualcosa, faccio un po' di radio, scrivo, insomma questo lavoro mi piace da pazzi, una bella cenetta fuori e a nanna presto. E voi al numero della diretta su R101.

Dracula è il titolo di questo disco appena ascoltato, firmato Tame Impala e Jenny. 16:19 minuti, buon pomeriggio a tutti e tutte qui a Cari Amici su R101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal e casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
24: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
25: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
26: Un breve, luminoso cammino.
27: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
28: Essere originale, non una fotocopia.
26: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
29: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
30: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
31: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed è Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: da riascoltare 23 anni di questa canzone Gasolina Daddy Yankee, che nel frattempo negli ultimi anni, saranno almeno un paio d'anni che abbiamo dato la notizia della sua scelta da predicatore di fede cristiana, si è ritirato anche se non totalmente dalla musica, la fa ma la utilizza come strumento proprio per diffondere la fede cristiana. Allora, si sta parlando su R101, cari amici, di giornata perfetta, senza limiti. Il presupposto è: non vi dovete preoccupare dei soldi, li abbiamo, punto. Dove vivete, dove scegliete di vivere, facendo cosa durante tutto il giorno, potete anche dirmi a tutte le ore niente, perché è la vostra giornata perfetta.
1: Ciao Manu.
0: Ciao.
1: Sono Mirko da Sepito di Casale. La mia giornata perfetta sarebbe sveglia alle 6:15, perché io adoro portare, accompagnare i miei figli a scuola, e poi dopo verso le 8:30, 9 fare sala pesi fino alle 11:30, no al pomeriggio perché ci sono i ragazzini giovani e io sfiguro, quindi sala pesi fino a mezzogiorno, pranzo, tagliatelle con finferli e speck, lo mangerei tutti i giorni, pomeriggio libero, tranquillo, beato, e alla sera scuola serale, perché il mio sogno è diventare chef, quindi scuole serali all'alberghiera. Poi quando sarò chef vedrò quali altre giornate perfette mi potrei inventare. Ciao ciao.
0: Bello, mi piace un sacco. Vi ricordo il numero 331 80 90 101, la possibilità di raccontarlo come ha fatto questo amico, se riuscite in breve tempo proprio a momenti della giornata, quelli che sono importanti per voi, con le cose da fare importanti per voi. È un bel esercizio che fa anche sorridere. Tra poco condivideremo le giornate perfette di alcuni dei colleghi amici qui a R101, subito dei giornalisti.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

La voce e la musica firmata Benson Boone in radio, in TV, sul canale 67 dall'app di R101, quindi comoda direttamente dallo smartphone con la sua Mystical Magical. A proposito di musica, nuovi dischi che stiamo assaporando da davvero poco tempo. Uno firmato Elisa, è la nuova canzone di Elisa che ha un titolo a me molto caro, me lo sono anche tatuato perché ha un bellissimo significato. La parola è Kintsugi ed è una tecnica di restauro che arriva dalla tradizione antica giapponese. Quando un qualcosa di ceramica o di porcellana si rompe, invece di buttarlo, secondo questa tradizione si tiene in piedi, si incolla e sulla crepa si mette un po' di polverina d'oro, proprio a testimoniare quanto sia importante che dopo una rottura ci possa essere una nuova vita, cioè dopo un trauma si riparte nuovi, rinnovati e pronti ad affrontare la vita. E questo è il significato che Elisa ha voluto dare a questa canzone che ascoltiamo in diretta su R101, si intitola Kintsugi.

0: romantica.
1: A cari amici su R101, la voce di Elisa con la sua nuova canzone dal titolo Kintsugi, con me Manu. 20 minuti alle 17, buon martedì pomeriggio 15 settembre a tutti e tutte voi. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
12: D'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Voce generata in AI.
15: Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia, movement that inspires.
17: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Dimmi, Giulio, come stai?
14: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
0: Credo che tu ti stia scaricando.
19: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
23: La canzone che ti fa stare bene.
1: Voi desiderate, chiedete, raccontate al 331 80 90 101, noi schiacciamo play e condividiamo questa emozione in diretta, quella della canzone che ti fa stare bene.
24: Ciao, sono Ale da Rimini. Per la canzone che mi farebbe stare bene, mi piacerebbe sentire, che è un po' che non la sento, Drive dei Cars. Ciao a tutti.

La scelta è la vostra, ogni ora ne condividiamo una insieme, quale che sia la programmazione, quindi il programma in diretta su R101. In questo momento, cari amici, con me Manu, i Cars e la loro Drive, continuate a richiederle e la prossima ora ne ascolteremo un'altra insieme. A proposito di giorno perfetto, tra poco scopriremo anche quelli che avete mandato, quello di Fede Salvia. Ho chiesto anche ai Fille ieri sera, ho disturbato qualcuno di loro, in particolar modo Dani, che mi dice: guarda Manu, io innanzitutto casa, se nella mia giornata perfetta, non considerando i soldi, non considerando di dover lavorare, ce l'avrei alle Canarie, fronte mare, mi sveglio alle 10, senza sveglia, caffè e sigaretta, e io dico: Dani, per colazione? No, quella è la mia colazione, va bene? Bici, chilometri in bici sul lungomare fino a che non mi stanco. Quando mi stanco, mi fermo, trovo un giornalaio, un'edicola, mi compro i giornali, mi butto in spiaggia e mi leggo i giornali. Pranzo, ciringhito in spiaggia. Torno a casa, riposo, avrò un piccolo studiolo, una sala prove dove mi diverto con amici, faccio jam session, un po' di produzione musicale, vado in diretta perché la radio mi piace da pazzi, da remoto, 16-18 l'orario perfetto, quindi vuole fare al posto di cari amici di Dani in onda, e poi cena e un dopo cena in spiaggia in relax con la mia dolce metà, cena e poi relax in spiaggia guardando le stelle, guardando la forma delle nuvole che cambia in base ai desideri di ognuno di noi. La vostra giornata tipo tra poco la raccontate su R101.

Arrivano dalla Norvegia, si chiamano The Bausa, li abbiamo ritrovati pochi secondi alle 17 su R101. A cari amici, il tempo di ascoltare le news, grazie a TGCom24, ci ritroviamo tra pochissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba 1 kg a 2.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico. Stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate nello stesso giorno. In arrivo la nuova circolare del ministro Valditara che ribadisce: basta notifiche la sera sul registro elettronico con assegnazioni per il mattino seguente. I funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, col presidente Mattarella e la premier Meloni, familiari, amici e politici di tutti gli schieramenti. Emma ha criticato le istituzioni, le ha contestate fino a disobbedire per leggi che riteneva ingiuste e liberticide, andando incontro alle conseguenze delle proprie azioni per riformarle. Così il segretario di Più Europa Maggi. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Il nostro appuntamento si chiama Cari Amici, in radio come molti di voi in questo momento collegati, in TV sul canale 67, dall'app, quindi comoda da ascoltare con lo smartphone o dal sito r101.it. Stiamo chiacchierando con me e Manu di giornata perfetta. Vi ho detto, non pensate ai soldi, non pensate al fatto di dover lavorare per avere i soldi, ce li avete di default. Qual è la vostra giornata perfetta partendo da quando vi alzate in poi? Tra poco.

0: 10 anni di questa canzone su R101. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, cari amici, con Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, e un esperto, uno psicologo che abbiamo già scomodato e citato nelle dirette di Cari Amici, oggi per quanto riguarda l'argomento giornata perfetta, perché noi ci stiamo scherzando ed è bello scherzarci sopra, ma ha un non so che di positivo ogni tanto nella vita a periodi chiedersi come sarebbe la mia giornata ideale. Sentite, perché lui è Luca Mazzucchelli.
1: Una domanda alla quale ogni anno dedico almeno mezza giornata per riflettere è questa: com'è la mia giornata ideale? Se potessi disegnare senza limitazioni una giornata tipo nella mia vita ideale, come sarebbe? Che attività farei? Come trascorrerei il mio tempo? Che tipo di persone andrei a incontrare? Conoscere quale sia la mia giornata ideale mi orienta a fare progetti sul futuro e prendere decisioni nel qui ed ora, orientando il più possibile le mie scelte in quella direzione. Mi aiuta anche a fare un inventario dei giorni migliori e più soddisfacenti della mia vita. Cosa li ha resi tali? Cos'è successo? Cosa ho fatto? Cosa posso fare per renderli più frequenti? Domandarmi com'è la mia giornata ideale mi aiuta a far sì che la mia vita, il mio lavoro, il posto nel quale vivo remino in quella direzione invece che altrove.
0: Bello, no? Mi piace anche il fatto del ho vissuto un giorno particolarmente bello per me, intenso, entusiasmante. Com'è che posso permettermi di viverlo più volte quel giorno? È una bella domanda, quindi grazie al prof psicologo e psicoterapeuta Luca Mazzucchelli per i suoi consigli. Continuiamo tra poco con i vostri racconti di giornata perfetta, ideale, secondo voi. Gaia su R101.

0: York a 21 anni, si chiama Shane Michael Boose, in arte Somber, lo pseudonimo che ha scelto per la sua musica. Lo abbiamo già conosciuto con altri singoli, questo è l'ultimo in ordine di tempo. Si intitola My Body Isn't Ready, qui su R101, attraverso la radio, la TV, ovvero il canale 67, e dall'app direttamente dal tuo smartphone.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
0: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Presentiamoci con Iren!
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
9: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
18: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
24: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
25: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower.
27: Permesso? Che bel parquet!
28: Ha visto?
27: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
28: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
27: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
28: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
27: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
29: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
30: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: vissuto quegli anni, l'anno di uscita di Natalie Imbruglia-Thorne, sicuramente video iconico di questa canzone, come lei, che sicuramente viene ricordata per questo disco. 17-27 minuti, aspetta che guardo che anno era, erano gli anni 90, ma esattamente il 97. Cari amici, su R101 con me Manu, con Fede, Fede Salvia, gli anni che furono gli anni 90, ma non vedo l'ora di leggere la tua giornata perfetta.
1: Che... prego, dica.
0: Tutto è nato da qui. Allora le ho chiesto: Fede, ma tu dove vivresti? Cioè, dove sarebbe casa sua? E lei ha detto in Val di Funes.
1: Sì.
0: Perché ti piace
1: le Dolomiti.
0: Le Dolomiti.
1: Quelle Dolomiti lì.
0: Si sveglierebbe senza sveglia, quindi fisiologicamente alle 7, Fede, facendo una prima colazione a casa e poi passeggiata col cane.
1: Sì.
0: Bella giornata, tranquilla. Perché una prima colazione? Perché la seconda va fatta al bar, sempre quando sei in giro col cane.
1: Sì.
0: La differenza, diciamo, gastronomica tra la prima e la seconda qual è?
1: La prima è più nutriente e serve a carburare. La seconda è la, diciamo, la colazione per l'anima.
0: Quindi te spacchi di cornetto e cappuccino, questa è la verità.
1: Io l'avevo messa più giù, un po' più poetica, però diciamo così.
0: Poi una bella spesa, vai al supermercato, parli con le signore.
1: Cose d'anziana, d'altronde a una certa età.
0: Il pranzo lo facciamo a casa, perché non l'hai specificato qua.
1: Certamente, sì.
0: Cucini
1: pranzo
0: tu
1: a casa.
0: Qualcuno cucina per te?
1: No, qualcuno cucina per me.
0: Ok.
1: Però ovviamente dettando io.
0: Le
1: il
0: volontà,
1: menù.
0: Ok, certo. Lettura, riposo, d'altronde una donna così stanca non può che riposare. Qualche tuffo in piscina, perché casa sua in Val di Funes ha anche la piscina. Va a trovare qualche amica, quindi delle relazioni sociali,
1: sì,
0: di livello. Una seconda passeggiata col tuo cane, un bel aperitivo.
1: Sì.
0: E poi concludiamo, ancora non è totalmente finita, cena con pasta al forno nella tua. Che meraviglia.
1: Cioè, capisci Manu, anche i sogni fanno un passo indietro con me. Cioè, rimangono umili anche loro. La tua giornata ideale, la pasta al forno. Che povera Fede, mi faccio una carezza e mi dico: cucinatela stasera.
0: Esatto.
1: Però hai dimenticato il mio lavoro.
0: Ah, il tuo lavoro è vero, in libreria.
1: Sì.
0: Servendo, oltre ai libri da far leggere, torta di mele con una pallina di gelato alla vaniglia,
1: sì.
0: Solo quello.
1: Sì, solo quello. Quindi se venite a cercare qualcos'altro, andate in un bar, perché non siamo un bar.
0: Non esiste. Vabbè, l'avete capito, no? Alla fine Fede, nella sua giornata ideale, non vuole far niente. Ma proprio niente, c'è zero.
1: Nulla,
0: no.
1: Basta.
0: Questo è su R101.

0: la produzione musicale di Purple Disco Machine con quella di Kungs insieme per Substitution su R101 in questo martedì pomeriggio a Cari Amici, chiacchierando di giornata perfetta per ognuno di noi, senza giudizio. Se c'è un momento di chiacchiera in cui il giudizio non ci deve essere, è proprio questo. Ascoltatevi.
1: La mia giornata ideale sarebbe tipo sveglia, massaggio, un'ora di massaggio, doccia, barca, partire per la barca, grigliata in barca, con pesce, pescato lì, chilometro zero, metro zero, tornata dalla barca, massaggio doccia, sì. Uscire per il tramonto, due passi, una bella passeggiata, un libro e repeat, così in loop, bellissimo.
0: È bello questo esercizio, dai, poi lo stiamo facendo pensando appunto di avere soldi e non dover lavorare per averceli, e quindi è ancora più divertente perché si sogna senza limiti. La musica in questo momento su R101 firmata Julie e Bresh, questa è Serenamente. Enjoy the music.

0: sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato di Julie Bresch, Serenamente, che riporta un po' a quello che è il punto comune che riguarda i vostri messaggi al numero della diretta, i nostri racconti miei e di Fede, ovvero la ricerca della serenità anche nelle cose quotidiane. Le scelte che abbiamo fatto della giornata perfetta per ognuno di noi parlano proprio di quei momenti che ti regalano serenità, sono i tuoi e te li scegli tu. Al numero della diretta 331 80 90 101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: La canzone che ti fa stare bene.
13: Wow! Giro il microfono virtualmente verso il vostro viso e ascolto la richiesta che avete partorito per la canzone che ti fa stare bene. La canzone che volete ascoltare in diretta su R101, qual è?
14: Direzione lavoro, e la canzone che voglio ascoltare è Little by Little degli Oasis.

0: Genesis, Little by Little, scelta da voi, canzone che ti fa stare bene. Loro che hanno annunciato le due date italiane allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio dell'anno prossimo e che trovate al cinema con il documentario sulla reunion dell'anno scorso proprio dei fratelli Gallagher. Fede,
1: Little by Little, siamo arrivati quasi alla fine.
0: Proprio così, e c'è qualcuno che ha deciso che vuole vivere la tua stessa giornata. Senti qua.
2: Ciao Manu, la mia giornata ideale è insieme a Federica Salvia. Ecco, andrebbe benissimo. Unica cosa che aggiungerei, insieme alla torta di mele e il gelato, so che stanno un po' con il gelato, ma essendo io mezza tedesca, è il caffè tedesco, con un po' di latte o caffesane, la panna tedesca. Ciao Gloria D'Attenno!
0: Cosa diciamo a Gloria, Fede? L'accettiamo
1: Gloria,
0: il caffè?
1: Va bene, nella tua libreria, la mia...
0: Manteniamo le distanze.
1: No, va bene Gloria, potrebbe essere un'idea. Però non è che poi viviamo insieme. C'è la tua giornata ideale in Val di Fusa con la tua casetta. Se vuoi poi ci incontriamo per sbevazzare.
0: Come sentite ogni volta, Fede è donna di poca fede. Ma alla fine della diretta di Cari Amici ci dà sempre la buona fede.
3: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Che giochi di parole. Eh sì, perché non ce ne andiamo se non prima sentiamo quale mente e penna eccelsa ci dà la benedizione della chiacchierata.
1: Certo, oggi la mente eccelsa è Antoine de Saint-Exupéry.
0: Oulala, là là, le piccolo principe.
1: Ecco.
0: Lui ha scritto Le Petit Principe. Non mi ricordo come si dice, Fede.
1: E vabbè, il piccolo principino. Sì, il piccolo principe in italiano. La perfezione s'ottiene non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più nulla da togliere.
0: Quindi
1: se la vostra giornata perfetta riflette effettivamente quella che è la vostra giornata attuale, non dovete né aspirare a qualcos'altro e quindi aggiungere, né cercare di eliminare qualcosa dalla vostra giornata e quindi togliere. Quella è la perfezione ideale.
0: Che cosa dire se non...
1: Però Manu, ma tutto bisogna spiegarti.
0: Mi si accartoccia il cervello quando sono così complesse le frasi. Guarda che Fede, io sono una persona semplice. Mi vuoi lasciare nella mia semplicità? Su R101 con la Pesce di Martino.

0: Ecco, questa potrebbe essere la colonna sonora della mia giornata perfetta. Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, proprio per la base soft, molto tranquilla che ha. Da Manu, da Fede, sei tutto a posto, Fede, vero?
1: Tutto sempre, guarda, a postissimo.
0: Quando hai questa risata nervosa così, c'è tutto un fuoco dentro.
1: Beh, un fuoco, proprio quello pensavo, il fuoco.
0: Senti, ci troviamo domani alle 16 in diretta su
1: Radio. No, Manu, basta con
0: però
1: questa cosa.
0: Una certezza nella
1: che dobbiamo
0: vita.
1: Avere. Ma cerchiamocene un'altra. Tipo, cosa mangi stasera?
0: Stasera avrei voglia di pizza, pane con provolone e altre frittata. Però non so se le cucinerò, le comprerò. Non lo so, vedremo. Tu?
1: Passa al pesto.
0: Vabbè, dai, buona cena, ci piace. Domani, cari amici, con voi c'è anche Diego Petta in regia su R101. Ora arrivano i fill. Ciao belli, ciao belle.

0: 102.101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Senato ha dato disco verde alla riforma della legge elettorale. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama, torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche apportate, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni mostrano in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica a quello italiano su controlli in porti e aeroporti a viaggiatori provenienti dal nostro paese. La decisione dopo che Roma ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Cambiamo argomento. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo dell'azienda. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. Torino, il tribunale del riesame.

0: Times. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 Brescia-Padova, in collonamenti per traffico intenso tra Montecchio e Verona Est, in direzione Milano. Code per un veicolo in panne, invece sulla A12 Genova-Rosignano, tra Rapallo e Lavagna, in direzione Livorno. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra Prato Est e Pistoia, verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla 8 Milano-Varese, tra Varese e Gazzada, in direzione Milano. Code sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale Est. Si è verificato infine un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al bivio per Desio Nord, procedendo in direzione della Svizzera. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante e come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti su R101. Buon pomeriggio amici trafficanti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: E ciao da Pedro.
0: Oggi siamo in due, manca il nostro K, ma riusciremo a portare lo stesso avanti le sorti,
1: certo,
0: di questa,
1: ragazzi,
0: trasmissione.
1: Certo. Sarà qualcuno che farà le sue veci in questo
0: naturalmente.
1: Caso. Giacomo Giannini prestato al diaframma.
0: Giacomo Giannini in redazione.
2: Me lo rifaccio, vediamo.
3: Va bene.
0: Uguale, preciso. Se non lo dicevo non se ne accorgeva nessuno. Diego Petta in regia con noi.
4: Diego!
0: Tutti voi che ci seguite, certo, dalle vostre auto, magari mentre siete di rientro dal lavoro, mentre andate in palestra, dal parrucchiere, in piscina, ovunque siate diretti. Quelli che ci ascoltano e guardano da casa sul canale 67 della TV.
1: Chi lo fa tramite l'app di R101 e chi ci ascolta tramite il sito R101.it.
0: Quando non c'è vado in sbatta per un motivo. Sono l'unico in piedi. Cioè sono tutti belli comodi, seduti, e io qua da solo che sembro un cretino.
1: Si ribalta la situazione rispetto a quando siamo sul palco,
0: certo.
1: Siamo tutti in piedi,
0: vero.
1: E tu sei l'unico seduto,
0: cioè, la mia,
1: e quindi non ti puoi lamentare, cioè, è da 20 anni che io canto in piedi e tu sei seduto.
0: Da qualche... è che la mia poca attitudine allo sport mi fa sentire strano essere l'unico in piedi nella stanza. Allora 331 80 90 101, come sempre le coordinate per avere a che fare con noi, per segnalare tutto il traffico che trovate lungo la vostra strada
1: e per scegliere ovviamente la canzone che vi fa stare bene.
0: Cominciamo con la musica Matt Simmons su R101, We Can Do Better.

0: Matt Simmons, We Can Do Better su R101. Fate in tempo a dire per le vostre segnalazioni, scrivete al 331 80 90 101. Già c'è traffico.
1: Volevo segnalare in autostrada A4, sì, tra Montebello e Vicenza Est, 10 km di coda. Fanno avanti a passo Duomo.
2: Mamma mia,
0: 10.
2: 10 sono tanti,
0: quando
2: ragazzi,
0: arrivi a
2: 10.000 metri.
0: A Capodanno arrivi a casa.
3: Quante però, macchine
0: occhio,
3: ci sono in
2: non continuiamo a fare, non ritiriamo
4: fuori
2: questo.
4: Ci sono in coda in 10 km.
0: Circa,
4: lo facciamo.
0: Tante,
4: molte tante. Insomma, dai, ti auguriamo di trovare la prima uscita disponibile e arrivare a casa prima di quello che prevedi.
2: A proposito di macchine, cioè, c'è una notizia su cosa delle ultime ore.
4: Sì, mi è apparsa proprio su Instagram sta foto del figlio di Heidi Klum, che ha 21 anni, quindi essendo 21enne mi immagino neopatentato per i primi 2 o 3 anni.
2: Vive
4: se
2: negli
4: non sbaglio.
2: Stati Uniti forse,
4: sì,
2: 21 anni.
4: Sì, però comunque 21 anni, prima auto in regalo da mamma Heidi Klum, che le ha presentato, gli ha presentato come regalo una Ferrari. Cioè tipo, ok, un po' presto forse.
2: Pare che strano la prima auto a 21 anni. È un po' tardivo come regalo. Però prima auto una Ferrari.
4: Ma
2: ragazzi,
4: se non è la prima, perché negli Stati Uniti prendono la patente a 16 anni,
2: sì, un po' prima.
4: Vabbè, se non è la prima sarà la seconda auto. Però a 21 anni la Ferrari, cioè, va bene, ma non è una questione di prezzo. È una questione di potenza, cioè la trovo un po' pericoloso.
2: Un po' troppi cavalli, okay. Un po' troppo di valore. Però è effettivamente il figlio di Heidi Klum. E la mia prima auto era di diversa caratura.
4: Decisamente di tutti
2: che
4: noi
2: saper mettere una Ferrari,
3: manco la
2: portiera.
4: Vabbè, prima auto cosa avevi? Dai.
2: Ma io ho ereditato una Lancia Y del mio fratello, okay, tra l'altro in coabitazione.
4: Ok, anche io ho ereditato un appunto di mia mamma.
2: Ed è giusto così, quella. La prima deve essere da battaglia, ragazzi.
4: Usavo quella, poi più avanti con due soldini e con un aiutino anche da casa ho preso una Mini. Quando avevo...
0: Hai capito lui, la Mini.
4: Vabbè, mica da solo, anche lì con l'aiutino, perché sennò campa a cavallo. Ecco, vogliamo parlare del vostro primo mezzo. Magari non era neanche un'auto, magari era uno scooter, un motorino. Insomma, quando avevate pochi mesi di patente all'attivo, sicuramente tanti di noi, tanti di voi avranno ereditato un mezzo di famiglia e poi piano piano magari hanno preso il primo mezzo proprio.
2: È vero, e come l'avete inaugurato? Perché la cosa interessante non è solamente la tipologia di vettura, sì, ma è anche effettivamente qual è stato il primo viaggio. Se l'avete inaugurata bene o male, perché solitamente con la non esperienza si fanno delle cavolate.
4: Ho fatto pochi chilometri, ho preso la patente, sono arrivato a casa, ho preso la macchina e sono andato davanti al liceo a aspettare loro, i miei amici che uscissero da scuola per vedere... L'ho presa, ce l'ho fatta. Proprio un viaggio molto corto di 2 chilometri.
2: Eh sì, perché non ti butti mica in autostrada
4: no,
2: la prima volta.
4: No, adesso invece a scuola guida ti fanno fare anche le guide in autostrada. Prima non, quando facciamo la patente noi, non ti, in autostrada ti lanciavi da solo.
2: Prima sembrava di tuffarsi in un mare pieno di squali l'autostrada.
4: 331 80 90 101. Magari il vostro primo mezzo non è stato un Ferrari come
3: magari
4: il figlio.
3: Era un Lamborghini, un Porsche, ragazzi, un Aston Martin.
4: Mica?
1: Scusate, sì, errore. Verona Est, non Vicenza Est.
2: Ah, giusto. Vabbè, errata corrige per la segnalazione precedente. Comunque 10 km di tratta.
4: Va bene. Quindi, vostro primo mezzo di trasporto, 331 80 90 101 con i vostri ricordi annessi. Ora Lady Gaga su R101.

0: d'amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101. E allora, figlio di Heidi Klum si è trovato come regalo la sua prima auto, una bellissima Ferrari.
2: Bella vita, eh.
1: Per noi è andata diversamente, immagino.
3: Ciao, Giuliano da Velate. Beh. Una 600 che andava più ad acqua che a benzina.
1: In che senso, scusa? Con una canoa praticamente.
2: Sì, sì, a remi.
1: 331 80 90 101, parliamo del vostro primo mezzo, quello da neopatentato.
2: Un'auto, non una canoa, per favore.
4: I trafficanti di R101.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
2: Ma che
1: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
15: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
14: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
16: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. Can't
17: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, rosso relativo su R101.
1: No, Tiziano, mi dispiace, ti sbagli, non è relativo questo rosso, perché la mamma Heidi Klum ha regalato al proprio figlio 21enne una auto proprio rossa, non relativa, la Ferrari. Prima auto, pensa, gli regala una Ferrari.
0: Attenzione, io non so a voi, cioè, io non è che sto rosicando al riguardo, perché uno l'avrei sfasciata in un secondo, due mi sarei fatto
1: soldi,
0: male.
1: non la comprerei, devo dire la verità.
0: A me piace passare inosservato, no, sincero, davvero, mi piace, a dispetto del mestiere che facciamo.
2: La volpe che non arriva al
0: nulla. No, giù, guarda, mi comprerei tre case al mare piuttosto che una Ferrari. Tre ville al mare, sì, volentieri, però... Noi parliamo della prima auto, o del primo mezzo, magari era un motorino, che vi siete acquistati o che avete ricevuto in eredità. Al solito si fa così, dai genitori, dai parenti, quando vi siete patentati.
3: Ciao Finlay, allora il mio primo mezzo è stata la Panda rossa della mamma, Panda rossa. Young 750, ereditata dalla mamma. La targa iniziava con 0L, quindi la chiamavamo Holly, la macchina. E l'ho pensionata dopo 18 anni abbondanti. Ciao.
0: T'accompagnava
1: le macchine
0: tanto,
1: di una volta, ragazzi, quanto
0: anni.
1: duravano
0: un botto, è vero. 331 80 101, prego.
4: Ciao ragazzi, mia prima auto Peugeot 104 tre porte.
1: In che senso?
4: La cosa bella è che, oltre a essere orrenda, aveva le frecce e i tergicristalli in posizione invertita rispetto al resto delle macchine. Erano più le volte che facevo andare i tergicristalli che quelle che mettevo la freccia. Comunque grandissima.
1: Giusto.
4: Ciao ragazzi.
1: Avevo rimosso
0: destra
1: e
0: sinistra
1: e
0: posteriore
1: per un attimo, certamente.
0: Ah, tu solo
1: portellone.
0: 5 e tre porte non le hai mai viste passare.
1: No, ce l'avevo pure. La prima auto era una tre porte.
0: La vostra, il vostro primo mezzo, la vostra prima auto al 331 80 90 101.

0: Onda Bash, Eiffel 65, Heaven su R101. Si parla del vostro primo mezzo.
1: Sicuramente ve lo ricordate, perché comunque una volta neopatentati la prima auto, che sia una questione ereditata di famiglia o che magari con i pochi soldi da parte ve la siete poi acquistata, ve la ricordate.
2: Ma certo,
1: qual è?
2: Lascia il segno sulla nostra formazione di individui e di adolescenti.
1: Le prime fughe con certo. La prima auto, insomma, ce le ricordiamo tutti.
2: Di ragazzi che vogliono affermare la propria identità in giro per il mondo.
0: Cosa avevate?
3: La mia prima auto, una Lancia Y verde bottiglia, una fantastica macchina che mi ha accompagnato nei primi anni. Ciao ragazzi, Simona.
1: Ciao, coi primi spaventi anche.
2: Ricordo quel verde, era bellissimo, bellissimo.
1: Ma anche simile al colore della tua nuova.
2: La mia, sì.
1: Verso
2: quella direzione.
0: 331 80 90 101.
1: E poi raccontateci anche dei ricordi che avete lasciato su quella vostra prima auto.
2: No, quando siete andati in campo.
0: No, quelle robe là.
2: Dai, no, quelle
0: no,
2: robe lì ve le tenete per
1: belle,
2: voi.
1: Le cose belle. Ora le Cat's Eyes su R101. Questa è Animal.

0: The Cat's Eye Animal su R101. Una cosa che andavo a raccontare: quando ho preso la patente, quindi ho preso l'auto ereditata, l'ho portata avanti a scuola con i miei amici, e poi dico sempre: e poi siamo andati a bere, e tutti mi dicono: ma non puoi andare a bere se ne ho patentata. E lo so, c'hai ragione. Ne ho avuto uno solo, però.
1: Beh, dai, uno concesso, poi magari bello leggero.
0: Per fare il brindisi, ho preso la patente. Poi è stato fermo un'ora e mezza.
1: Era un Campari soda con la aranciata amara, bella leggera.
0: Torniamo tra poco, state con noi.
2: I trafficanti di R101.
3: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde: presente. C2Group.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Con Bipper e Visa è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
19: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista!
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
22: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
23: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
24: Così questa è la nuova Volvo X60.
25: Che ne dici? 100% elettrica.
24: Bellissima, ma giusto un limite.
25: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
24: È vero, ma il prezzo?
25: Come la tua ibrida.
24: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
25: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 18 e 46 minuti su R101, il momento della canzone che vi fa stare bene, quella che scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Cosa volete ascoltare?
1: Ragazzi, la canzone che mi fa stare bene e mi dà molta, molta energia, Start Me Up del Rolling Stones, dà la carica, soprattutto a chi sta lavorando come me, ancora siamo al lavoro per gli ultimi giorni.
0: Dai, dai, buon lavoro, ma
2: questa è molto
0: scelta.
2: Più di una canzone, questa è mettere il piede sull'acceleratore, ragazzi, ma di quei motori, quelli vecchi, quelli che andavano a benzina con il cambio, ragazzi. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta!
0: Rolling Stones su R101, Start Me Up.

0: The Rolling Stones su R101, Start Me Up, la canzone che vi fa stare bene bene. Beh, peccato che oggi non c'è il nostro esperto, perché qui avrebbe avuto sicuramente da raccontare chissà quante cose su questo brano.
1: Abbiamo parlato di orecchiette delle cime di rapa e di un'area di sosta.
0: Tra un'ora circa torna un'altra canzone che vi fa stare bene. Sceglietela al 331 80 90 101, stesso numero al quale ci state mandando i vostri messaggi vocali e ci state raccontando del vostro primo mezzo di trasporto.
2: Ciao trafficanti, sono Filippo da Parma. La prima auto me la ricordo benissimo, era una 500, primi modelli, con ancora la levetta dell'aria, e cambiare e metterla in moto era veramente da supereroi. Ciao a tutti.
1: Ah, sì, scusami, spiegami, cioè, che cos'è la levetta dell'aria? Per fargli fare le puzzette?
0: No, per far uscire l'aria. Cioè, non è che come te adesso, no, tu con l'app fai tutto, schiacci due tasti, è fatto, tutto a posto. Mettere in moto un'auto ai tempi non era così, se girare la chiave. Adesso non devi neanche girare la chiave, ora appoggi la chiave di lato, schiacci un pulsante e l'auto si accende.
1: Ma com'era? Tipo il pedalino del ciao.
3: Io non l'ho mai usata. I miei avevano una vecchia 500, sì, e mi ricordo che aveva due levette, se non sbaglio, una per metterla in moto e l'altra per la levetta dell'aria, che non ricordo a cosa servisse, però c'era.
1: Alla macchina. Questa mi manca.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: sì, si parla di auto. Sai, i nostri genitori avevano le auto in
3: qualcuno quella, più così. Esperto al 331 80 90 101 sicuramente ce lo saprà spiegare.
0: Meccanici all'ascolto, ma anche gente che ha posseduto auto di quell'epoca lì, assolutamente. Siete benvenuti al 331 80 90 101 per spiegare il corretto funzionamento della levetta dell'aria nelle auto di qualche epoca fa. Lo dico epoca, non vi offendete, di qualche anno fa. Dai,
1: quanto mi manca la manovella per tirare su e giù il finestrino.
0: Ti manca,
1: ma fino alla macchina scorsa ce l'avevo sul retro, sui passeggeri. Mia moglie mi diceva: guarda che macchinaccia che hai preso, c'è ancora la manovella de...
0: Adesso non devi neanche premere il pulsante, a sfioro col dito, appena sfiori.
1: Che bellezza.
0: Katy Perry a bordo con noi, Woman's World su R101.

0: Emma e Fabri Fibra su R101.
1: Protagonisti della giornata di oggi: Emma, che recupera il concerto dell'Ippodromo che era stato
2: per maltempo
1: rimandato, sì, dal 9 al 15 di settembre. Fabri Fibra, bellissima novità, perché uscirà il 9 di ottobre il joint album insieme a Neffa, Zarathustra Style.
2: Oh yes.
1: Il ritorno della Golden Age del rap insieme.
2: Tra pochissimo giochiamo insieme, invece. Giochiamo al Giro d'Italia. Candidatevi sin da ora al 331 80 90 101. Ora le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia annuncia la proroga della sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il Viminale precisa: c'è ancora il rischio di infiltrazioni terroristiche. Non si fa attendere la replica di Madrid, che proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento: la riforma della legge elettorale ha avuto via libera dal Senato. Tra le modifiche al testo che torna in terza lettura a Montecitorio, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula mostrano cartelli con la scritta «No alla legge truffa». Roma, ultimo saluto oggi a Emma Bonino con i funerali di Stato laici che si sono tenuti in Campidoglio. Presente il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. A aprire la cerimonia l'assistente dell'ex leader radicale. Torino, il tribunale del riesame dispone la custodia cautelare in carcere per l'indagato per molestie sessuali su una tredicenne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP, che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Dall'estero, alcuni caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Copenaghen dice: Mosca ha passato ogni limite. Del calcio, si chiudono oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Fari puntati sul derby toscano tra Fiorentina e Pisa, che si gioca alle 21 al Franchi. Il Genoa ospita il Sud Tirol al Ferraris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro. King è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione.

0: specifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti per traffico intenso tra Orte e Fabbri. Sempre verso Milano, code a tratti tra Attigliano e Fabbro per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val di Sangro e Lanciano per lavori. Sulla 10 in direzione Genova, invece, coda tra Varazze e Bivio con la 26 trafori per veicolo in avaria. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione all'Accio 8 Milano-Varese segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra l'Accio A1 Milano-Napoli e l'Accio A4 Torino-Trieste Viale Certosa. Infine sulla 19 Palermo-Catania, tratto chiuso causa incidente tra svincolo Caltanissetta-Imera e svincolo Enna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 3 minuti su R101. Yes! Di nuovo buonasera dai Finlay. In diretta fino alle 20. È tempo di giocare al Giro d'Italia. Come funziona? Vi elencheremo una decina di specialità tipiche tutte italiane. Possono essere piatti tipici, nomi di stadi, personaggi famosi, monumenti. Uno per uno ci direte in che regione collocate queste cose, da che regione provengono.
1: Sono grandi eccellenze del nostro territorio. Non dico facilmente riconducibili a una regione, perché se no non ci sarebbe nemmeno il gioco, però sicuramente che sono riconducibili a una regione particolare della nostra Italia.
0: La difficoltà della cosa è che Pedro vi elencherà queste specialità con un accento che non ha nulla a che fare con la reale regione di provenienza. Quindi se non so,
2: le sardi in beccafico, tu non le mangi?
0: Sardi in beccafico, lui ve lo dice in questo accento simil veneto, che
2: Triveneto, dai!
0: Che poi non sono venete, e voi ci dovete dire da dove vengono veramente. Allora, per giocare con noi, inventate un nome di battaglia, un nome di fantasia, a vostra scelta, e mandateci un vocale al 331 80 90 101.
1: Dai, forza, titoli nobiliari finti, il barone di Molfetta, oppure che ne so, animali feroci con la vostra città.
0: Sì, il delfino di Castellammare di
1: Stabia. Dai, il giaguaro di Gubbio, lo so che il lupo era quello di Gubbio, quello di San Francesco. Ma il giaguaro di Gubbio ci sta, no?
0: Candidatevi al Giro d'Italia, 331 80 90 101.

0: Chaperone, Pink Pony Club su R101 e ora giochiamo al Giro d'Italia. Allora, al 331 80 90 101, diamo il benvenuto al concorrente di quest'oggi che si firma il Peter Pan di Trezzano sul Naviglio. Ciao Peter Pan!
1: Ciao!
0: Eccoci qua! Buonasera a te, buonasera
2: Peter
0: a te.
2: Peter Pan che ovviamente non possiede alcuna ombra e proverà a portare i suoi superpoteri qui all'interno del Giro d'Italia.
0: Caro il nostro Peter Pan, ti rispiego il regolamento del Giro d'Italia, così lo ripeto anche per coloro che si sono collegati in questo momento. Ti elencheremo una decina di eccellenze tipiche tutte italiane, possono essere prodotti enogastronomici, monumenti, personaggi famosi. Uno per uno ci dirai da che regione provengono queste cose, ok?
1: Ok, perfetto.
2: Attenzione perché cercherò in qualche modo con degli accenti un po' raffazzonati, un po' così, di portarti fuori strada, non farti traviare da quello che sentiranno le tue orecchie, ok?
1: Perfetto.
0: E un'ultima cosa, hai un aiuto, se ti trovi in difficoltà chiedi l'aiuto, in modo tale da
2: L'aiuto di Jack oggi.
0: Va bene.
2: L'aiuto di Jack.
0: Perché se sbagli si ricomincia da capo. Se sbagli si ricomincia da capo, quindi.
1: Sì, sì.
0: Va bene, dai, 3 2 1 partiamo.
2: Di dov'è Giacomo Leopardi?
0: La regione
1: Marche.
2: Uè, faranghina, dov'è che la bevi la faranghina?
1: Lombardia.
2: No, la bevi in Campania.
0: Campania.
2: Ti ho portato fuori strada.
0: Da capo.
1: Esatto.
2: Giacomo Leopardi.
1: Marche.
2: Uè, faranghina.
1: Campania.
2: La città di Spoleto, dov'è che si trova?
1: Umbria.
2: Sì. E il pasticciotto, dov'è che lo mangi buono? Il pasticciotto.
1: Puglia.
2: Corretto, andiamo avanti. E dov'è il Trieste? La città di Trieste.
1: La città di?
2: Trieste, dai, chiarissimo. Trieste.
1: Friuli Venezia Giulia.
0: Sì.
2: Le isole Egadi.
1: Sicilia.
2: Bravissimo. Non sta chiedi.
1: Abruzzo.
0: Yes.
2: La Maremma.
1: Toscana.
0: Bene.
3: Il vino nebbiolo. Il nebbiolo dove lo bevi? Ricordati che c'è l'aiuto, se non lo sai.
1: Aiuto.
0: Nebbiolo è piemontese. Avanti.
1: Piemonte, sempre.
3: Agrobondino. Dove sta l'agrobondino?
0: Agropontino.
2: Agropontina.
0: Sta là.
2: È l'ultima, quindi vedi di non sbagliare.
0: Sta là.
2: Proprio là.
0: In che regione?
2: La.
0: Dai,
2: la, chiaramente, per iniziare. La, cosa c'è? Guarda bene, in mezzo all'Italia, là, che cosa c'è?
4: Molise non inizia con la.
2: Quella della capitale.
4: La Sicilia non inizia con la.
2: Che regione è la?
4: La.
1: Ah, la.
2: La, dai.
4: Una regione che inizia.
1: Lazio!
2: Stavi perdendo in un bicchiere d'acqua. Bene.
1: Sì, esatto.
2: Bellissimo. Mi metto nei panni dei milioni di ascoltatori in questo momento su R101. Ho sentito
4: la.
2: 20 secondi di la.
0: L'abbiamo portata a casa. Allora, svegliamo chi si cela sotto le vesti di Peter Pan di Trezzano sul Naviglio. Come ti chiami?
1: Costantino,
0: dove sei in questo momento? Sei in viaggio, stai tornando a casa, stai andando al lavoro?
1: Sì, sono appena arrivato, sono sotto casa, sì.
0: Bene, pronto per una serata di relax o c'è da fare pure stasera? No, basta.
1: No, stasera relax, dai.
0: Buon riposo e grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Salutaci,
1: ciao,
2: Trezzano.
1: Buonasera.
2: Ciao Costantino. Ciao Trezzano.

0: R101 Golden
1: Ticket. Allora, attenzione trafficanti, abbiamo un bel regalo per voi. Mandateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup 2026, perché il primo di voi che ci manda questo SMS che si porta a casa?
2: Due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center.
1: E allora ripeto, velocissimi, 331 80 90 101, mandateci un SMS con scritto Courmayeur Cup 2026 e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is... Allora, vi abbiamo promesso due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sports Center. Il più veloce ad averci mandato l'SMS è Cesare della provincia di Milano. Ciao Cesare!
2: Ciao ragazzi, ciao Phil!
1: Congratulazioni, ti porti a casa questi due biglietti. Bravo, sei stato il più veloce.
2: Grazie mille, grazie mille.
3: Solo imperatori con noi oggi in linea. Prima Costantino, adesso Cesare. Prima. Uomini vincenti, uomini d'onore.
1: Sai già chi porterai con te?
2: Ma allora,
3: Cleopatra, ma che domande? Figlia. Cleopatra
1: dovrebbe portare sua figlia.
2: Con mia figlia ex giocatrice di...
1: Ah, bene.
2: Di pallavolo.
1: Va bene, dai, divertitevi.
2: Nella mitica Villa Cortese.
1: Grande.
3: Vabbè, Villa Cortese è tanta roba, ragazzi, è un passato glorioso.
1: E congratulazioni ancora, buon divertimento, Cesare, un abbraccio.
2: Anche a voi, ragazzi, grazie.
1: Ciao,
2: mille.
1: Ciao Cesare, serata. Congratulazioni, ciao.
0: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: lontano da me.
1: Pinguini tattici nucleari su R101 e ora TG Song 24.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
1: Faccio un attimo una postilla.
3: Vai.
1: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno.
4: Addirittura. TG Gianni, Song, come risponde a questa accusa?
5: Non. Facciamo rispondere veramente appunto quello che facciamo, che portiamo in onda.
4: Infatti,
5: TG Song 24 che risponde alle esigenze delle persone. Per questo andiamo a leggere una lettera che ci è arrivata.
1: Ma scusi, da chi?
5: Da Laura.
1: Da dove?
5: Da Ancona.
1: Ma sempre lei, cioè sempre la stessa.
5: Non è che ci sarà una Laura da Ancona, immagino che siano diversi.
1: Ogni settimana.
4: È una coincidenza particolare, sicuramente.
5: Cari trafficanti, sono Laura. So che nella vostra TG Song 24 siete soliti riportare le notizie che gli altri ignorano. Scavate a fondo, non vi fermate alle apparenze, per questo vi ringrazio.
1: Non mi prego. Sembra, però vabbè, prego.
5: Vi scrivo per segnalarvi un fatto che mi ha colpito molto.
1: Sì.
5: Sapete a cosa mi riferisco?
1: No.
5: Mi sapete spiegare perché? Ti ringrazio, Laura, perché,
1: cosa? Perché cosa?
5: Hai acceso una questione.
1: Cosa stiamo parlando?
5: In tanti fanno finta di non sapere. Allora, se c'è qualcuno che qui ha coraggio poi di dirle le cose, siamo noi. Questo si sa. Dani, non fare il finto tonto, perché poi è stucchevole questo comportamento. Nei supermercati si vede subito, c'è una preferenza netta, c'è la lobby delle cipolle, questo va detto.
1: In che senso?
4: Le cipolle sono sempre in prima linea, rosse, bianche, gialle.
5: Cipolle, lo spiego.
1: Che senso?
5: Cioè, le cipolle hanno una corsia preferenziale rispetto che so, al cipollotto.
1: Ma non
5: per
1: è vero,
5: dire, no?
1: sottovalutato.
4: Lì, cioè, fresco, buono.
5: Hanno lì, c'è lo scalogno che comunque va forte perché magari è un po' più delicato. Però ragazzi, il porro è buonissimo.
1: Lì in mezzo alle altre verdure, qual è il problema?
5: Bravissimo, in mezzo alle altre verdure, invece la cipolla ha un suo spazio, che è diverso. Invece il porro viene messo un po' lì
4: un po' l'angolo del frigo.
1: No, ma il porro viene messo dove c'è la parte refrigerata, ma la cipolla
4: poi,
1: no.
4: Ma poi bellissimi sono i mazzi di porro. Cioè io li regalerei al posto di fiori.
5: Bravissimo, ma non ne parliamo noi.
1: Vuoi divorziare a breve?
5: Dani, non ne parliamo noi, queste sono le istanze di Laura che noi facciamo nostre.
4: È la pancia del paese.
1: Che pancia, basta, state sempre a magnastate. Quindi da che sei fa la difesa del porro adesso con la TG Song?
4: No, però cercheremo di essere super partes.
5: Salutiamo le cipolle comunque, a cui voglio veramente un gran bene. Io le amo, cioè veramente.
1: Ah, sulla canzone di Pollon, va bene.

0: Warren con Passenger su R101. E anche quest'oggi abbiamo cantato la TG Song 24.
1: Beh, cantato mi sembra riduttivo. Abbiamo tessuto le lodi di un ortaggio particolarmente sottovalutato. E a noi ci piace stare dalla parte degli ultimi.
2: Sto vedendo in questo momento live i dati di vendita del porro, sì, che sono schizzati.
0: E a noi percentuale niente.
2: Eh no, come sempre,
0: come sempre. Ritrovate tutte le nostre TG Song su R101.it o sull'app di R101. A tra poco.

L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 € IVA esclusa.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 € grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 €. Scopri di più su Conad.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
10: D'ora in poi lascerò!
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
14: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pyjamarun.it.
16: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: È permesso?
7: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: La canzone che... stare bene.
6: Wow! 19:48 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene. Fatevi avanti.
27: Ciao Radio 101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Alta Maria di Antonello Venditti, perché mi ricorda la mia adolescenza. Ciao a tutti.
7: Ma che bella scelta, ragazzi. Alta Maria, quanto romanticismo in questa canzone, che è un capolavoro di Antonello Venditti.
6: È una cover.
7: Certamente, ma questo non toglie la validità e il valore di questo.
6: Cioè, no, assolutamente. L'originale era Don't Dream It's Over, Crowded Out, se non sbaglio.
7: E poi non ho mai capito quando è che c'è l'alta marea e la bassa marea. Cioè, so che incide la luna nelle
6: dipende
7: maree.
6: Dagli orari e dal luogo in cui sei,
28: non devi fare domande, devi dare risposte.
7: Bravo,

0: Antonello Venditti, Alta Marea, su R101 era la canzone che vi fa stare bene, scelta da voi. Al 331 80 90 101, tra un'ora circa ne arriva un'altra, continuate a mandare le vostre richieste.
1: Peccato, mi sarebbe piaciuto ci fosse stato il nostro esperto di rock and roll.
2: Tornerà,
1: raccontato degli aneddoti.
0: Non avevamo neanche tempo, perché la TG Song è stata così lunga che ci siamo mangiati tutto il tempo.
1: Lunga allora... o bella?
2: Lunga come il bastone di un porro, ma dolce nell'assaggiarlo.
0: Non mi metta alla prova, Gianni. Vabbè, lunga è bella, dai, va bene, glielo concedo. Ora, One Republic su R101, Someday. Someday.

0: Moving to the Sun, Ultranate su R101, a chiudere questa puntata dei trafficanti di oggi.
1: È volata via, ragazzi. Come un colpo sempre. Di vento ed è finita, incredibile.
0: Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Restate qui sulla radio che vi fa stare bene. Tra poco arriva Yaki in diretta, non perdetevelo. Grazie mille anche a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene, bene.
0: Torniamo domani dalle 18 alle 20. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il monito del presidente Mattarella su un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia resti sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Cambiamo argomento. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo replica a quello italiano. Roma ha annunciato infatti la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroristiche, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Albares è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti oggi a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato per Emma Bonino, morta nella capitale dopo una lunga malattia. Erano presenti tra gli altri il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato La Russa. Ora la vicenda ex Ilva. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domani mattina a Palazzo Chigi. A ottobre possibile offerta da parte della cordata italiana. Chiudiamo con la Sicilia. L'emissione di cenere lavica dall'Etna fa slittare la sospensione dell'attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti
1: TGCOM 24.
2: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come

0: traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti per un incidente al bivio per Santa Lucia, procedendo in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

3 minuti, martedì 15 settembre, amici. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories di R101. Da adesso fino a mezzanotte insieme con The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, e le sue ultime ore prima di diventare un'anta anche lui. 331-80-90-101 è il nostro numero per condividere con noi questo martedì sera. Come sempre qui su R101 vi accompagniamo con la musica. Ci sono i Maroon 5, Daylight. Alzate il volume.

That's What I Want, Lil Nas X, che dai là alle stories di R101 di questo martedì sera, 15 settembre, sono le 20:10, amici, buona serata da Yaki, buon appetito a chi si sta mettendo a tavola in questi minuti, appunto, e buon viaggio invece a chi è in macchina. Oggi un mio amico, che saluto, Antonio, ha deciso di far piangere tutto il nostro gruppo su WhatsApp grazie a un video molto semplice, un video che ci è arrivato a sorpresa e a tradimento, ha fatto male quanto una pugnalata nel costato, arrivo dritto al punto. Lui che riprende questa scena, questi ragazzini che sul tetto, che è un parcheggio del supermercato di fronte a casa sua, stavano giocando a calcio. La scritta sotto questo video che ha voluto allegare è: dopo 20 anni è arrivato qualcuno a sostituirci. Quello perché era il nostro posto, 20 anni fa eravamo noi ragazzini sopra quell'appunto supermercato a giocare a calcio, a passare praticamente tutti i nostri pomeriggi, perché non avevamo assolutamente niente da fare, come giusto quando si è ragazzini, oserei dire. Tra l'altro l'immagine di un uomo di quasi 30 anni che dal terrazzo di casa sua riprende i bambini che giocano a calcio, mi rendo conto adesso che lo dico ad alta voce che non è meravigliosa, ma le intenzioni dietro posso assicurare che erano molto buone. Io e i miei amici in particolare avevamo, ora che ci penso, una passione per i supermercati, perché o giocavamo a calcio, a parte l'oratorio su quel tetto, in quel parcheggio, oppure c'era questa terrazza meravigliosa a Milano, in un centro commerciale, tra l'altro dico in Corso Lodi, per chi è della zona magari capisce subito, una terrazza bellissima in cui poi abbiamo passato i pomeriggi quando eravamo già adolescenti. Poi a una certa età abbiamo iniziato a spostarci in un bar seduti a bere un caffè come le persone normali. Ma io diciamo che ho molta nostalgia di quelli che sono il giocare a calcio con gli amici nei parcheggi, il passare le giornate a non fare niente sulla terrazza di un centro commerciale, che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo. Al 331 80 90 101, amici e amiche delle stories, con la voce condividete con noi quello che era il luogo di ritrovo della vostra compagnia. Fatelo con la voce, così sentiamo proprio dal tono quella che è la nostalgia di un periodo che magari è andato, magari a qualcuno ancora, non so, passa le giornate allo stesso modo. Sarebbe un sogno, sarebbe anche essere disoccupati, ma fa niente, ne parliamo tra poco. Vita, morte e miracoli della vostra compagnia da ragazzi, come dice J-Ax qui su R101. Moriremo.

Burna Boy, Dai Dai su R101, 18 minuti dopo le 8. Buon martedì sera a tutti da Yaki al 331 80 90 101, che state condividendo con noi con la voce quello che era il luogo di ritrovo della vostra compagnia quando eravate appunto ragazzini, quando le giornate erano leggere e spensierate. Fatelo con la voce tra pochissimo, come sempre qui nelle stories vi leggiamo e vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.

0: sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden
1: Ticket. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Ma che pelle stupenda!
13: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
12: Ah, quale?
13: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
12: Corro subito nelle profumerie Naima!
13: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
14: Frequenziamoci con Iren!
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di Via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
14: Frequenziamoci con Iren.
18: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia, movement that inspires.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
22: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
22: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
24: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
28: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre,
0: il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: R101, meteo.
9: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo nel complesso soleggiato in Emilia-Romagna e nelle regioni del centro-sud, con una residua e debole instabilità su Salento, Calabria e Sicilia. Nubi in deciso aumento nel resto del nord, con piogge temporali in arrivo sulle zone alpine e sull'Appennino emiliano occidentale nel corso della serata, e poi nella notte sensibile peggioramento in gran parte del settentrione e Toscana. Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fa il mondo nuovo nelle stories di R101 alle 20:29. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Stiamo parlando dei luoghi di ritrovo, delle compagnie quando eravamo ragazzini. Al 331 80 90 101 state condividendo i vostri. Sentiamo.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Allora, io quando ero ragazzina, bambina, 11-12 anni, praticamente il divertimento era... non ci si chiamava, non ci si citofonava.
0: Certo.
1: Scendevo, mi sedevo, c'era una specie di muretto sotto casa che faceva su. Mi sedevo, prima o poi qualcuno arrivava. Se non era lì, era sul marciapiede. Però arrivavano sempre. E niente, passavano pomeriggio a fare un tubo. Non lo so, io dico sempre, si stava meglio, però non voglio fare la boomer. Ciao Enrico, a Milano.
0: Ma io penso, cioè, non è una questione di essere boomer o meno, dire si stava meglio 20 anni fa. Semplicemente è che 20 anni fa, o 30 anni fa, o 40, dipende dall'età, eravamo ragazzini, quindi è normale che da ragazzini si sta meglio, senza preoccupazioni, molto più leggeri. Tra l'altro io sono del 97, ho quasi 29 anni, io penso di essere l'ultima generazione che sa cosa vuol dire citofonare a casa di qualcuno e sperare che lui sia in casa, che scenda, che sia disponibile per il pomeriggio senza mandare un messaggio prima. Quella è una cosa che io ricordo con piacere, però posso dire adesso che i ragazzi comunque a 10-11 anni immagino abbiano il telefono, è più facile organizzarsi per uscire. Io mi ricordo che un giorno su due mi citofonavo al mio migliore amico e c'era la sua badante che mi rispondeva alle no c'è. Io dovevo capire, poi dovevo tradurre nella mia testa quello che probabilmente cercava di dirmi, perché fino ad alle no c'è lo capivo, poi partiva con le altre parole e lì non capivo più niente, quindi mi guardavo intorno, lo vedevo arrivare tipo da lontano che magari aveva fatto tardi a scuola. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao ragazzi, il nostro posto di ritrovo da giovani era la sbarra. Praticamente
0: la sbarra,
2: sotto casa c'erano delle sbarre per andare in cantina e lì ci si sedeva sopra, si parlava, si mangiava, si beveva, si scherzava. Bei ricordi. Ciao a tutti, Alex da Voghera.
0: Ciao Alex, bei ricordi. La sbarra, si mangia, si beve, si chiacchiera, si ride e si scherza, diciamo le classiche cose, le cose belle che ci sono appunto quando si è ragazzini, si condivide il luogo di ritrovo. 331 80 90 101 con la voce per condividere con noi i vostri luoghi. Su R101 c'è la musica, Naughty Boy, Sam Smith, La La La, 20:31 minuti. Buona serata a tutti.

0: Ragazza sola, Annalisa nelle stories di R101, luoghi di ritrovo delle vostre compagnie quando eravate ragazzini, sentiamo le voci.
1: 45 anni fa, via Napoli, sì, Genova, piazzetta o muretto, tutte le sere dalle 18 in avanti, eravamo come minimo 15 o 20 tra ragazzi e ragazze per arrivare d'estate, essere anche in 40-50. E crisi, amori e tutto il resto. E io ci avrei anche un diario di quei tempi.
0: Bello, il diario è assolutamente un reperto, un cimelio da andare a ripescare. Molto belle anche le compagnie al mare. Anch'io avevo una compagnia molto folta quando ero ragazzina. Poi ho questo meraviglioso ricordo. Io un'estate non sono andato al mare, torno l'estate dopo, io ho una migliore amica a cui sono legatissimo che quando arrivo mi guarda e mi dice: Yaki, abbiamo litigato con tutti. Cioè, come abbiamo litigato? Io non c'ero nemmeno l'estate scorsa. Sì, abbiamo litigato con tutti, il gruppo ormai è sciolto. Cioè, ma come? Cos'è successo? E niente, ho passato quell'estate a farmi raccontare cosa mi ero perso e del perché avessimo entrambi litigato con tutti. Non aveva litigato entrambi, aveva litigato solo lei, però evidentemente io sono stato tirato in mezzo nel fuoco incrociato.
2: Ciao Yaki, buonasera. Allora, buonasera. Ci tengo a precisare che io sono ancora giovane perché ho 36 anni. Però ti posso dire che 20 anni fa il luogo di ritrovo nel mio quartiere era la piazzetta. Ed era bellissimo perché eravamo tanti ragazzini che giocavano tutti assieme. Ma il luogo di ritrovo ancor più bello era il porto turistico della nostra città di Pescara, dove ci si ritrovava la mattina quando decidevamo di far filone. Era spettacolare. Buona serata.
0: Buona serata, belli anche i giorni a far filone. Ovviamente comportamento che non consiglio, soprattutto perché questa è la settimana che sono riniziate le scuole. Quindi un saluto a tutti i ragazzi. Fare filone è sbagliato, ma sapete, secondo me nel 2026 non si dice neanche più fare filone, quindi probabilmente non sanno nemmeno cosa significhi. O almeno questo è quello che spero. C'è la musica su R101, leviamoci da questo ginepraio. Il nuovo singolo di Miley si chiama Bus Persuades.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Dimmi Giulio, come stai?
14: Ma bene, lavoro tanto, ho 1000 impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
13: Credo che tu ti stia scaricando.
15: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: Un breve, luminoso cammino.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: La canzone che ti fa stare bene.
25: Alle 20.48 arriva la canzone che ti fa stare bene su R101, l'avete scelta voi con la voce, quindi sentiamo.
26: Ciao meraviglie, mi fate Ciao. Ascoltare che come carino. Canzone che mi piacerebbe ascoltare, no. Simply the Best di Tina Turner, grazie.

0: 1989, Tina Turner, The Best, la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora, 331-80-90-101 per scegliere la vostra. Poco fa una nostra amica ha citato il filone che si faceva a scuola anni fa. Io ho detto che probabilmente i ragazzi di oggi non lo chiamano più filone e cioè, si è scatenato il putiferio, perché tutti al 331-80-90-101 mi avete fatto il quello per la stessa cosa, sentiamo.
1: E a chi non si può nemmeno più fare, secondo me, perché al minuto uno che non ti presenti in classe mandano il messaggino ai genitori.
0: Non avevo calcolato il registro elettronico, però qua c'è una mancanza di fiducia nella nuova generazione, perché secondo me gli escamotage si trovano sempre, però diciamo che insomma è una buona cosa, stimola la fantasia e la creatività, bisogna trovare nuovi modi. Qua stiamo facendo il contrario del servizio pubblico su R101, quindi direi di andare veloce oltre. Sono solo parole, ricordatelo sempre. Su R101 c'è Noemi.
2: Vabbè.

Magnetic su R101, le 21 in punto del nostro martedì sera, 15 settembre. Queste sono le stories. Tra poco, ancora insieme fino a mezzanotte ad accompagnarvi, ci sono io, Yaki. Ci sarà spazio anche per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Alta tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani dell'Alleanza hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale della NATO. Probabile che il drone fosse russo, ha confermato il nostro ministro Crosetto, che oggi era in visita proprio a Vilnius. Una fregata di Mosca inoltre ha lanciato razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. Altra azione sospetta in Germania, dove un drone è precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Ora l'immigrazione, scontro Spagna-Italia dopo la decisione del nostro governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere in scadenza domani. Il Viminale ha motivato la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi a Ceuta. Si susseguono le reazioni, nessun pregiudizio, solo sicurezza, dice Tajani. Il ministro degli esteri spagnolo dice che Meloni e lo stesso Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione. Estesi per ritorsione fino all'8 ottobre da Madrid i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Cambiamo argomento. Il capo dello Stato prende posizione sulla polemica per un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Mattarella afferma che da un lato essa apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnologia sia sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Chiudiamo con il calcio e la Coppa Italia. Il Genoa guadagna gli ottavi di finale battendo 1-0 il Südtirol. Decisivo il gol di Vasquez nel finale al minuto 87. Al Franchi in campo in questi minuti Fiorentina e Pisa nel derby toscano. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Illusion, Dua Lipa nelle stories di R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection? È molto semplice, noi vi forniamo quattro elementi. Questi elementi possono spaziare, possono essere titoli di film, attori, celebrità, eccetera eccetera. Questi quattro avranno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è la cosa che hanno in comune con la voce. Questa sera giochiamo con attori americani, anzi attori in generale, perché i quattro nomi sono Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth, Clint Eastwood. Questi quattro cosa avranno mai in comune? Li ripetiamo: Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth e Clint Eastwood. Sta a voi adesso al 331 80 90 101 dirci qual è quel qualcosa che accomuna questi quattro attori. Epoche diverse, età diverse, ma qualcosa in comune vi assicuro che lo hanno. Tra poco vi ascoltiamo, nel frattempo su R101 Sienna Spyro, nuovo singolo Great Expectation.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su R101. Canto d'amore, sono le 21:17 minuti. Stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth, Thor per intenderci, e Clint Eastwood? Al 331 80 90 101 provateci, messaggi e voci, tra pochissimo leggiamo e ascoltiamo i vostri tentativi qui nelle stories di R101. Lo sapete, state con noi.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
18: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi lascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
23: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
24: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
25: Un breve, luminoso cammino.
26: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
27: Essere originale, non una fotocopia.
25: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Black Eyed Peas, Let's Get It Started nelle stories di R101, martedì 15 settembre, 21 e 27 minuti. Da Yaki una buona serata e buon viaggio a chi è in macchina in questo momento e che sta condividendo con noi i propri spostamenti. Stiamo giocando a Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi forniamo quattro nomi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune al 331 80 90 101. I nomi di stasera sono Clint Eastwood, Chris Hemsworth, Liam Neeson e Ben Affleck. Beppe prova a dire hanno vinto tutti l'Oscar. Andiamo con ordine, perché Clint Eastwood ha vinto due Oscar come miglior regista e come produttore per il miglior film, sia per Gli Spietati che per Million Dollar Baby. Ben Affleck ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura in Will Hunting nel 98 e anche lui produttore miglior film, Argo nel 2012. Liam Neeson, candidato come miglior attore per Schindler's List, ma non ha vinto l'Oscar. L'Oscar quell'anno è andato a Tom Hanks per Philadelphia. Chris Hemsworth, nessuna nomination, nessun Oscar. Non è questa quindi la connection che stiamo cercando. Cecilia invece ci dice hanno tutti gli occhi chiari. A me piace quando andate su queste caratteristiche fisiche, perché ci costringete a ingrandire a cercare tutti questi attori su Google e poi ingrandire un sacco i loro occhi per capire che colore hanno gli occhi. Allora, su Clint Eastwood non c'erano dubbi, il texano dagli occhi di ghiaccio, direi che sì, ha gli occhi chiari. Chris Hemsworth ha gli occhi azzurri, quindi chiari. Liam Neeson, anche lui, occhi azzurri, quindi chiari. Sembra andare tutto bene, ma Ben Affleck ha gli occhi, non so, direi marroni. Lui probabilmente, come ogni persona con gli occhi marroni che si rispetti, direbbe che li ha verdi, però comunque non sono chiari. Cecilia però ci è andata più vicina del nostro Beppe, cioè avere gli occhi chiari c'entra di più con la connection che stiamo cercando. Ecco, per darvi un indizio, quando pensate a questi quattro nomi che adesso vi ripetiamo, più che alla loro carriera, hanno fatto quattro grandi carriere, stanno facendo alcuni di loro ancora ovviamente in attività, più che alla loro carriera, ai premi che hanno vinto, e più su una, dovete concentrarvi di più su quella che potrebbe essere una caratteristica fisica, ma non direi che abbiamo già detto troppo, quindi non andiamo oltre. Ripetiamo i nomi, cosa hanno in comune: Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth e Clint Eastwood. 331 80 90 101 per provarci. Nel frattempo su R101 Ex Ambassadors Renegades. Run.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Francesco Gabbani, viceversa, nelle stories di R101. Amici, stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth, Clint Eastwood?
1: Oserei dire che hanno tutti due occhi, ma potrei sbagliarmi, anche un naso e una bocca.
0: Poco fa, come indizio, abbiamo detto di guardare le caratteristiche fisiche. In questo caso sì, hanno tutti due occhi, un naso e una bocca. Attenzione, Chris Hemsworth ha fatto dei film negli ultimi Thor. No, nell'ultimo c'ha entrambi gli occhi, nell'ultima apparizione però di Thor ha un solo occhio, quindi non è corretto. Al 100% io adoro il Connection quando giochiamo, perché noi abbiamo una connection in mente effettiva. E poi voi al 331-8090-101 ascoltiamo sempre tantissimi tentativi, qualcuno ne trova altre. Sentiamo.
2: Ciao R101, sono Giovanni da Bra e i tre attori.
0: Sono quattro? Perfetto.
2: I quattro attori, sì. Liam Neeson, hanno tutti origini irlandesi. Ciao!
0: Io devo farti i complimenti perché Ben Affleck, bisnonno nato in Irlanda, Liam Neeson, non è che ha origini, è proprio irlandese, Chris Hemsworth, nonna materna di origini irlandesi, Clint Eastwood, ascendenza inglese, scozzese, olandese e irlandese. Non è la connection che stavamo cercando, però sei stato più bravo di noi trovandone un'altra, quindi ti faccio i complimenti, sei già il vincitore di questa serata di connection. Ma amici, ce n'è ancora un'altra allora di connection da trovare. 331-8090-101 con la voce Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth, Clint Eastwood. Hanno qualcos'altro in comune oltre ad avere origini irlandesi? A voi la parola. Noi ci mettiamo la musica su R101. Peggy Goo, Ira Star, Woman. Alzate

Maggie Gu, Ayra Starr, il loro nuovo singolo nelle stories di R101, 21 e 40 minuti, stiamo giocando a Connection. Cosa hanno in comune Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth e Clint Eastwood? Questo è quello che state provando a dirci al 331 80 90 101. Posso già anticiparvi che qualcuno ha finalmente trovato la soluzione, ma la scopriamo tra poco, quando qui su R101 arriva anche la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
14: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops.
19: Ops.
20: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
20: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
21: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
20: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
23: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
24: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
23: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
25: Messaggio promosso da Sanofi.
26: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
27: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
26: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
27: Riapre la casa, riparte lo show.
26: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
28: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che sta per andare in onda lo avete scelto voi con la voce. Questo appuntamento è un po' particolare perché la canzone l'avete scelta dal mondo R&B pop anni 90-2000. Sentiamo
29: la canzone che mi fa stare bene, Tupac, Dear Mama.

0: anno 1995, la canzone che ci fa stare bene alle 21.52 su R101 è una dedica di un figlio a sua mamma, Feni Shakur. Sto parlando di Tupac, Dear Mama, qui su R101, brano leggendario, forse il più famoso, uno dei più grandi successi della carriera di Tupac. Io ho sempre ammirato un sacco questa canzone, perché quando Tupac parla di sua mamma non parla di una donna, di una mamma idealizzata, racconta proprio quelle che sono le difficoltà, il rapporto, la povertà, i problemi di droga, di dipendenza, eccetera eccetera, ma comunque c'è sempre questo grande rispetto e questo grande amore da parte di un figlio. Un brano meraviglioso che è un piacere ritrovare per la canzone che ti fa stare bene. Ringrazio il nostro amico per averlo scelto. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora, già da adesso, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Stiamo giocando a Connection nelle stories, chiudiamo un pochino questo gioco. Ricordiamo le persone di cui dobbiamo trovare qualcosa in comune: sono Ben Affleck, Liam Neeson, Chris Hemsworth e Clint Eastwood. Che cosa hanno in comune? Finalmente abbiamo la soluzione, la verità, la sentiamo.
1: Buonasera. Io l'ho scritto in realtà.
0: Scusa.
1: Comunque sono tutti e quattro alti circa 1,90 m, poco più. Va bene.
2: Sopra il 1,90 m.
0: Da dove?
2: Sono Davide, la fischiera del Gard.
0: Davide, mi piace perché ha messo il telefono in cucina, ha fatto partire il messaggio vocale, è andato in sala a dirlo. Sono tutti più alti di 1,90 m. Ben Affleck 1,92 m, Liam Neeson 1,93 m, Chris Hemsworth 1,91 m, Clint Eastwood anche lui 1,93 m. La connection di questa sera, posso dire, poco fa avevamo ascoltato il messaggio di Giovanni che diceva che tutti hanno origini irlandesi, anche quella era una connection corretta. Io preferisco quella di Giovanni piuttosto a quella che avevamo trovato noi. C'è la musica su R101, 21:54 minuti. Buon martedì sera a tutti da Yaki con Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

Ale di Somber su R101 alle 22:01 del nostro martedì sera di Stories. Come sempre, dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica a fare da colonna sonora alla serata. Adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua lo scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Madrid ha prorogato fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dal nostro paese. Il governo spagnolo replica a quello italiano che ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Esiste il pericolo di infiltrazioni terroriste dopo i fatti di Ceuta, dice il Viminale. La decisione per il ministro degli esteri spagnolo Alberes è stata presa in termini di politica interna da Roma. Secondo il capo della diplomazia di Madrid, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Cambiamo argomento con il monito dal presidente Mattarella per un uso improprio dell'intelligenza artificiale. Un'innovazione, dice il capo dello Stato, che da un lato apre opportunità straordinarie, ma allo stesso tempo impone che la tecnica rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità, della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Roma, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino, morta dopo una lunga malattia. Erano presenti alla cerimonia laica, tra gli altri, il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove Donald Trump ha detto che i lavori di ristrutturazione al Kennedy Center potranno aver luogo solo se nella struttura ci sarà il suo nome. I lavori non potranno iniziare finché una corte d'appello del DC Circuit non si sarà pronunciata sulla denominazione approvata dal Consiglio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Il tango di Tananai nelle stories di R101. Questa è una di quelle canzoni che riesce a fare salire l'emotività, le emozioni in una serata come quella che stiamo vivendo questa sera, martedì 15 di settembre. Questa è una delle canzoni anche che scegliete molto spesso nei vostri messaggi al 331 80 90 101 per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Questo veloce ripasso per magari chiunque si fosse connesso adesso per la prima volta qui su R101. Meglio tardi che mai, benvenuti. Ma al 45esimo minuto di ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate al 331 80 90 101 con la voce. Quelle canzoni che molto spesso servono anche a riportarci indietro nel tempo. Anzi, vi invito proprio anche a scavare nei vostri ricordi. Magari una canzone che ha accompagnato, ha fatto la colonna sonora a un determinato periodo della vostra vita e che volete rivivere. Già stasera all'inizio delle stories alle 20 circa abbiamo vissuto il nostro momento nostalgia con appunto la compagnia di quando eravamo ragazzini, il posto in cui ci si ritrovava. Ecco, il momento nostalgia poi è sempre ben accetto per la canzone che ti fa stare bene, per riascoltare anche brani che vanno fatti conoscere alle nuove generazioni, quindi quelli degli ultimi anni. Siete liberissimi di richiederli, ma andiamo anche un po' più indietro nel tempo, perché abbiamo visto le canzoni nuove, le ultime uscite, ve le passiamo qui su R101. Tutti gli aggiornamenti del mondo musicale li trovate H24 sulla radio che vi fa stare bene. Per la canzone che ti fa stare bene invece è bello anche vivere qualcosa di un po' diverso, canzoni che non passano più così di frequente in radio, appunto, come dicevo poco fa, farle conoscere alle nuove generazioni che per limiti di tempo, limiti anagrafici ovviamente, non hanno vissuto quei momenti. Dicevamo invece sulle nuove canzoni, sulle nuove uscite, questo l'ultimo singolo di Madonna su R101, si chiama Dance Tyria. Alzate il volume. Again.

Parlar d'amore su R101 2220. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Queste sono le stories fino a mezzanotte, come sempre, insieme qui su R101. Decisius, Davide Cesini in regia. Voi al 331 80 90 101 per raccontarci, anche per farci entrare con voi nella vostra serata, con i messaggi, ma soprattutto con le voci, per condividere come state trascorrendo il vostro martedì. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
21: Febal Casa, Febal Casa.
20: Più info su febalcasa.com.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
24: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
26: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
27: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

di anni 2000 nelle stories di R101. Vamos a bailar con Paola e Chiara, 22 e 28 minuti. Buona serata a tutti i ragazzi, tanti gli amici e le amiche che in questo momento al 331 80 90 101 stanno condividendo i loro spostamenti con noi in macchina, e tanti invece che ci stanno guardando comodamente dal divano di casa sul canale 67 del digitale terrestre. Chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto a noi piace andare in giro per il mondo a spulciare quelle che sono le giornate che si celebrano. Abbiamo scoperto durante tutti questi mesi che ogni giorno si festeggia qualcosa in giro per il mondo. Oggi in particolare una giornata florida per il cibo. Io capisco che sono le 10:30, manca un minuto alle 10:30 minuti, quindi tanti avranno già cenato, ma sappiate che se volete fare uno spuntino di mezzanotte, le festività di oggi ci danno tre opzioni principali, perché oggi si festeggiano le linguine, quindi proprio cosa nostra, chi ha mangiato le linguine oggi sapeva quello che stava facendo. I toast al formaggio, semplice, verso la mezzanotte quando ti viene quel languorino. Oddio, il formaggio può essere anche difficile da digerire, quindi magari quello senza lattosio, che i discorsi da ormai trentenni, quarantenni inoltrati. Per chi invece non ha problemi di digestione, verso mezzanotte oggi è anche la giornata in cui si celebra il doppio cheeseburger. La cosa che mi piace di questa festività è che oggi si festeggia il doppio cheeseburger. Questo significa che c'è un'altra giornata in cui si festeggia solo il cheeseburger. Oggi è quello doppio, scopriremo magari andando avanti con le giornate quando sarà anche quella del cheeseburger. Siete su R101, amici, buona serata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina. C'è Pink, Blow Me One Last Kiss.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

Enemy Imagine Dragons su R101, martedì 15 settembre, con tanti amici e amiche di rientro verso casa. Buona serata e buon rientro, appunto, buon viaggio a coloro che sono in macchina. Come sempre, 331 80 90 101, il numero per poter condividere con noi, appunto, i vostri spostamenti. Laura e Michele, di ritorno dal turno, stanno condividendo la macchina per risparmiare sulla benzina. Scelta assolutamente condivisibile, oltre che per l'ambiente, certo, ma soprattutto perché adesso la benzina ha superato i 2 euro al litro, quindi direi che ci sono le macchinate per andare e tornare dal lavoro. Qui su R101 c'è la musica, nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, lo ritroviamo alle 22.41 nelle stories di R101. Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Invece, ogni ora un brano che scegliete voi al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con le voci, un ottimo modo per tornare indietro nel tempo e, perché no, magari anche a fare una dedica a qualcun altro che sta ascoltando R101 e che avete voglia di pensare.

0: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Tra un quarto d'ora alle 11 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, siete fortissimi. Volevo ascoltare i clip di Radiohead.

Pensate, essere un gruppo musicale di Oxford nel 1992 e la prima canzone che scrivete, che pubblicate, diventa un successo del calibro di Creep. È la storia dei Radiohead, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 alle 22:49, un salto indietro di una trentina d'anni, anzi anche qualcosa di più. Il prossimo appuntamento è tra meno di un'ora, già da adesso 331 80 90 101 per scegliere voi, come sempre, la canzone che ci accompagnerà quando mancherà un quarto d'ora a mezzanotte e che ci farà stare bene. Buona serata a tutti, anzi, come dice Cesare Cremonini, a tutti gli amici in macchina, buon viaggio su R101.

Oh My Soul, quando mancano pochi minuti alle 11 in questo martedì sera su R101, nelle stories ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo arriva anche il momento di giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni perché da TGCom24 sono in arrivo le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È sempre scontro Spagna-Italia sull'immigrazione dopo la decisione del nostro governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere in scadenza domani. Il Viminale ha motivato la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi a Ceuta. Nessun pregiudizio, solo sicurezza, assicura Tajani. Il ministro degli esteri spagnolo dice che Meloni e proprio Tajani non si stanno comportando da leader europei all'altezza della situazione. Estesi da Madrid fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. La vicenda ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane, potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui finché non si palesano offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Alta tensione NATO-Russia sui cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che il drone fosse russo, conferma il ministro Cosetto, che era oggi in visita proprio al Vilnius. E una fregata di Mosca inoltre ha lanciato due razzi di segnalazione in acque internazionali al largo della costa della Danimarca, sfiorando un elicottero militare danese. In Germania un drone è invece precipitato nei pressi di una base dell'esercito tedesco. Chiusura in calo oggi a Wall Street, condizionata dalle polemiche sull'intelligenza artificiale. Pesante l'indice dei tecnologici, il Nasdaq perde lo 0,78, il Dow Jones flat dello 0,63, lo Standard & Poor's 500 contiene le perdite a meno 0,45. Queste le breaking news di TGCOM24.

23, un minuto prende il via l'ultima ora delle stories di questo martedì sera 15 di settembre qui su R101 fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi con Davide Cisini, detto The Cheesiest. Manca un'ora anche ai suoi Anta nella nostra serata di R101. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, a breve rispieghiamo le regole. Nel frattempo, tutto l'amore che ho, Giovanotti.

0: Shivers, Ed Sheeran su R101, 23.09, martedì 15 settembre, siete su R101 con me, Yaki. Nelle stories stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Capetta. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? Molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione ad essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce qual è l'oggetto misterioso. La definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo di supporto ad assetto prevalentemente bilaterale, caratterizzato da una geometria strutturale sviluppata secondo direttrici convergenti e da un elemento terminale ad accoppiamento puntiforme. La configurazione consente la distribuzione uniforme di sollecitazioni lungo una superficie flessibile, limitandone deformazioni e fenomeni di accartocciamento. L'intero sistema è concepito per mantenere una configurazione ordinata

0: fatta durante la sospensione. Mi piace perché le definizioni sono sempre molto tecniche. Io non credevo che fra i tecnicismi rientrasse anche la parola accartocciamento, però va bene, noi ci stiamo. Che oggetto stiamo cercando, amici? Provateci al 331 80 90 101. Ricordate sempre che la definizione sì è complicata, ma l'oggetto che stiamo cercando è assolutamente di uso comune. Tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo su R101 c'è Ernia, dedica 23-10 minuti. Buona serata.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Viajando por el mundo, caro G Manu ciao su R101 nelle stories, mentre per il comparole tue stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, sono Valeria da Roma. Secondo me è il compasso.
0: Non è il compasso, anche Decisiest in regia aveva provato con il compasso. Non è l'oggetto che stiamo cercando, amici, tra pochissimo altre voci, ovviamente rileggiamo anche la definizione.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
3: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
4: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
5: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
3: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
19: Frequenziamoci con Irene. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
20: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
21: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
22: Frequenziamoci con Iren.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 3 su R101, martedì 15 settembre, 23:27. Buona serata da Yaki, stiamo giocando a Con parole tue. Quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un dispositivo di supporto ad assetto prevalentemente bilaterale, caratterizzato da una geometria strutturale sviluppata secondo direttrici convergenti e da un elemento terminale ad accoppiamento puntiforme. La configurazione consente la distribuzione uniforme di sollecitazioni lungo una superficie flessibile, limitandone deformazioni e fenomeni di accartocciamento. L'intero sistema è concepito per mantenere una configurazione ordinata durante la sospensione. Tutto questo, amici, per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Yaki, sono Fabio da Sarondo.
0: Ciao,
1: secondo
0: Fabio.
1: Me è la cerniera lampo l'oggetto misterioso. Ciao.
0: Ciao, non è la cerniera lampo.
2: Ciao, secondo me sono le forbici.
0: Le forbici, sempre oggetto gettonatissimo nel Con parole tue, non sono le forbici nemmeno stasera.
3: Secondo me è un tagliaerbe. Ciao, sono Lori da Brescia.
0: Tagliaerbe, plurale. Lori non è il tagliaerbe.
4: Per noi è un cavatappi. Lorenzo da Napoli.
0: Per noi, Lorenzo, noi, non è il cavatappi.
5: Ciao, sono Sandra da Torino.
0: Ciao.
5: Per me è il trapano o il tassello.
0: Beh, la stessa cosa, sono trapano e tassello, due oggetti che condividono le stesse caratteristiche, non è né l'uno né l'altro, cara Sandra.
6: Ciao, siamo Simone e Dani da Ravenna.
0: Ciao.
6: Per noi l'oggetto misterioso è il distributore di carte automatico.
0: Il distributore di carte automatico, quello che hanno tipo i dealer di blackjack per dare le carte a chi sta giocando. Oggetto meraviglioso, saremmo un po' cattivi però se chiedessimo a tutti di indovinare quell'oggetto.
7: Ciao, sono Antonella di Cremella.
0: Ciao,
7: per me l'oggetto un po' particolare sono i polmoni.
0: Cosa c'è di più comune dei polmoni? No, non sono. C'è sempre qualcuno che prova con le parti del corpo. No, è un oggetto proprio, cioè, probabilmente ce l'avete in casa.
8: Ciao, sono Nicola da Messina. Per me è il cacciavite. Buona serata,
0: non è il cacciavite.
9: Ciao, secondo me è il giunto cardanico.
0: Il giunto cardanico che torna. Ogni tot qualcuno mi deve dire il giunto cardanico. A questo punto sospetto che sia sempre lo stesso. No, amici, non è nemmeno il giunto cardanico l'oggetto che stiamo cercando. Potete provarci però al 331 80 90 101. La definizione ve l'abbiamo riletta poco fa, ricordate, oggetto di uso comune, no polmoni, no occhi, no cuore, eccetera, eccetera. The Weeknd su R101.

0: Weekend, Sabrina Carpenter nelle stories di R101. Stiamo giocando a Con parole tue, amici e amiche. Quale oggetto si nasconde dietro la definizione complicata che stiamo per leggere? Dispositivo di supporto ad assetto prevalentemente bilaterale, caratterizzato da una geometria strutturale sviluppata secondo direttrici convergenti e da un elemento terminale ad accoppiamento puntiforme. La configurazione consente la distribuzione uniforme di sollecitazioni lungo una superficie flessibile, limitandone deformazioni e fenomeni di accartocciamento. L'intero sistema è concepito per mantenere una configurazione ordinata durante la sospensione. Cosa stiamo cercando? Al 331 80 90 101, ci sono le vostre voci, sentiamo.
1: Ciao R101, siamo Clizia e Matteo da Lignano Sabbiadoro, sì? E secondo noi è la lampadina.
0: Ho sentito molta più sicurezza nel dire secondo noi è la lampadina che nel dire veniamo da Lignano Sabbiadoro. Non è la lampadina.
2: Ciao, sono Giorgia, secondo me è la cintura di sicurezza.
0: Non è la cintura di sicurezza.
3: Ciao Radio 101.
4: Ciao Radio 101, la parola è...
3: Ventilatore.
0: Non è il ventilatore nonostante l'aiuto da casa.
5: Ciao, sono Davide da Desenzano. Per me è l'ammortizzatore auto.
0: Non è l'ammortizzatore auto.
6: Ciao R101, sono Chiara da Brescia. Per me è il ferro da stiro.
0: Non è neanche il ferro da stiro.
7: L'oggetto misterioso è la centrifuga. Ciao, Teresa da Viterbo.
0: Ma la centrifuga quella per l'insalata o quella della lavatrice? Comunque no.
8: Per me l'oggetto è il termosifone.
0: Non è il termosifone.
9: Ciao Bernardo da Firenze.
0: Ciao Bernardo.
9: Bicicletta elettrica.
0: Non è neanche la bicicletta elettrica.
10: Le stampelle, Corrado da Cagliari.
0: Corrado, stampella ha molteplici significati. Uno di questi è l'oggetto che stiamo cercando. Io mi fido di te, quindi te la do come buona. L'oggetto è...
11: Ciao Iachi, Lucone da Milano. Per caso è un appendiabiti.
0: E bravo Lucone, ora non siamo così pignoli. Andava bene appendiabiti, andava bene gruccia, andava bene stampella intesa appunto come gruccia e non come quella che porti in giro quando ti rompi un piede. Comunque la gruccia, stampella, eccetera eccetera, l'oggetto che stavamo cercando nel Con parole tue di questa sera. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a Lucone e al nostro amico Stampella per aver trovato l'oggetto. C'è Tommaso Paradiso su R101, agitare Coca-Cola. Enjoy the music.

citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nelle stories di R101 alle 23.42. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
13: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
12: Termini e condizioni sul sito.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, 1 kg a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: E che bel freschetto, condizionatore,
18: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
17: Ma che fa, me roba il mestiere?
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi YOMO. Prova il nuovo yogurt YOMO senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: La canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
23: Su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo il brano che avete scelto.
24: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è More Than a Feeling, Boston, Diego da Como.

Feeling i Boston, la canzone che ci fa stare bene su R101, che sta per compiere 50 anni tra un paio di giorni, uscita il 18 settembre del 1976. Un paio di giorni prima, il 16 settembre, l'anno era lo stesso, nasceva The Cheesiest. Davide Cesini, tra circa 10 minuti sarà il suo compleanno, cifra tonda 50 se non sbaglio. No, è tutta la sera che io dico che sta per entrare negli anta, io intendevo 40. Quanti anni compi? 34, li porti malissimo. 331 80 90 101, amici, con la voce per scegliere voi la canzone che ci farà stare bene, che ci accompagnerà domani mattina qui su R101. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101 nelle stories. Opalite, Taylor Swift, alzate il volume.

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio chiudono il nostro martedì sera insieme di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie anche al quasi festeggiato The Cheesiest Davide Cisini, quasi cinquantenne, che ci ha accompagnato in regia. Noi ci ritroviamo domani nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento, a domani amici, ciao!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La proroga del blocco di Schengen da parte del governo italiano provoca la reazione della Spagna. La decisione per il ministro degli esteri di Madrid, Albares, è stata presa in termini di politica interna. Tajani definisce quella spagnola una reazione fuori luogo e aggressiva. L'Italia aggiunge difende la propria sicurezza. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, il testo torna alla Camera per la terza lettura. Tra le modifiche, le preferenze con la capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, le opposizioni hanno mostrato in aula cartelli con la scritta no alla legge truffa. A Roma, funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino in Campidoglio. Per l'ultimo saluto all'ex ministra e commissari europei erano presenti, tra gli altri, il capo dello Stato Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Cambiamo argomento. Il presidente della Repubblica prende posizione sull'intelligenza artificiale. Secondo Mattarella, da un lato essa apre opportunità straordinarie, ma impone anche che la tecnologia sia legata al rispetto della dignità della persona, della libertà e dei diritti fondamentali. Siamo al calcio, con la Fiorentina che batte 3-0 il Pisa in Coppa Italia e va agli ottavi, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol vincendo 1-0. Ora per i rossoblù c'è l'Inter. Chiudiamo con l'Ital Volley, che batte anche la Repubblica Ceca agli europei. Gli azzurri di De Giorgi, già qualificati agli ottavi, si impongono 3-1. Per l'Italia 4 vittorie su altrettante partite e punteggio pieno nel girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: tempo nel complesso soleggiato in Emilia-Romagna e nelle regioni del centro-sud, con una residua e debole instabilità su Salento, Calabria e Sicilia. Nubi in deciso aumento nel resto del nord, con piogge temporali in arrivo sulle zone alpine e sull'Appennino emiliano occidentale nel corso della serata, e poi nella notte sensibile peggioramento in gran parte del settentrione e Toscana. Temperature in calo su Alpi e Nord-Ovest, in lieve aumento sul versante adriatico. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2

0: 301. Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 301. Enjoy the music.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Wow. Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.